Web Radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. This is in the club. In the club. 105 in the club. This is in the club. In the club. In the club. This is in the club. We're in the club. On 105. We're in the club. In the club, vintage selection.

Il venerdì notte è 105 in the club. Stai ascoltando in the club Vintage con i mixati dei DJ K.

105 in the club. Stop this. Stay tuned.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 in the club. Your best dance community.

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is 105 in the club, exclusive.

0: Welcome in the club. Stai ascoltando In the Club Vintage. In the Club Vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 In the Club.
1: From Peppermint Jam, Mosty.

0: con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
1: From Peppermint Jam, Musti.
2: Let's have a break, we'll come back soon.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: .5 in the club.
4: 105 in the club.
5: Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
6: Benvenuti nel nostro club on air. From 2004 in the club vintage.
7: From Peppermint Jam

0: Club Vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the Club.
1: You are in the 105 Club.
0: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
2: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.

0: Fuel Mix. Fuel Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
2: Radio 105.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: The Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Mania,

0: davanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: talk about. Ehi Marco Galli, andiamo al mare.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: È ufficiale, sei una persona mattiniera? Allora attenzione perché sei fastidioso.
5: No, in che senso?
4: Ma che cazzo vuol dire?
6: Quelle abitudini irritanti che sono tipiche di chi si sveglia al mattino presto.
7: Certo.
6: Ci sono 10 segnali inconfondibili che sei una persona mattiniera. Il segnale principe è che non si riesce a dormire fino a tardi nel fine settimana. Non premi mai il tasto snooze sulla sveglia. Interrompi, posticipa, ferma, stop. Sei mattiniero se tu spalanchi le tende con un gesto teatrale appena sveglio.
8: Certo.
6: Il mattiniero si sveglia prima del suono della sveglia e sorride agli sconosciuti mentre va al lavoro nel 20% dei casi.
4: Una follia, un giorno di ordinaria follia.
9: Avanti, avanti, ci posto.
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao Giurma, tutte le cose che avete detto io le ho del mattiniero, tutte le tende, saluto la gente, sono un rompipalle. Ciao da Piero di Torre Pellice Torino.
11: Ciao capitano, io sono

0: e alla sera la mia bisnonna diceva sempre che dopo le 9 ci sono in giro solo i ladri e le a colazione.
1: Ciao capitano, io ho letto un libro, The Miracle Morning, che mi ha cambiato la vita. Ho imparato ad alzarmi la mattina presto e fare di tutto. E ora la mattina 5:30 vado in palestra prima di andare al lavoro. Ciao capitano!
2: Capitano, buongiorno! Io sono sempre stata una gran dormigliona, ma domenica mia figlia fa 1 anno, da quando è nata lei diciamo che sono un pochino più mattiniera, perché si sveglia sulle 7:30 del mattino, io invece ero quella che si svegliava tipo le 10, a volte durante il weekend anche all'1 del pomeriggio. Natasha da Ravenna, mia figlia si chiama Angelica.
3: Ciao capitano, io al mattino saluto solo suo appuntamento, Cinzia Genova.
4: Marco, ne ho anch'io uno nel palazzo. Questo da quando è andato in pensione, si sveglia alle 6 di mattina, va giù in cantina e ha costruito un'officina e taglia, trapana, fa. E io sai cosa ho fatto una volta? Era andato giù senza chiavi e io ho chiuso la porta delle chiavi, l'ho chiuso dentro, non è più uscito per mezz'ora. Ciao Sauriti.
5: Capitano, sono Ale il giardiniere. Dopo una vita che mi sveglio all'alba e ci credo che sono fastidioso, sfido io.
6: Buongiorno ciurma, provate voi a avere la sveglia tutte le mattine alle 4, fare 9 ore e mezza di lavoro il pomeriggio, visto che potresti riposare, no, vai ad allenare. Altro che irritabili siamo. Ciao ciurma.
7: Sciocco bello, cocco.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
9: Summer.
10: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
9: Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105. 105.
3: Attenzione, perché c'è una vera e propria campagna, una vera battaglia contro il viva voce in pubblico. Quelli che usano il telefono con il viva voce in pubblico sta diventando una guerra culturale contro.
4: Era ora.
5: Pensa sul treno che usa il viva voce, no, che fastidio.
3: Ma invece io mi sento i cazzi degli altri, a me piace.
6: Ma piace? Cioè, sì.
3: Cosa vorrebbe dire Boris?
7: Che quello che doveva essere un atto di educazione evidentemente non lo è, viene sanzionato come è accaduto in questi giorni a Nantes. È stato multato un uomo perché sulla metropolitana, sulla linea Elizabeth, stava parlando con il viva voce in maniera tale che tutti potessero sentire. Lui lo faceva, guarda caso, proprio sotto la campagna fissa contro i rumori molesti.
3: Non ci credo.
7: Sono i ragazzi oramai che di default, quando prendono il cellulare, mettono il viva voce e lo avvicinano al telefono. Bene, cara, gli è costata, perché la sanzione è stata innalzata a 200 euro per inquinamento acustico.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
9: Capitano, siamo in un'era dove si parla, io la privacy, e poi sputtaniamo tutti i nostri affari in piazza col viva voce, urlando, giusto per farci sentire che magari abbiamo dei problemi o per farci sentire che amministriamo un qualcosa. Vabbè, capitano, come dici tu, l'educazione sta andando a sparire.
10: Ciao Ciurma, buongiorno. Beh, vogliamo parlare di quelli che sul Frecciarossa, dove ci sono le cabine silenziate, dove teoricamente non si può neanche parlare, si mettono comunque al cellulare a parlare dei fatti loro, e se tu glielo fai notare si arrabbiano anche?
11: Marco, con i viva voce è una tragedia. Tutte le volte mia mamma, 79 anni, quando la chiamo mette viva voce. E immancabilmente come sottofondo c'è il telegiornale, le pentole che sta lavando, i piatti che muove, e tutte le volte non capisco mai niente. Ciao Stefano da Pandino.
12: Ciao Ciurma, sapete a me cosa mi piace tantissimo? Quando vado al ristorante con la mia famiglia, fare tacere tutti ed ascoltare quello che dicono quelli nei tavoli a fianco a me. Io adoro, mi piace troppo.
13: Marco, Ciurma, io una volta mi sono sentito un discorso tra due amanti e non vi dico, Matteo Torino.
14: Marco, mia figlia è tornata la scorsa settimana dal Canada, spostamenti in treno, e c'erano dei vagoni con scritto White Room. Proprio su questi vagoni era vietato anche parlare. Cercavo di chiamarla e lei mi chiudeva il cellulare proprio per questo motivo, perché non potevano completamente alzare voce. Ciao, a colazione!
15: Ciao Ciurma, non avete idea di quanto fosse bello in Giappone salire sul treno e esserci in silenzio totale. Bellissimo. Marti da Settimo Milanese.
16: Ciao Ciurma, ma che ridicolo vietare viva voce, vi dà fastidio. E voi invece, quando parlate, voi italiani siete famosi urlatori, qualsiasi parte si va italiano si riconosce, parla forte, non è la stessa cosa?
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0
2: Summer!
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
18: Arrivate l'estate!
2: Solo su Radio 105.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: vado a fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer.
4: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
5: Gualtiera ha buttato fuori anche sì. I 90 vanno a casa insieme agli 80. A questo punto rimane solo Renato Zero, solo contro tutti. No. C'è pizza con lui.
6: Oh, che peccato!
7: No!
6: Oh, che peccato!
8: 70!
6: Ma è andata!
5: Fuori tempo massimo, giusto?
6: Fuori tempo.
7: Purtroppo, sì.
5: Domenica, sei tu?
8: Sì.
5: Domenica.
9: Ciao, Domenica.
5: Eri fuori tempo.
6: Sei arrivata di lunedì.
8: Oh, mi dispiace.
5: Anche a me, tantissimo, perché ci avevamo voglia di sentirmi.
8: Ma sempre male, perché?
5: Amore, pizza, perché le va sempre male a domenica?
8: Perché
6: non c'è lunedì, perfetto.
5: Di qualcosa di bello.
8: Rispondo sempre fuori tempo, non va bene.
5: Ma poverina, ma perché domenica?
9: Come mai?
8: Che ne so, non lo so.
6: Arriva in ritardo.
8: Ma non mi piacete tanto, mi fate passare una mattinata spensierata.
5: Domenica, ma lo sai che è reciproca la cosa? Anche tu ci piaci tanto.
8: Grazie, grazie. Siete bravissimi.
5: Sei super simpatica.
8: Vi adoro.
9: Che bello.
5: Domenica, ti piace pizza?
9: Sì.
5: È simpatico, vero?
8: Sì, come no? Perché è degli anni miei, perché? Ma bella persona, bell'uomo.
9: Grazie.
5: Pizza, di qualcosa di bello a domenica, dai.
9: Domenica, guarda che arrivo all'Aquila e ti prendo e ti porto via.
8: Io sono una vecchietta, No.
9: Non troppo, Cicina, tanto non sai che noi facciamo buon brodo, lascia stare.
8: Bravo, sì.
9: Amore.
8: Ma ci fossimo noi vecchietti, chissà.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Summer!
2: Oggi il protagonista sei tu.
10: Buongiorno ciurma, se vi lascio un numero in privato mi potete dire cosa prende di buono domenica? Perché ne vorrei una dose anch'io. Grazie ragazzi, Roby da Sarzana.
11: Fabio, ma la pianti di ridere così? Domenica è stupenda, ha una voce da cartone animato, ti amiamo!
12: No, vabbè, ma non avete chiamato Domenica, avete chiamato Calimero, non ci credo.
13: Mi fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia, però.
14: Ma non è giusto, però! Solo perché sono piccola e vecchietta! Non è giusto!
15: Ma non è che era Gianfranco D'Angelo dentro al costume del coniglio rosa di Drive-In, Adriano per Forte il Piedi.
16: Tenerone, si rifaccia la bocca, guardi cosa c'è qui di bello.
17: Emozione!
16: Ma cosa fa? È dentro di testa? Era la licenza di caccia della tenderina licenziosa. Vabbè, ci penso io.
18: Tra Domenica e Gualtiera cominciamo bene la settimana. Ciao ragazzi, pizza, succa, Francesco da Brescia.
19: Vai Domenica, che Dio te benedica, e beveremo!
8: E beveremo!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0.
4: Summer!
2: Oggi,
4: il protagonista, sei tu!
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
4: Solo su Radio 105.
1: Sì!

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti c'è posto 2.0
0: Summer. Summer. Solo su Radio 105.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Senti, attenzione, secondo uno studio gli uomini dormirebbero meglio se nel letto c'è il proprio partner. Le donne invece dormirebbero meglio da sole. Cosa dicono questi studiosi, Boris?
3: Semplicemente che l'uomo viene rassicurato dalla presenza del partner e ha poi una visione sessuale sempre attiva.
2: Certo, hai capito, è uno sfogatoio.
3: Le donne al contrario hanno la modalità sorveglianza attiva, cioè quella modalità per cui al primo respiro fuori posto, al russamento, ai movimenti dei piedi, alla temperatura, si svegliano e quindi sono infastidite dalla presenza del partner.
2: Ma io non ci credo. Vedi, uno già ha scritto il famoso sesso a chilometro zero.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, da quando è nata mia figlia io dormo da solo, per di più la mia compagna appena è nata la bimba e facciamogli la cameretta e il letto da principessa e l'attende, quello che vuoi, che sai chi ci dorme nel letto? Io nel letto da principessa dormo, però dormo da Dio da solo.
6: Marco, io da che conosco il mio compagno, e sono 11 anni, dormiamo appiccicati. Io ho i piedi tra le sue ginocchia e lui mi abbraccia là, intorno al collo, intorno alla vita. Ciao, sono io da Roma.
7: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, io sono sposato da 10 anni. 2 anni fa insieme a mia moglie abbiamo deciso di dormire separati. Io russo come un trattore, lei durante la notte si sveglia 10 volte per andare in bagno. Nulla da togliere al nostro rapporto perché ci amiamo, però il sonno è importante, capitano.
8: Ciao ciurma, ciao capitano, io sono avvantaggiata. Mio marito fa il pescatore, per cui anche se russa, anche se mi ruba tutte le coperte, a un certo punto della notte lui si deve svegliare per andare a ritirare le reti e io ho tutto il mio letto, tutto per me, e quando arriva poi col pesce mi chiama e mi sveglio pure io, però per il momento dall'una alle 4 riesco a dormire decentemente. Ciao ciurma, siete grandi!
9: Capitano, a me hanno detto che russo molto, però io non sento niente. Mi sono svegliato una notte per andare in bagno, ho registrato mia moglie, sembra una motosega.
10: Ciao ragazzi, allora, c'è un metodo balcanico che mi ha insegnato mio padre, che quando c'è qualcuno che russa, tu basta che metti questo suono e lui smette di russare. Ciao a tutti, Luca da Modena.
11: Capitano, Michele da Teramo, secondo me il sonno varia anche dall'età, perché io quando ero ragazzo, giovane, potevi mettere una bomba che manco la sentivo, adesso non dico che al minimo rumore mi sveglio, ma poco ci manca. Ciao, buongiorno a tutti.
12: Ciao ciurma, io sono una bambina quindi non ho il partner, però dormo meglio da sola perché così posso occupare tutto il letto. Ciao, Anita da Ausio Sotto.
13: Cocco bello, cocco.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ingannato dal navigatore, entra con la sua Volvo nel sottopasso perché aveva messo il percorso a piedi.
4: C'è la Volvo sulle scale.
3: Vabbè, ma
4: sulle scale.
3: Dai, Boris, questa è una cazzata.
5: Abbiamo la fotografia. Siamo tra Mestre e Marghera, il sottopasso pedonale della stazione. Fortunatamente lui si è reso conto che non era un garage e che di conseguenza c'erano degli scalini e non una discesa, e si è fermato al primo scalino con qualche danno all'auto, minimo. Però se guardi bene le foto, vedrai che lui intanto ha girato bello convinto dentro per entrare. Poi dopo, evidentemente, quando ha visto le scale mobili, avrà detto forse non è l'accesso giusto per me. E così è stato. In realtà immaginate la sorpresa nel vedere questa Volvo che entrava, i turisti e in normale le persone che erano con i trolley si guardavano intorno. Poi alla fine è diventato quasi un meme social.
4: Beh, insomma, inizialmente si saranno anche spaventate, no? Penso queste persone,
3: certo.
4: Vedi arrivare un'auto sulle scale.
3: Però veramente, Ile, dimmi di no, c'è gente che veramente, cioè, se quello lì non gli dice girare a destra, fra 20 metri girate a sinistra, cioè proprio è la legge, è la fede.
6: Siamo automi.
4: Ma è capitato a tutti, penso, di finire magari nelle campagne seguendo il navigatore.
6: Nelle campagne?
4: Sì, nelle campagne.
3: In dispersione, sì, dai, in dispersione.
7: I binari del tram sono finito una volta.
4: Vedi.
3: Sì. E non è successo niente.
7: No. Non è successo
3: niente. Il tram non passava in quel momento.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
9: No, vabbè ragazzi, il migliore ce l'abbiamo avuto noi qua. Ecco, cercate sul giornale, è sceso dalle scale dell'ospedale, dalla scalinata esterna dell'ospedale, tutta la scalinata con la macchina. Cioè, veramente andate a vederlo, morite dal ridere. Un bacio, Franci.
10: Marco, Marco, ma io devo capire una cosa. Ma dove cazzo le trova Boris queste notizie? Perché io non le trovo, dove sono?
11: Buongiorno ragazzi, 6 anni fa, seguendo il navigatore, dovendo andare nel paesino di mia mamma sulle colline della Downia, Foggia, mi feci uscire 2 uscite prima e mi trovai nelle campagne del Molise, in paesi dispersi, sembrava di essere in un film di paura, e il navigatore mi aveva fatto fare sta strada strada in mezzo alle campagne. Aiuto! Buona giornata, Angelino!
12: È successo anche qualche anno fa a Torino. Sono entrati nella stazione Porta Nuova, però dalla parte delle scale. Lorenzo da Vigone, ciao.
13: Guarda che a volte Google Map è allucinante, perché tu metti una via e lui ti fa fare il giro del mondo quando la via ce l'hai dietro casa, eh? Eppure la strada collega lì.
14: Beh ragazzi, io una volta sono finito con la macchina sulle palle del toro in galleria a Milano. Poi quando mi sono guardato in giro, sono guardato intorno, mi guardavano tutti, sono sceso, ho detto, queste le palle del toro, le ho schiacciate con la gomma.
15: Ciao capitano, sono Richard Corriere da Milano. Io per sbaglio sono finito in centro a Potenza col furgone lungo 7,40 metri. Guarda, un delirio capitano per uscire da lì.
16: Marco, sabato mattina Faenza, via Overdan. La signora invece di prendere la strada ha preso la ciclabile a destra della strada. Se ne è sbattuta di spartitraffico, cartelli, aiuole di cemento. Lei ha fatto tutta la ciclabile fra la strada e il viale con la panna. Poi a un certo punto è arrivata che non andava più né avanti né indietro. Io ho sentito dei ragazzini che urlavano: signora, signora è nella ciclabile. Non sapeva più come farla venire fuori dopo. Madonna, ma perché?
17: Vabbè capitano, però bisogna essere proprio rincoglioniti, cioè la segnaletica viene prima del navigatore. Tu guarda la segnaletica, ti dice area pedonale, non entri, come quelli con i camion che si vanno a infilare in strada in mezzo ai campi. Ma cazzo, ma non lo vedi che ti stai infilando in mezzo a un campo? Ma io veramente, cioè, ma i nostri nonni quando usavano la vecchia cartina, cioè, non ci sono mai finiti in mezzo ai campi. Io non lo so come si fa.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
19: È arrivata l'estate.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
2: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Risolisce elettriche, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia!
21: Radio 105
22: Che storia!

Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Buongiorno dalla ciurma di Tutto Esaurito. Buon sabato, amici, buon weekend.
1: Ma buongiorno a te, cara Elenia. E diamo anche un bel buongiorno al nostro Mitch.
2: Ma buongiorno, ben ritrovati.
1: E un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milan.
2: Ciao.
1: Max, Madia Rom.
0: Piano, piano, piano, piano, perché oggi è un po'. Buongiorno, buongiorno, Max. Anche a te è un po' a rallenti oggi, Betty. Sì, un po'
3: che
0: lenta.
3: Fatica, ragazzi, mamma mia, fare il parcheggio non potete capire.
1: Ma lo sapevamo.
3: Credo di averci messo un'ora e mezzo, forse.
0: Bella miseria.
3: Non è facile, ragazzi.
4: Betty, c'è una notizia che riguarda direttamente te, perché è ufficiale. Guidare lentamente è più pericoloso che correre.
2: Sì, l'ho sempre detto.
3: Scusa, quindi, ma tu vuoi sottintendere che io guidi piano?
4: No, calma. Allora è la cosa di paglia, no? Io non ho detto niente.
3: Ci sono dei limiti di velocità in giro. Io li rispetto e quindi sto dentro quei limiti.
5: Brava. Sei un puro intralcio al traffico.
3: Dai,
5: sei
3: fastidioso.
2: Limiti di paglia.
5: No, sì. Sto parlando in generale.
2: È giusto, giusto.
5: Sei fastidioso nella guida lenta, tale che costringi gli altri automobilisti spazientiti a compiere manovre che ti mettono in pericolo, sorpasso pericolosi, soprattutto in punti poco chiari o dove la visibilità è ridotta. Andando troppo piano si aumenta il rischio di collisioni, perché se tu vai al di sotto di quanto consentito, in quel caso tu dai maggior rischio di collisione, perché uno non si aspetta che quasi scendi e spingi l'auto per andare veloce.
2: Certo.
5: Stress e frustrazione sono gli elementi che incidono particolarmente sulla perdita di concentrazione, di conseguenza che qualcuno possa tamponarti, soprattutto da dietro, è inevitabile, perché tu vai talmente lento
3: Scusa Boris, ma ci sono anche i limiti di 30 all'ora.
5: Ma dove?
3: Per forza vado piano,
4: brava Betty.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Summer.
8: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ah, è giusto, finalmente sarebbe ora che qualcuno iniziasse a multare chi va troppo lento. Signori, ci troviamo in strade a quattro corsie con persone che viaggiano a 70 all'ora. Ok, il limite è 90 o 110, ma almeno 90 o 110 falli.
10: Il problema sono i limiti che sono sbagliati. Il limite di 130 in autostrada è ridicolo. Bisognerebbe aumentare tutti i limiti di 20 km orari, tranne nei centri abitati, logicamente, e si ridurrebbe il traffico e gli incidenti. Ma questo non lo faranno per motivi di cassa, per fare cassa ed essere più facile far delle multe. Ciao, Dario da Piacenza.
11: Sempre detto io, ci sono persone, ce ne sono tante, che il limite è 70 e vanno a 50 all'ora. Vero Betty? Quelle sono le persone più pericolose e in più creano nervosismo. Se è 70 si va a 70, non a 50.
12: Betty, stai tranquilla, io ti tampono volentieri.
13: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono l'istruttore di guida e noi, come patentando, curiamo stati d'ansia e attacchi di panico alla guida. La prima cosa che facciamo notare è proprio che l'eccesso di prudenza può creare problemi e lo dimostriamo tutti i giorni sulla strada. Sono delle regole che andrebbero rispettate. Ciao, buona giornata. Omar da Como.
14: Buongiorno a tutti, Gennaro da Poggiomarino Camionaro. Io quello che odio, quelli che odio sono quelli che dalla terza corsia o devono andare nella rete di servizio o fare l'uscita, dalla terza corsia direttamente l'uscita ti tagliano la strada e io con un bilico devo sapere come devo fare.
15: Ragazzi, argomento interessantissimo. Io faccio tanti chilometri per lavoro e veramente, veramente ci sono, mi sto rendendo conto che ci sono degli incapaci, gente che è in macchina e pensa di essere sul salotto di casa e li vedi che conversano con calma. Ma stai guidando, porca miseria, stai guidando, cerca di far andare quell'acceleratore. Mamma, ragazzi, sto andando

0: Amici, siamo pronti. Oh. Sabato 4 luglio 2026. Io non vedo l'ora di sentire il viaggio nel tempo di Betty.
1: Ah,
0: sì? Sì, sì, sì, sì.
1: Ma dai, c'è l'agenda di Betty.
0: C'è l'agenda di Betty con un piccolo assaggio di oroscopando.
1: Oh, cara.
0: Ah, le diamo la linea?
1: L'agenda di Betty.

0: Buongiorno a tutti, oggi sabato 4 luglio 2026.
1: Senti,
0: si festeggia Santa Elisabetta.
2: Auguri, Betty!
0: Ma grazie, anche se in realtà io lo festeggio il 17 novembre.
3: Sì, tu tutti i giorni.
0: Che è un'altra Elisabetta.
1: Sì. Vabbè.
0: È un po' come diceva Pizza, tutti i giorni. Per il viaggio nel tempo nel 1776.
3: Ah, io c'ero,
0: Sì, no, 13 colonie nordamericane alla guida di George Washington dichiarano l'indipendenza dalla Gran Bretagna e nascono gli Stati Uniti d'America.
1: Oh. Già,
0: festa che si ricorda ancora oggi e si festeggia soprattutto come Independence Day o 4 luglio.
4: Quando arrivano gli alieni, giusto?
0: No.
1: Sì, sì, sì, lo stiamo aspettando.
0: Dicevo, con fuochi d'artificio, parate, barbecue, picnic, concerti e partite di baseball.
3: Che cari.
0: Nel 2012, 14 anni fa, il CERN di Ginevra annuncia la scoperta del bosone di Higgs.
1: Sì, la particella di Dio.
0: Bravissima, una piccola particella elementare non composta da altre particelle più piccole.
3: Da sola.
1: Da sola?
3: Sì.
0: Da sola deve stare.
4: Da sola stava.
0: E nel 2003 in ospedale a Los Angeles muore per insufficienza renale all'età di 58 anni. Il cantante Barry White, il grandissimo Barry White.
3: Che mi avete fatto perdere giovedì.
0: Per l'angolo musicale, nel 2010, 16 anni fa, in testa alla classifica di vendita italiana c'è Shakira con Waka Waka.
1: Dai, che faccela bella sentire, facciamo il balletto.
4: Sì, c'erano i mondiali anche allora.
0: Waka Waka,
3: Waka Waka.
0: This time for Africa. E ora passiamo all'oroscopo, perché i segni propizi di oggi sono Bilancia.
3: Nostro Boris.
0: Ritroverete un oggetto prezioso smarrito da tempo.
3: Ma dai.
0: E anche Sagittario. Molto apprezzati sotto le lenzuola.
1: Hai capito, Sagittario?
3: Bello. Oggi mi sento Sagittario.
0: Invece il segno nefasto è la Vergine. Piccoli acciacchi, prendetela con filosofia, è l'età che avanza. E chiudo con il proverbio: ogni volta che esce l'aria dal buchetto, la ruota al ciclista fa perdere l'assetto.
3: È vero.
0: Che significa che anche se un problema ci sembra irrisorio, va risolto subito per evitare che causi danni più seri.
3: Brava Betty.
0: Pizza, chiudi il buchetto.
3: Sì che lo chiudo.
0: Auguri, Betty.
4: Auguri.
0: Grazie.
4: Auguri.

0: amici, buongiorno. C'è la giurma di Tutto Esaurito insieme a voi, versione del sabato. Sì. E allora ne approfittiamo per augurarvi un buon weekend, ma non ci dimentichiamo che c'è anche tanta gente che lavora.
1: Tanti lavorano.
0: Il sabato, anche la domenica.
1: Esatto.
2: Ma va, c'è anche gente che crede che, sentite un po'.
3: Cosa? Allora, attenzione, attenzione, le persone non crederebbero più che lavorare sodo porterebbe a una vita migliore. Cioè, le persone non credono più nel lavoro.
4: Dal punto di vista della vita, sono i ragazzi a cambiare approccio, perché non vogliono la reperibilità H24, perché preferiscono non avere il cellulare aziendale, perché non debba squillare, preferiscono chiudere a un certo orario e godersi la vita. I dubbi nascono sul modello tradizionale, cioè sul fatto che bisogna lavorare per vivere e non vivere per lavorare. C'è poi la mancanza di gratificazione, cioè secondo molti l'esperienza umana è limitata rispetto al guadagno, quindi se anche io faccio il doppio non mi daranno il doppio dello stipendio e la crescita in azienda non è così scontata. Voglio prima vivere, poi lavorare.
3: Se vuoi davvero diventare ricco, dice questo WhatsApp, devi calpestare più persone che puoi. Se sei onesto, lavori tanto e rimani dove sei. Te capì? Senti, questo WhatsApp dice: oggi siamo più ricchi perché abbiamo tante cose superflue. Una volta si aveva solo ciò che serviva veramente, ma siamo poveri, dice, nel rapporto stipendio costo della vita. Una volta questo rapporto era più bilanciato, era minimo. Ci hanno impoverito illudendoci che invece ci stavamo arricchendo. A che c'è grande verità in questo.
0: Non c'è dubbio.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: L'articolo numero 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Tutto il resto è fuffa. Generazioni a confronto. Amo, non amo il lavoro. Faccio qua, faccio là, il tempo libero. Ma di che cosa stiamo parlando? Se continuiamo a fomentare, a giustificare il fatto che non bisogna lavorare, che bisogna lavorare solo 2-3 giorni a settimana, non facciamo che peggiorare le cose. Articolo 1.
8: Io, ragazzi, ho una sorta di attività con mio padre, ma cascasse il mondo, io alle 17 sono diretto verso casa, non mi interessa. La vita prima di tutto, i sacrifici li faccio in altri modi. Filippo da Torino.
9: Io ho 23 anni, lavoro dalle 8 alle 19, lontano da casa e prendo 8 euro l'ora con tredicesima, quattordicesima, ferie già calcolate e ho anche una laurea.
10: La narrazione in questo paese, almeno riguardo i posti di lavoro, l'orario di lavoro, secondo me è un po' ipocrita. Io sono un datore di lavoro, ho 38 anni, non sono della vecchia guardia. Ai miei dipendenti non ho mai chiesto un minuto in più del loro orario di lavoro. Hanno la pausa caffè quando lo desiderano, hanno il telefono personale in mano se vogliono scrivere dei messaggi di WhatsApp, se vogliono fare chiamate, se hanno delle esigenze. Però alla fine dell'anno, io l'anno scorso, parametri alla mano, ho guadagnato al mese meno dei miei dipendenti, di tutti, anche della praticante. Quindi forse bisognerebbe cominciare a capire, non è più come una volta, quello che guadagna gira col Porsche e il Rolex. Ciao.
11: Ragazzi, c'è da dire che il costo della vita è aumentato tantissimo, ma gli stipendi sono rimasti invariati, non sono coerenti, quindi stiamo tutti arrancando.
12: Capitano, io lavoro per una banca e ho lavorato anche per una nota finanziaria. Per tanta gente che fa il finanziamento per pagare gli studi al figlio, c'è tantissima, tantissima gente senza reddito o un reddito pressoché nullo. Veniva a chiedere il finanziamento per la vacanza estiva, per il cellulare. Credo sia anche una questione di mentalità. Comunque è vero che la generazione dei nostri genitori non era così. Ciao!
1: Il problema di questa questione è che più lavori e più sei tassato, quindi a un certo punto conviene far di meno e prendersi il giusto, anche se il giusto non lo è mai. Marco da Bassano del Grappa.
13: Se lavorare duro portasse a successo, l'asino sarebbe il padrone della fattoria. Ciao ragazzi, buona giornata. Enrico da Belluno.
14: Io la persona più saggia che ho trovato in cantiere, questo faceva 8 ore al giorno e il venerdì in mezza giornata si è costruito un impero. Mi ha sempre detto: lavora poco, impegnati tanto. Perché non serve a niente lavorare tanto e impegnarsi poco. Ti fanno star qua 9 ore, la nona ora cosa fai che non vedi l'ora di andare a casa? 10 ore, la decima ora cosa fai? Devi vivere per aver voglia di lavorare.
15: Sono pronti per regalarti una splendida estate.
16: Radio 105 è tossì!
15: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
25: Una nuova birra Forst 00.
26: Assaggiala.
27: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
26: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
28: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
29: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
30: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
31: Vieni da MD per una qualità top.
32: Senza spendere una fortuna, Antonella.
33: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
32: Ti aspettiamo!
31: MD, Buona Spesa Italia.
34: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. 2 giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
35: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: FM 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Ilenia, hai urlato, hai urlato e svegliato pizza.
1: Ma dovevo disannunciare il 105 Selection? Poi stiamo lavorando, siamo in onda, mica si dorme.
3: Il suo motto è Sakatone.
1: Sakatone.
3: È una pratica, è una cultura in Giappone, infatti, dormire anche durante le ore di lavoro.
1: Vabbè, ma qui siamo in Italia, mica in Giappone. Lascia sveglia
4: stare un attimo che andiamo in Giappone.
3: Samurai Pizza.
2: Attenzione, perché questa notizia arriva dal Giappone ed è incredibile, perché sembrerebbe che addormentarsi sul posto di lavoro in Giappone sarebbe considerato un grande merito. Ma Boris, ma veramente?
5: Il fatto che tu possa dormire sul lavoro non significa che sei stanco.
2: Sì, che
5: no,
2: sei
5: meglio,
2: migro.
5: Ma che hai dato il massimo tale da doverti prendere una pausa necessaria per rimanere efficiente. E poi è un'arte sociale, perché è una sorta di... E poi è un'arte sociale, perché è una sorta...

0: a dormire sul lavoro. Marco da Cormano, a colazione!
1: Buongiorno ciurma, quando feci una vacanza in Giappone nel 2018, posso confermare, è successo così. Non ero sul posto di lavoro di questa persona, ma scoprì che anche in metro, nello spostamento dal primo al secondo lavoro o nello spostamento da un ufficio ad un altro, era, diciamo, ben visto il dormire e vigeva l'assoluto silenzio, considerate le miliardi di persone che prendono tutti i giorni il treno.
2: Certo capitano, se ti addormenti appena arrivi al lavoro alle 8 c'è qualcosa che non va, se lo fai alle 16 vuol dire che hai dato il massimo. A colazione!
3: Capitano, a me succede quando devo lavorare nel mio terreno, ci sono un'estensione di alberi di ulivo, mi rilassa tantissimo e là mi siedo sotto un albero centenario e mi schiaccio un pisolino. Ciao belli!
4: Ragazzi, scusate, aggiungo anche un'altra informazione perché ho lavorato con persone del Giappone e vi assicuro che hanno dei ritmi allucinanti, non sono le 8 ore, a volte sono anche le 12, le 14 ore, perché loro hanno una funzione gerarchica, ovvero non possono uscire dal lavoro, dall'ufficio, se il loro capo, il loro superiore non è uscito, e a sua volta anche il capo e sopra di loro non può uscire se non è uscito il manager, eccetera eccetera, così a scaletta fino ad arrivare alla cima. È per questo che loro hanno anche il pigiama e le ciabatte dentro l'ufficio, perché veramente ci vivono. Veronica da Gessate.
5: Sono Giacomo da Torino, confermo questa notizia, anche se mia moglie è thailandese, però anche da quelle parti alcuni uffici, tra cui il suo, possono sonnecchiare un pochettino sul lavoro. Ben accettato, lo fanno più persone. Giacomo da Torino.
6: Ecco, con questa notizia qui oggi avete rovinato l'Italia. Pensate, appena l'hanno sentita quelli del governo, i parlamentari, i senatori, alle Poste Italiane. Siete mai andati ultimamente alle Poste Italiane? Bisogna entrare in punta di piedi perché riposano. Però sono stanchi e in Giappone hanno ragione. Antonello.
7: Sole, mare e
8: Radio 105, tutto esaurito.
9: Annuncio a reti unificate.
10: Siamo tutti esauriti.
7: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.
11: Ed è un po' di...

0: capito?
1: Replay.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, sveglia adesso però, perché sì, è il suo momento e noi siamo curiosissimi. Vogliamo sapere tutto, proprio tutto, i segni che vanno su, quelli che vanno giù, quelli che rimangono stabili,
1: quelli che vanno a destra, quelli che vanno a sinistra. Ma certo, ma
0: c'è
1: certo
0: l'oroscopando
1: di Betty.
2: E Dio, buongiorno. Ho letto tutto.
0: Brava.
2: Ho letto nelle stelle.
3: Sì. Mamma
2: e
3: mia.
2: Parto subito con lui, con
3: pesci?
2: Il primo, che non è i pesci, ma quasi, è l'ariete.
3: Sì, sei nato un mese dopo, in sintesi, ecco.
2: Che va abbastanza bene.
3: Aia, era un po' che non sentivo abbastanza bene, Betty.
2: Settimana movimentata. Ah. Cogli le occasioni, ma attenzione a non agire di impulso.
3: Va bene, ci penso due volte.
2: Il toro invece va bene. Stabilità e buone notizie in arrivo, soprattutto sul lavoro.
1: Ha già girato pagine.
2: Ed anche i gemelli vanno bene.
0: Bravo, Max.
4: Bene.
2: Organizzazione e pazienza portano risultati decisamente concreti.
1: Bravo, Max.
2: Invece il cancro va
1: abbastanza bene.
2: Molto, molto bene.
0: Oh, sei tu, Betty.
2: D'altronde è il mese del mio compleanno.
1: Certo.
2: Le emozioni guidano le scelte giuste. Mm. Quindi fidati del tuo intuito.
1: Wow.
2: E anche il leone va decisamente bene.
0: Sì.
2: Idee brillanti e sorprese rendono la settimana molto, molto stimolante. La Vergine va. Dialogo e creatività ti aprono nuove possibilità. Di contro la Bilancia,
1: ecco,
2: potrebbe andare meglio.
1: Vedi? No.
2: Bene i contatti e le collaborazioni, ma seguite anche le esigenze del meritato riposo.
1: Brava.
2: Lo Scorpione.
1: Senti.
2: Determinazione e sangue freddo ti aiutano a superare le sfide. Il Sagittario invece va bene.
1: Tutti bene.
2: Costanza e impegno vengono finalmente riconosciuti.
1: Ma state attenti.
2: Che arriva il tuo segno, sì,
1: certo,
2: pizza, il Capricorno.
1: Che da come lo dici andrà malissimo.
2: Ma non è vero, vai bene anche questa settimana.
1: Sì.
2: La voglia di cambiamento ti conduce verso esperienze molto positive.
1: L'ho sempre detto che devo cambiare.
2: L'Acquario invece va molto bene. Energia e carisma ti rendono protagonista in ogni situazione.
1: Ma attenzione!
2: Ora arriva l'ultimo segno. Mitch, ci sei?
5: Presente, qua.
2: E vai nuovamente bene.
5: Oh, wow. Finalmente si risale, che bello.
2: Sensibilità e fantasia favoriscono amore e ispirazione.
5: Sì, ispirazione.
2: E ora siamo all'assunto dei segni della settimana.
1: Che...
2: E i segni super favoriti sono?
0: Sono tanti! Il tuo,
1: leone,
0: il cancro,
1: sì,
0: leone,
2: anche Capricorno,
0: pesci, acquario,
1: pesci,
2: esagerati,
1: ma
2: che
1: certo
2: siete. Diciamo cancro e acquario,
0: sì.
2: E i segni un po' meno favoriti sono due:
0: Bilancia e Scorpione.
2: Ma come sei brava,
0: ma
2: Elenia.
0: Ma
2: come...
1: Buon segno a te.

0: ci ritorna Big Smile. Questo è l'appuntamento con le vostre barzellette. Stiamo per risentire le più divertenti della settimana e tu già sai, puoi approfittare di tutto il weekend per registrare la tua.
1: Portati avanti al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
2: Big Smile. Uno.
3: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
3: C'è Ilenia e Betty che stanno facendo colazione al bar. Ilenia guarda Betty e dice: Betty, ma è vero che questo weekend ti sei sposata e subito dopo lunedì hai chiesto il divorzio? Già, ma chi è il tipo? Chi è il tipo? È uno che ho conosciuto in farmacia. Ero lì che aspettavo, ho visto che è arrivato, ha detto: mi dia un pacco di preservativi XXXL. L'ho preso, ci ha mandato subito a sposare. E come mai avete divorziato? È perché mi sono accorto che era balbuziente.
4: Ha ragione Bax allora.
2: Due.
5: Ciao, Flora da Melignano, questa è la mia barzelletta.
6: Ciao.
5: Un carabiniere va verso la sua cassetta delle lettere, guarda dentro e richiude la porticina e rientra in casa. Dopo qualche minuto, stessa cosa, esce, guarda la cassetta delle lettere, richiude la porticina e entra in casa. Una, due, tre, quattro volte e continua a fare la stessa cosa. Se non che ad un certo punto il suo vicino di casa, incuriosito, gli dice: uè, marescià, ma dovete attendere un pacco importante oggi. E il carabiniere dice: ma che è quel maledetto del computer che mi dice sempre: c'è posta per me, c'è posta per me, c'è posta per me.
2: Tre.
7: Ciao, sono Asi da Bologna e vi lascio la mia barzelletta.
0: Ciao.
7: Come chiamiamo nostra figlia quando nascerà? Boh, non saprei. Dai, pensa a qualcosa che ti piace. Allora chiamiamola Margherita. Perché ti piacciono i fiori? No, ma Wurster e patatine era troppo lungo come nome.
2: 4.
8: Ciao, sono Davide Laforni e questa,
6: ciao,
8: è la mia barzelletta. Ci sono due amici che dopo aver passato quasi tutte le birrerie della città decidono di andare a casa di uno di loro a bersi un'ultima birra. Ora davanti alla porta uno fa:
9: silenzio, mia moglie di sicuro dorme già.
8: Ora in silenzio entrano nell'appartamento, uno va in cucina, l'altro va a dare un'occhiata in camera da letto. Ora tornando alla cucina l'altro tutto eccitato fa:
9: c'è un altro a letto con la tua moglie.
8: E l'altro:
9: fai silenzio, ci sono solo due birre.
0: Smile. No, andiamo a Roma, sì, da Max.
10: Andiamo,
0: possiamo accenderlo.
11: Accendonsi. Sistema. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
2: Asia! Big Smile!
12: 105 Traffic!
13: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Code anche tra Reggio Emilia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona procedendo in direzione Bari. Sulla A26 dei trafori si procede a rilento tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Segnalato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Sulla A9 dei Laghi il traffico è congestionato in colonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in colonnamenti per un incidente tra Muggio e Lissone in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 1 via Aurelia code per un veicolo in panne alla Foce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Con
6: la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'inflazione.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: 105
2: che storia.
3: Radio 105,
4: che storia.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: A Radio 105 sono le 8 esatte. Sassa, cattù!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. A Teheran, al via i funerali di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è arrivato ieri alla grande moschea. La sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone in questi giorni solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzante bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, ora sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
3: Tutto esaurito!
0: Replay!
4: Vai!

0: Buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito.
1: Buongiorno, buon sabato.
0: Buon sabato, buon sabato. Se alzi il volume, alza un po'.
2: Senti che musica.
0: Fresh. Senti come siamo rinfrescanti, sì, questa mattina.
3: Oggi vi proponiamo tre decadi.
2: 70, 80, 90.
0: Ah, siamo pronti?
3: Ma certo.
0: Spalanchiamo già le porte a chi vince.
4: Se la canta.
5: C'è la nostra musica.
6: 70, 80,
7: 90.
8: Cioè dai, mi spoglio.
3: Ah sì,
8: basta.
3: Se la canta,
2: si balla.
0: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. Questo è il gioco nuovo di Tutto Esaurito, amici. Tre canzoni anche oggi, tre decadi vanno in sfida. Andiamo con ordine. Partiamo dal disco 70. Ce lo presenta Pizza.
3: Ragazzi, usciva nel maggio del 1979. E a proposito di caldo, vi rinfresco con questa canzone. Genere funk disco.
0: Sì.
3: Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland.
0: Si tanta.
3: Bella.
0: Un piede gelido sulla pancia.
3: Ah, sì, che bello.
0: Allora, questa è la proposta per i 70, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Andiamo agli 80 e ce li presenta Betty.
9: Luglio 1982, scritto dal maestro Franco Battiato, interpretato dall'esplosione vocale di Giuni Russo, ed è subito successo. Un'estate al mare di Giuni Russo.
0: Wow!

0: estate al mare, passiamo così ai 90 presentati da Micci.
1: Raggiunge il primo posto in più di 13 paesi, diventando un successo internazionale e uno dei simboli della musica dance. Era il 1993, arriva Hathaway, What is Love?

0: esaurito, esaurita, devi votare 70 Boogie Wonderland, 80 Un'estate al mare, 90 What is Love.
1: Votate al 342 41 15 105 70 80 90.
2: G-Box d'estate.
3: D'estate.
1: È Fascination.
4: Questa
1: Fabio.
0: Dai, mettiamola.
5: I successi di sempre.
0: Attenzione amici, è partito il nostro giro.

0: Si capisce.
1: Ma cosa si capisce? Ancora non hanno iniziato a votare. Ciao Florin dalla Germania, yeah, vota in 90, 90 anche per Luca da Genova, Emanuele e Giovanni dal palazzetto.
0: Che Becky
2: 90, chi vince se la canta? Yolanda d'Andria.
3: Brava Yolanda, brava.
1: Ciao bella, 80, chi vince se la canta? Osvaldo dalla Valpolicella. E ancora 80 solo per Betty. Attenzione, anche il piastrellista Fabrizio dalla Valtellina sceglie i mitici 80.

0: Allora, Lisa da Bergamo, tanta Nico da Adelfia e Marite da Viareggio non ha dubbi e sceglie in No Fanta. Sai che invece...
1: Ma si capisce?
0: Io non capisco.
1: Ah, no. Ma chi è Betty?
2: Ciao capitano, in bocca al lupo.
0: Amori.
2: Torna presto, la caciurma ti aspetta. Ciao.
0: Belli. Belli.
3: Settanta, chi vince se la canta? Elvis dalla Vigna.
4: Sì, Elvis, ciao fratello.
0: 80 invece per Luca da Palestro, 90 Davide Piacenza e ancora 90 Nicola da Botticino. Carino Botticino, dov'è?
1: Dove è piena la botte?
0: E la moglie?
3: Vicino al Ticino.
0: E la moglie ambriaca? Sono io. Scherziamo, Betty. Chi è? Chi è?
5: Oggi voto 90.
0: Bravo.
5: Dedicato a Manu da Spezzano che compie gli anni. Auguri.

0: Wind and Fire, Boogie Wonderland. Disco 80, Giuni Russo, Un'estate al mare. E 90, Hathaway di What is Love.
1: Tocca a voi votare al 342 41 15 105.

0: adesso io penso.
1: Sto impazzendo. Che estensione vocale.
0: Guarda. C'è Mary da Pordenone, vota i 90, Nina Torino 90-80, che vincesse la canta per Luca, Alex da Carignano, non ha dubbi. E consegna il suo voto ad Aldo Weyma Actung.
2: Attento o fuori!
0: Ullala!
3: Sapevo.
2: Chi amiamo?
0: Ruotone.
4: Deve ancora girare.
3: 70. Il
0: ruotone con la giovane.
3: 70.
5: Sapevo.
3: 70.
2: 70.
0: E sono proprio i 70.
3: Te lo meriti. Dopo ieri te lo meriti.
0: Sì. Decade dei 70 è la prima ad uscire. Vai pizza.
5: Dovete solo rispondere.
3: Pronto.
5: 70 chi vince se la chianta. Questa questo, è musica.
3: Questo
5: dai.
3: È un pronto secco, vedrai pizza.
1: No, dai.
3: Sì.
0: Quanti squilli hanno?
5: 5 squilli.
1: Questo è primo squillo, sì, bravo.
3: Secondo? No.
1: Ci credo. Dai, terzo.
5: Non ci credo. Non ci credo.
1: Quarto. Dai, dai.
6: Pronto?
3: Sì!
1: No!
3: Sì!
0: Amici!
3: Sì!
0: Contieni l'entusiasmo. Niente da fare, contieni l'entusiasmo. Ma pronto, ciao!
3: Ciao, grande.
0: Eli, sei tu?
7: Ha messo giù.
5: No. È bello che ha scritto a mani basse 70.
0: Poverina. Ma si sa che sto a mani basse almeno una sfiga, ragazzi.
5: Ma io non lo so.
0: Purtroppo ciao. Il pronto di Eli, sapete che fa?
5: Manda a casa. Elimina.
0: Manda a casa gli Earth, Wind and Fire.
1: Peccato.
5: Non ci credo.
0: Eliminato il disco 70, a questo punto potete continuare a votare o gli 80 o i 90.
5: Al 342 41 15 105. Chi è Betty?
8: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
8: 80, chi suona se la canta. Solo per i bei vecchi ricordi in spiaggia con la famiglia.
0: Sì.
8: Alessandro da Savona.
5: Ciao
0: Alessandro. Ciao bello. Micio, stai calmo. Cristiano.
3: 70, chi vince? No, i 70 non ci sono più.
0: Vabbè, ma guarda che giri anche il coltello. Però hai vinto ieri tu pizza, che te ne frega, no?
5: Vabbè, ma sei.
0: Ah no?
5: No, no.
0: Ah no, è vero. Ho vinto il millennio. Scusa.
5: Abbracciami.
1: È bello che hai detto sì, ma
0: scusa, vuoi un piede gelido in faccia?
5: Sì, amore.
3: Chi è, Betty?
9: L'ho fatta, chi vince se la canta. Fabio trattorista da Donno Pavia.
0: Ciao trattorista. Novanda che vince se la canta. Giusy Schmidt. No, Giusy Canicattini Bagni.
5: Ah.
0: Attenzione, c'è Ciccio da Putignano, vota gli 80.
3: Mirko da Piossasco, vota 90, chi vince se la cante. Poi ancora anni 90 tutta la vita. Ciurma, sì. Matteo da Sassari.
5: Sì, ha fatto il
0: aspetta che ho fatto il mucchietto per sì. Betty, 80. Chi vince se la canta, Simo da Biella, 80. Marcantonio San Pietro, Maida, 80 anche per Osvaldo. Dalla Valpolicella che scrive, voglio Betty in costume.
5: Sì!
1: Grazie, Lenia.
2: Attenzione.
5: Sapevo.
7: Avrei fatto il mucchietto, vedrai che fine fa.
3: Sicuro.
2: Chi amiamo?
7: Vediamo la ruota.
1: È uno shock.
0: Secondo me è un po' truccatina questa ruota.
3: Gira il
7: mucchietto.
1: Aia.
2: Oh, tanta.
7: Eccola là.
0: Ragazzi, c'è da rivedere il giro della ruota qua.
1: No, vedrai che mi porta bene il mucchietto, Elenia. Me lo sento.
0: Allora, io incrocio le dita per te, naturalmente. Per
3: anch'io.
0: Tutti gli amici che hanno votato gli 80, pronti. Se ricevete la nostra telefonata, dovete urlare 80!
5: Chi vince? Se la canta! Io non gioco più, ragazzi.
7: No, tu non
0: e
7: puoi.
0: Tu sei fuori,
3: no,
0: già.
3: Sei fuori,
5: che peccato.
1: Vabbè, beviti con me.
5: Posso? Ah, sì?
0: Puoi scegliere un'altra categoria, primo squillo.
7: Incrocia le dita, amici, che porta bene.
3: Sì, sì, tutte e due.
1: Secondo.
5: Scelgo il millennium.
3: Terza.
5: Te l'avevo detto.
3: Guarda.
1: Dai.
3: Ciao.
10: 80. Chi vince se la canta.
0: Aspetta, oh, colpo di scena. È buona, ragazzi. Io era fuori tempo.
7: È buona.
1: È il quinto.
0: È buona. Fanno tutti cenno con il capo. Dice di sì. Anche da Roma, Max Maddi. Tu sei bravo.
1: Sei bravissimo.
0: Chi sei? Benvenuto.
6: Ciao, sono Sandro da Genova.
5: Ciao Sandro.
0: Ciao Sandro. Ciao, sappi che te ne vai a casa con i nostri regali, con un bel paccone estivo, tutto per te.
6: Bene, bene, grazie, siete fantastici.
5: Grazie Sandro.
0: Fantastico tu. Sandro, perché voti gli 80? Perché voti Giuni Russo?
6: Voto gli 80 perché 70 se ne sono andati. Avrei votato 70, ma purtroppo.
0: Senti, ottima scelta comunque. Ti mandiamo un abbraccio, Sandro, ai nostri regali. Se vuoi fare un saluto, puoi farlo. Anche più d'uno.
6: Grazie, saluto tutti quelli che mi conoscono. Sforza Gloria sempre.
5: Grande! Ciao. Questa voto io!
0: Questa non è in gara!
5: Ah no?
3: Questa la mettiamo noi!

0: Certo. Buongiorno Ciurma, un abbraccio al capitano, voto 90, che vince se la canta, Enzo da Genova, 90 anche per Riccardo da Bologna, meravigliosi 90, Simona Valenza 90, tutta la vita, Gaia di Padova.
1: Ciao Gaia, anni 90, Vittoria dalla Germania, poi ancora anni 90, tutta la vita, dai che si canta, Simone da Biella, anni 90.
2: Sì, se ne inventa.
1: 90 anche per Riccardo da Bologna.
0: No, sono reali, ha fatto un mucchiettino. Chi è Betty, chi è?
3: Anni 80, dalla Sardegna. Ciao Paolo, un bacio.
4: Ciao.
0: Ciao Paolo, ciao. Un bacio a te.
1: Oh, io anni 80 non ne vedo però.
0: Ma dai. Aspetta, adesso te li trovo io, Betty, non ti preoccupare.
1: Devi trovarli,
0: devi dirlo. Non li trovo, beh. No, non è vero, no.
5: Ines, fai un altro mucchietto.
0: L'ho trovato. Laura da Torino, tutta la vita. 80.
1: Una sola. Ines da Pinerolo, vota 90. Come Dori da Latina,

0: saxo pizzo.
1: Sai come suona il sassofono lui?
2: Chi le metti?
3: Anni 80, chi vince se la canta, Andrea D'Alghero.
0: Ciao, Andrea.

0: balla, canta e balla, ma ormai diciamo che quello che è fatto fatto.
1: Eccoci qua, qua è uscito quello che
0: fa. I 70 sono andati a casa, sì, purtroppo.
2: Se non dice da solo.
0: Che peccato. Rovinosamente abbiamo salutato gli Earth, Wind and Fire, quindi terra, vento e fuoco.
1: Che peccato.
0: Tradotti in italiano però non hanno lo stesso effetto.
1: No.
0: E adesso Boogie Wonderland di terra, vento e fuoco.
3: Boogie allora, meraviglioso.
0: Sì. Facciamo un piccolo recapino?
1: Sì.
3: Vai.
0: Sono rimasti in gara Un'estate al mare, Disco 80, Giuni, Russo.
4: 80.
5: Un'estate al mare, voglia di remare.
0: E Hathaway di What is Love per i 90.
4: 90.
0: Li avete voluti, li avete votati, adesso confermate il vostro voto se ricevete la nostra telefonata. Avete 5 squilli a vostra disposizione, non dite pronto.
1: No.
3: Chi chiamiamo? Gira la ruota.
1: Prima, gira la ruota.
0: Giriamo il ruotone.
3: Betty, lo vuoi girare tu il ruotone che ti porta bene?
0: Sì. Prova tu, dai Betty, prova tu.
3: Vai, spingi.
0: Oh, Issa!
4: Chiamiamo!
1: Gira la ruota.
4: 90!
2: Eh sì, ecco. Ho girato bene.
1: Ah sì?
3: Dai. Così non senti la tua, brava.
0: Occio però, amici, non basta più una telefonata, no. Ce ne vogliono due.
6: Confermate. 90. Rispondete con 90. Chi vince se la canta.
1: Sì.
0: Primo squillo.
7: L'ha detto.
0: Ragazzi, è buona,
6: buonissima.
0: Complimenti, ciao.
6: Bravo.
7: Sono Ludovica.
6: Brava.
0: Ciao Ludovica, di dove?
7: Di Lodi, Milano.
0: Sì, qui vicino a Milano. Ludovica, ma sei giovanissima.
7: Sì, ho 12 anni. Da quando vado in prima elementare.
0: Grande, Ludo, amore. No, ma posso leggere il messaggio che tu hai mandato? Perché il nostro Max ce l'ha scritto. E tu dici, io voto 90. Anche se non c'ero, perché ho 12 anni. Però vi seguo comunque tutte le mattine.
6: Brava.
0: Grande Ludo.
2: Grazie Ludo.
6: La scelta migliore, certo. Ludovica, la scelta migliore.
0: Grazie. I nostri regali per te, te li facciamo portare direttamente da Amici.
6: Te li porto io i regali, vengo direttamente a Lodi con il paccone.
3: Viene a Lodi per lodarti.
0: Esatto. Ludo, vuoi salutare qualcuno?
7: Sì, voglio salutare i miei compagni di classe,
0: sì,
7: la mia famiglia e tutti quelli che magari mi hanno riconosciuto, anche se non credo.
0: Ludo, allora, grazie.
7: E voi, soprattutto.
0: Grazie. Ti abbracciamo forte. Ciao. Buone vacanze.
7: Grazie.
0: Buona estate.
6: Ciao
1: Ludo.
2: Ciao amore.
1: Ciao.
0: Basta una sola telefonata.
1: Non ci credo. Mi hai fatto aprire un cassetto prima, quando hai detto... Earth, Wind and Fire.
0: Che sei Saxo Beat? No.
1: Terra, vento e fuoco.
0: Sì.
1: Una volta c'era un complesso che era Flora, Fauna e Cemento.
0: Adoro. E che fine ha fatto?
1: Sono del 1970.
3: L'hanno fatto ricostruire. Flora e Fauna ha iniziato a costruire,
1: Flora,
3: non c'è più.
1: Fauna e Cemento. Mario Lavezzi.
2: Primo squillo.
6: 90. Non perdete l'attenzione, rispondete e confermate con
1: 90.
6: Bravo.
1: 90, bravo. Vai Mitch, che lì non
0: capisci mai tu che c'è una crisi.
6: Complimenti, bravissimo. Chi sei?
8: Grazie, Alessandro da Napoli.
1: Uella,
6: ciao Alessandro.
0: Ciao Napoli. Ciao Ale. Che fai a Napoli?
8: Lavoro in metropolitana.
0: Ah, bravo. Però si sente bene dalla metro, Ale.
8: Io sono male.
0: Fantastico. Senti, ci piace il tuo messaggio. Hai scritto perché oltre agli anni 90 c'è altra musica.
1: Ma certo.
0: Non dico.
6: Eri adolescente.
8: Massimo 2000, Massimo.
0: Massimo, ma proprio Massimo, ma tu li conosci Fauna Cemento? Come erano Fauna Cemento?
9: Flora, Fauna e Cemento.
0: Li hai mai sentiti Flora, Fauna e Cemento, Ale?
6: No.
8: No.
0: No.
9: È giovane.
3: Meno male.
0: Vabbè. neanche io. Alessandro, complimenti, i nostri regali per te, grazie alla tua risposta corretta. Tra poco sentiremo proprio Other Way, What is Love, i 90 che stravincono oggi. Tu saluti qualcuno da Napoli, dalla metro?
8: Ragazzi, saluto voi, colleghi, la mia compagna e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: E noi salutiamo te. E saluto di Napoli.
3: Ciao.
0: Un bacio.
3: Ciao.
0: Alessandro. Allora, sono i 90. È finito. Sì.
9: Ah, lo sapevo.
3: Intanto finisce che non vinci mai pizza.
0: È
3: quindi.
0: Non è vero, dai, poverino. Sono i 90 comunque. Oggi così è deciso a trionfare. L'avete votato. Lui era anche particolarmente avvenente, sì. Diciamoci la verità. È anche un bel vedere per chi ci guarda in TV. E tra poco arriva lui. Hathaway
4: 90.
6: Potremmo anche sostituirli con Flora, Fauna e
9: Cemento.
4: 70 80

0: esaurito!
1: Replay!
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
5: De Fonseca.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Entro nello spazio.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 90.

0: Cos'è
1: il microfono è qua?
0: Sì,
1: no, le cuffie, fare? Allora non troppo le cuffie.
2: Beh, ti hai preso le mie cuffie.
3: Si dimentica tutto, sta ragazza.
4: Ma ce le ha in testa, ma
0: già.
4: Su.
0: Ma dai, legna.
4: Ma come mai?
3: Ma dove hai la
4: cosa hai fatto ieri sera?
1: A voi non è mai capitato di parlare al telefono con qualcuno e dire ho perso il telefono?
0: Sì.
1: Ma ci stai parlando col telefono?
5: Pensa che io cercavo il mio telefono e mi sono chiamato col mio telefono.
0: Pensa.
5: È incredibile.
1: Vabbè, è un brutto segno?
0: No, figurati.
3: Senti qua.
6: Attenzione. Voi che spesso venivate insultati da tutte le persone che dicono cazzo non trovi mai niente, perdi tutto, sei un conone. Sì, oggi è il giorno della vostra
1: rivincita,
6: perché la scienza lo decreta. Voi siete più creativi degli altri.
3: Sì, non sono uno smemorato.
7: È stato acclarato che mettere le chiavi nella solita tasca piuttosto che il telefono è qualcosa di altamente normale e che il cervello compie quasi come automatismo. In realtà chi non lo fa è perché ha un costante flusso di idee e tende a dimenticare di mettere le chiavi nella solita tasca. Questa disattenzione è il risultato di una mente molto, ma molto attiva, orientata all'esplorazione creativa. Detta in parole povere, l'effetto di mettere le chiavi in tasca è qualcosa di normale. Non farlo, perderlo, significa avere una mente talmente presa da tanto che è orientata alla creatività.
6: Allora però, piripi, marketing!
0: Sì. Amici, ma voi le ritrovate le cose, le perdete!
8: Avanti, avanti, ci posto!
9: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao capitano, questo è successo pochi giorni fa. Non trovavo il cellulare, ero a casa. Mi metto a cercarlo dappertutto, in cucina, in camera, in bagno, non lo trovavo. A un certo punto, lampo di genio, faccio il numero, così lo sento suonare e capisco dov'è. Quindi ho preso il cellulare dalla tasca dei pantaloni, il cellulare che stavo cercando, ho fatto il mio numero e a metà del numero mi sono reso conto di quanto stavo fuori di testa.
11: Ragazzi, una volta mia mamma impazziva per trovare il telecomando della TV della cucina. Gira, gira, gira, cerca, cerca, cerca, niente, per una settimana niente. Morale della favola, dov'era? Nel porta uova del frigo. Le ho mandato la foto con le facce che ridevano con le lacrime. Ciao, Sonia da Roma.
12: Marco, buongiorno. Mia moglie, sono 33 anni che la conosco e tutti i giorni sistematicamente perde il portafogli, perde gli occhiali, perde il cellulare. Però devo essere sincero, è molto molto creativa, ha la creatività di rompermi i maroni tutti i giorni. Ciao ragazzi!
13: Io, ciurma, ho dimenticato mia nonna all'ASL. Mi ha chiesto di andare a pagarle il ticket perché doveva fare le scale. Io sono andata, ho pagato il ticket e sono andata via. Me ne sono ricordata per strada, sono tornata indietro e le ho detto: nonna, sapessi che coda c'era per pagare il ticket? E lei allora per il disturbo mi voleva dare anche 5.000 lire. Che nonna, che nonna. Ciao, Elena da Lucca.
14: Capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Allora, io una volta mi faccio accompagnare da mia moglie dal meccanico.

0: Per controllare la mia auto, lei parte con la sua, ci becchiamo là, faccio controllare l'auto, esco e vado via lasciando mia moglie ferma là al meccanico.
1: Buongiorno a tutti. Tanti anni fa mio marito mi dimenticò nel parcheggio del supermercato sotto una nevicata da urlo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Gianni da Genova. Allora, oggi 50 anni, ma mi ricordo la nostra gita di, adesso non so se era la terza superiore o che, a Parigi, in Pullman, ci si ferma per pipì urgente di un po' di tutti, si riparte senza fare l'appello e ci si accorge di aver lasciato in piena notte il nostro compagno di classe Andrea. Vi potete immaginare? 35 anni fa, presa poco, senza cellulari, senza niente, la professoressa probabilmente avrà preso un colpo al cuore perché non c'era più Andrea e siamo dovuti poi ritornare indietro nel cuore della notte e andarla a cercare lì, in quel posto che non era neanche una piazzola, quindi ci eravamo fermati così sull'autostrada perché scappava la pipì a molti e l'abbiamo ritrovato là, seduto che aspettava. Ciao ragazzi, a colazione!
3: Hai caldo!
4: Ma caldo, ma caldo!
3: Vuoi una ventata di freschezza?
5: Buongiorno a tutti esauriti!
3: Ascolta 105 Tutto Esaurito Summer con il capitano Marco.

0: No, quella roba lì non si dice. Come no? Povero Max, scusate, no. Cosa vi ha fatto Max? Avanti, no. Max, io ti difendo.
1: Ah sì, sei proprio un figlio di un cane.
2: Ma non si dice.
1: No, non si dice.
3: Queste cose le può solo dire lui, il capitano.
4: Sì, sì. Ciao Marco.
5: Ciao.
6: Ciao. Fa un caso.
7: Ma sai che non ti va?
6: Ma cosa? E fa un caso, fa un caso chi? Capitano, ma già c'è. Abbiamo problemi alla contraerea che si vede un caso già, già si vede un caso.
7: Non vedi niente?
6: Sì, femo la rivoluzione che messo un rotto.
8: Il marketing.
6: Marco, un po' di cose da fare, dovresti avviare Team Viewer e mandarmi il codice utente e password che lo devo dare al 6060. Max, mi puoi parlare dalla radio? Fermo prima. Perché non vedo un cazzo dei messaggi, capito?
0: Non ce la fa a risponderti.
7: Non ridere, Max.
6: Max!
5: Sì, Marco.
6: Mi senti? Sì. Fiol d'un can, no. Potrei dire altro, ma non lo dico. Andremo in big così. Time, andremo. Faremo il botto, diventeremo più ascoltati. Funziona così, te dico io. Senti, fiol d'un can.
7: No.
6: No, perché se dice.
5: Sì.
6: Metti se dice, ti potrei dire altre robe, ma non te le dico.
7: Io quanto
6: è un modo di dire. Ascolta Max, io quella roba lì che mi chiesero sono mia fonte paga. Pizza, cosa dice della rivoluzione del popolo?
9: La rivoluzione solo c'è scritto che saremo sempre al tuo fianco, capitano.
6: Dobbiamo attaccare il 60-60, no, che è il battaglione che manda tutto a puttare qui ogni mattina.
7: Non è vero.
6: È vero, il 60-60. Adesso che è arrivata Giorgina, vedrà che anche il 60-60 glielo rimette in riga.
10: Avanti, avanti, c'è posto.
11: Il protagonista sei tu.
12: Bravo, mio unico capitano. Famo la rivoluzione. Famo la rivoluzione. Capitano.
13: Marco, io sono al tuo fianco. Vengo a combattere con te, Luisa.
14: Capitano, noi siamo per il 90-60-90. Ciao, Angelo da Cagliari.
15: Capitano, mi coti andaria anche in guerra e dai che andiamo a colazione.
16: Buongiorno ciurma, chi gassu galcana stamattina?
17: Ciao capitano, stamattina mi sembri grossa quando imita Zaia.
18: A colazione!
19: Capitano, c'era una comica che diceva "Schei osei, finché ve ne ciappei". Priscilla, ciao.
1: Vai capitano, siamo tutti con te. Marco Galli davanti e dietro tutti quanti.
10: Accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
9: Radio 105.
0: Tutto esaurito.
10: 105 tutto esaurito.

0: salutare.
1: Amici, siamo arrivati in fondo.
2: Ciao.
3: Ricordiamo una cosa importante.
1: Ricordiamola.
3: Che stasera siamo a Gaggiano. Io, Mitch e Ilenia vi aspettiamo dalle ore 21 in piazza sul Naviglio, cornice del Naviglio.
1: Fantastico.
3: Gaggiano Summer Festival, vi aspettiamo lì.
4: Ci divertiamo tutti
1: e
4: insieme.
1: A mezzanotte tutti nudi, bagno nel Naviglio. Grande festa.
3: Non si può fare.
1: È vietato.
4: Ma noi lo faremo lo stesso.
1: Era un'idea, ragazzi. Non è che si deve fare per forza.
3: Lanciamo pizza. Prima lanciamo.
1: Vi aspettiamo a Gaggiano. Sì, ma vi aspettiamo soprattutto lunedì, quando ritorneremo dalle 6 alle 7 con
5: Avanti Avanti C'è Posto. E dalle 7 sarà nuovamente
6: tutto esaurito.
1: Arriva tutto bene 105. Grazie Giurma.
4: Ciao Ilenia.
3: Ciao.
1: Gaggiano ti dà una mano
3: e ti tuffa nel Naviglio.
5: Ma dai.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori, code per incidente, traffico intenso tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 Roma-Napoli, segnalato un incidente allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Autosole. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda invece per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Bellano e Piona in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: No, sì! Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
18: 105
19: 105
18: 105 Che storia!
20: Radio 105.
18: Che storia!

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Ma buongiorno, noi ci siamo, sabato 4 luglio, Edoardo Mecca presente?
2: Che ore sono?
1: Ci sei. Allora, sono le 8.59, quindi manca ancora qualche secondo alle 9.
2: E noi diamo la linea alle notizie del TGcom e poi arriviamo.
1: Ci siamo, forse.
2: Dario? No, Dario non c'è. Dario,
1: ah, no.
2: Dario oggi... ci ha lasciati orfani, guardalo lì,
1: no,
2: guardalo.
1: Il posto vuoto di Dario. Vabbè, noi ci siamo però. Andiamo, prego.
3: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: la nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, alla grande moschea di Teheran. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'Albi Celeste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGcom 24.

0: buongiorno e buon sabato. Buongiorno.
1: Buongiorno, salutiamo subito Linda Pani.
0: Buongiorno Edoardo Mecca. E il nostro Dario non c'è, non ha risposto all'appello, scusa.
1: Il nostro Dario Micolausi, in arte ma solo in arte Dario Micolani, non c'è perché è stato al grande evento di Baia Domizia, che è veramente ha visto tanti artisti e tantissima gente con Radio 105 protagonista. E salutiamo in regia Davidino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Davidino.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene. Penso bene.
0: Allora ragazzi, Davidino è talmente profumato che se vi avvicinate all'autoradio potete sentire il profumo di Davidino.
2: Addirittura.
1: L'essenza.
0: Sì,
1: l'essenza.
0: È vero.
2: Davidino profumo.
1: Allora
2: Davidino
1: io volevo salutare subito Lorella che dice: buon weekend, mi sto grattando la pancia e parlo con le ranocchie. Quindi se parla con le ranocchie salta da un discorso all'altro. Allora,
0: onesto. Aspetta che facciamo i saluti istituzionali prima della frase del buongiornissimo caffè. Quindi salutiamo e ringraziamo gli amici di Tutto Esaurito, come sempre, che ci precedono il sabato. Salutiamo la Vale in redazione.
3: Ciao a tutti.
0: Al centralino, salutiamo chi c'è al centralino e...
1: E chi c'è? Ci sarà la Eleonora?
2: O la Claudia.
0: O
2: la zia domani mattina.
0: Allora, okay. Nel dubbio,
2: qualcuno c'è, ciao al centralino.
0: Salutiamo il centralino. Ok, va bene. Allora possiamo proseguire. Dalle 9 a mezzogiorno c'è Tutto Bene a 105. Oggi orfani del Dario Micolaus. Ma come sempre manteniamo le tradizioni. Iniziamo ovviamente con la frase dei boomeroni.
1: E oggi non solo noi orfani del Dario Micolaus in arte ma solo in arte Dario Micolani, ma anche tutti i suoi figli.
0: È certo, perché lui va a fare il 105 tantissimi. Summer Festival e poi a casa i figlioletti da soli. Bravo Dario,
1: ma
0: ci porta così,
1: non un'intera squadra di calcio ad aspettarlo. Allora andiamo con la frase del buongiornissimo caffè che dà il via ufficialmente a questa puntata. Se sei felice devi gridarlo ai quattro venti. La gioia non può rimanere chiusa dentro di noi.
0: Bella.
1: Chi l'ha scritta?
2: Secondo me è Linda Pani.
0: Secondo me è Flavia Vento. 420.
1: Come hai fatto?
0: L'ho presa?
1: Ci sei andata vicinissima. Non l'ha detta Flavia Vento,
0: ma
1: Roberto Benigni. Quasi, quasi. Cioè, era anche nell'assonanza del nome, quasi.
0: Certo, c'ero vicina, la ripetiamo.
1: Se sei felice, devi gridarlo ai quattro venti. La gioia non può rimanere chiusa dentro di noi.
0: Buongiornissimo.

0: La nuova di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, qui su Radio 105. Ed è subito vacanza, ed è subito vacanza.
1: Che poi non è vero che la Costiera Amalfitana non puoi portartela a Milano, perché invece con i prodotti, tutte le cose, invece puoi portarla.
0: Il famoso pacco da giù.
1: Esatto.
0: Perché no?
1: Esatto.
0: E perché no? Beh, quando si va in posti dove anche il, diciamo, il cibo, il vino, eccetera, eccetera, insomma, ci sono i prodotti buoni, non puoi non fare la valigia o lo scatolone soltanto di cibarie.
1: Allora, io voglio fare intanto un grande saluto, così do il via anche a chi volesse fare gli auguri, questo è il momento, a Gino, il signore delle acque di Mutignano, che salutiamo, che ci ascolta.
0: Ah, che carino, ciao Gino, ciao Gino.
1: Ciao, allora, Gino, sì, vicino per... a noi.
0: Vicino. Allora sì, perché adesso è il momento dell'Alma Mecca, quindi quando diremo i compleanni dei personaggi famosi, se avete anche voi degli auguri da fare, 342 41 15 105, chiedetelo ora o mai più.
1: Esatto, no? Che poi arrivate durante le tre ore a chiedere,
0: esatto,
1: potete fare gli auguri.
0: No, fatelo adesso, scrivetelo velocemente, così noi ce li appiccichiamo agli auguri che faremo. Prego, con l'Alma Mecca, andiamo.
1: Allora, 4 luglio, oggi giorno importante perché giorno dell'indipendenza americana,
0: certo,
1: è chiaro, giorno importante,
0: festeggiamo anche noi,
1: e il 185esimo giorno, come festeggiamo anche noi, festeggeranno gli americani,
0: no, era ironico,
1: 185esimo giorno del calendario gregoriano, oggi un giorno importante anche per il calendario gregoriano, e chi è nato oggi è indipendente e determinato, con una forte capacità di perseguire i propri obiettivi senza lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli.
0: Come quelli che nascono anche negli altri giorni.
1: Vabbè,
0: abbiamo notato che c'è questo fil,
1: certo,
0: rouge.
1: C'è questo fil rouge. Non c'è scritto quanti giorni mancano a Capodanno, ma ve lo posso dire, sempre meno.
0: Sempre meno, quindi sbrigatevi a prenotare, sbrigatevi. Soprattutto potete prenotare anche un Edoardo Mecca che fa un show personale, sì, per le vostre feste aziendali o le vostre feste organizzate.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Disponibile per matrimoni, cresime e capodanni.
1: Per salutare il 2026 in allegria. Allora, proverbio del giorno, luglio, ogni mosca dà fastidio.
0: Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
1: Non lo so, questi sono i proverbi che le nostre nonne, i nostri nonni hanno accompagnato la nostra infanzia e ci hanno fatto crescere forti e sani.
0: Bene.
1: Allora, abbiamo i santi del giorno.
0: Ovvero, perché uno dovrebbe essere interessato a sapere quali sono i santi del giorno? Beh, perché banalmente, se vi dovesse capitare oggi di sbattere il mignolino sul comodino, almeno sapete che santi tirare giù, prego!
1: Santa Elisabetta del Portogallo, quindi sarà Elisa Benji, immagino, no? Sant'Antonino, San Cesidio Giacomo Antonio, San Cesidio Giacomo Antonio, Santa Berta di Blangy, e Santa Sigolena.
0: Pensa, tipo, vai, sbatti.
1: Vai. Aia! Ah!
0: Santa Sigolena!
1: Ma perché ho detto fare Santa Sigolena?
0: Perché
1: giustamente, ecco.
0: Okay.
1: Fatti salienti, che cosa è successo? Che cosa è successo? Appunto nel 1776, di 250 anni fa, c'era l'indipendenza americana, quindi l'Independence Day. Invece il 4 luglio 1957, un giorno importante anche per la nostra Italia, perché debutta la nuova Fiat 500.
0: Ah,
1: proprio il 4 luglio del 57.
0: Data storica però,
1: Nel 2010 Wimbledon vince Rafa Nadal, e quindi, a proposito di Wimbledon, forza Jannik Sinner.
0: Forza Sinner.
1: Speriamo possa ripetere la vittoria l'anno scorso. Chi è nato oggi? Nel 1807 nasceva Giuseppe Garibaldi, prima che si ferisse ad una gamba. Era nato prima di questo. Poi nel 1927 nasce Gina Lollobrigida il 4 luglio.
0: Grande, cara.
1: Nel 95 nasce Post Malone.
0: Ah, sì?
1: Lo sapevi?
0: Ah, sì, che flex.
1: Esatto. Il 4 luglio invece del 2003 muore Barry White. Nel 34 morì Marie Curie. E nel 2014, proprio il 4 luglio, il grande Giorgio Faletti.
0: Ok, nel frattempo sono nati oggi anche Silvano, perché gli fa gli
1: Binasco?
0: Auguri il suo fratello.
1: Binasco.
0: Gli fa gli auguri il fratello. Poi c'è Patrizia da Palermo che chiede: salve, vorrei mandare gli auguri a mia figlia Silvia, oggi compie 32 anni, tanti auguri a tua figlia Silvia. E invece Annalisa dice, in riferimento a Sant'Antonino, che oggi è tra i santi del giorno, patrono di Piacenza.
1: Ah, benissimo, grazie per questa informazione Annalisa, sei un esibizionista. Allora andiamo con il segno sfortunato e fortunato del giorno. Sfortunati oggi 4 luglio le vergini, o i vergini.
0: Mannaggia.
1: Di quello che succede attorno a te ti importa davvero poco, perché sei concentrato su un unico obiettivo: tenere la tua testolina informata, allenata e sempre sul pezzo. Quindi, Vergine, ti senti sfinito. Invece, segno fortunato, Leone!
0: Sì, che bello! Andiamo!
1: Le cose non potrebbero andare meglio di così, e tu ti muovi con un'irresistibile aura di bontà e dolcezza. Complimenti ai Leoni!
0: Grazie. Vabbè, il bonifico che ti ho fatto ieri sera per mettere il leone
1: ha funzionato.
0: Bene, sono contenta. Chi c'è?
2: Ciao a tutti, sono Aterina da Firenze.
1: Aterina.
2: Ma come mai
1: Aterina.
2: Non c'è il mio Lani? Come mai?
1: Come mai?
2: Non mi posso ascoltare. Io ho voglia di fare un figlio con lui.
1: Sì. Placchi
0: immediatamente. Buone.
1: Aterina.

0: Beautiful Freaks, un po' quello che siamo noi.
1: È vero.
0: Dei bellissimi pazzi,
1: strambi,
0: come canta Mick, che, da non confondere con Edoardo Mick.
1: No, un attimo, che è la versione british in realtà di Edoardo. Potrebbe essere un personaggio Edo Mick.
0: È vero.
1: Potrebbe essere, pensaci.
0: Prova uno, Edoardo Mick.
1: Bella, complimenti. Posso dirlo alle 9:19, hai fatto bene a venire.
0: Grazie.
1: Va bene, allora adesso noi ci dedichiamo un pochino a voi e ai vostri messaggi, ancora per un bel pochino, quindi siete gentilmente invitati al 342 41 15 105 a dirci che cosa state facendo in questo sabato mattina, perché il 4 luglio tanta gente magari sta già cominciando a prepararsi per le ferie, qualcuno invece sta lavorando, qualcuno invece non sta facendo magari un cazzo. E noi lo vogliamo sapere, però oggi in una formula un po' diversa.
0: Un po' particolare, un po' da freaks.
1: Esatto, perché siamo un po' pazzerelli questa mattina. Allora, non vogliamo che ce lo dite con una frase dove ci spiegate bene cosa state facendo, dove state andando. Vorremmo che ci diceste in tre parole chiave il vostro sabato mattina. E poi quello che sarà il gioco per me, Edo, sarà cercare di unire i puntini e capire che cosa state facendo.
0: Facciamo un esempio. Noi cosa stiamo facendo in questo sabato mattina in tre parole chiave?
1: Radio, cazzeggio, caffè.
0: Oppure se non dovessimo far capire che siamo alla radio, dovremmo dire microfono, parlare, cazzeggio.
1: Ok, fatto bene venire.
0: Per esempio.
1: Che comunque anche va bene.
0: Davidino. Due parole.
1: quelle sono due. Vabbè, avete capito? L'abbiamo spiegata male, ma secondo me voi siete bravi. Quindi
2: io tre parole se vuoi.
1: Vai.
2: C'è la pubblicità.
0: Bella.
1: C'è la pubblicità. Sì, è giusto. È giusto, bravo.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
19: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Hey! 105.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: GK with Khalifa, Girl Next Door, il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta.
0: Molto bene, state ascoltando Tutto Bene a 105 fino a mezzogiorno. Linda Pani, Edoardo Mecca, Davidino in regia, Orfani del Dario Micolausi, in arte, ma solo in arte, Dario Micolani. Vi abbiamo chiesto questa mattina di dirci quello che state facendo, dove state andando, però senza contestualizzarlo in una frase, ma dicendoci solo tre parole chiave.
1: Che non sono sole, cuore, amore. Allora, però avete scritto in tantissimi.
0: Sì, sì, veramente in tantissimi e molto divertente.
1: Chi c'è?
2: E che so a fare? Io so a lavorare crema, base di frolla e frutta. Indovinate.
0: Indovinate?
1: Mamma mia. Pasticcera?
0: Grande.
1: Pasticcera? Tra l'altro, nuovo gioco nella seconda ora. Avremo... Ho sentito una... Lei è una pasticcera toscana? Ebbene, avremo un tuo collega perché arriverà un gelataio proprio dalla Toscana a farvi giocare.
0: Non avete idea del gioco che vi aspetta, quindi mi raccomando, rimanete qui su Radio 105 perché c'è un gioco meraviglioso.
1: E forse è meglio continuare a non averne idea.
0: Chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Le mie tre parole sono culo verso Cesenatico.
0: Bello.
3: Abbraccio Lele, il Brianzolo in Romagna.
1: Grande, che meraviglia.
0: Dario da Milano, che non è il Micolani. Lago passeggiata cane, bello. Poi crema, beach, divertimento. Michela di Borgo San Dalmazzo.
1: Allora, c'è un Dario da Milano che invece ci scrive figli. Secondo me è Dario Micolani.
0: Allora lui
1: Attenzione.
0: Sì, allora secondo me lui sì. Poi qualcuno scrive coda, porca, puzzola. Mi ha fatto molto ridere.
1: Comunque in tanti sono già al mare, devo dire la verità.
0: Sì,
1: chi è?
0: Molti.
4: Buongiorno a tutti. Tre parole per descrivere la mia mattinata. Cacciavite, giglè e rottura di... Vediamo se indovinate che cosa sto facendo. Buon sabato a tutti, Vanni da Sorso.
0: Grande Vanni.
1: Beh, sì, un sorso d'aria, diciamo d'aria pura. Doccia Pullman Hotel, Daniele da Cagliari.
0: Ah, diciamo che secondo me il suo sabato mattina è anche carino. Invece Dino da Carini dice moglie che dorme, modellismo caldo. Che comunque...
1: Beh, che carini veramente. Allora... sto andando a raccogliere un po' di verdure nel mio orto, Alessandro di Bovolone da Verona.
0: Bovolone, mi piace un sacco il nome di questo paese.
1: Un po' di verdure nel mio orto, Alessandro di Bovolone da Verona.
0: Bovolone, mi piace un sacco il nome di questo paese.

0: Lo diciamo?
1: Dillo.
0: Canzone dell'estate.
1: Ecco qua, noi l'avevamo detto. Save the date, sabato 4 luglio noi l'avevamo detto.
0: Save the date,
1: che comunque sono tre parole per rimanere in tema. Salvo da Messina, lavo, stiro e incasso, ma non sei l'unico, anche Mauro da Firenze, centrifuga, bucato, mollette, quindi tanti che stanno facendo i lavori di casa, grandi.
0: Michael da Sestri Levante, che è il paese, non la cantante, cassette, frutta, mercato.
1: Che comunque, valigie, controllo auto, palle al sole, andiamo in ferie, Rocco, Noemi e Samuel da Cerignola, grandi ragazzi.
0: Le mie tre parole, pittura, pennello, lavatrice. Ciao Eros da Livorno.
1: Da Livorno. Ecco. Taxi, moglie mare, Donato da Lecco, oppure Salvatore dalle mie parti, auto autostrada Jesolo. Quindi tanti che stanno andando al mare, grandi ragazzi.
0: Tanti in viaggio, tanti che fanno cose in questo sabato 4 luglio, ci piace, tanti stanno viajando per il mondo probabilmente.
1: Hai fatto il link con la canzone, sì. Mamma mia, ma proprio pim pum pam parra, patata,

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Tutto bene a 105.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati.
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi.
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different. Don't

0: Fa così, no?
1: Più sì, fa così, fa esattamente così.
0: Io spero che Dario non stia ascoltando, perché gli sto rovinando tutto, gli sto rovinando.
1: Ma fa ridere la risata.
0: Risata campionata di Dario.
1: Erika Daviderbu ci scrive: acqua, vetro, hacienda, besos, forza Paraguay.
0: Forza Paraguay,
1: che stasera giocherà con la Francia.
0: Attenzione.
1: Per gli ottavi di finale del mondiale.
0: Attenzione, dopo facciamo una piccola panoramica, così mi aggiorni un po', che non ho più saputo niente.
1: Da quando ti interessa il calcio?
0: Da mai, però va bene lo stesso. Poste, fila F24. Mi ha fatto molto ridere Antonio da Roma, grande Anto. Poi
1: Sacchetto, pane, paesi... Sacchetto, pane, paesi, furgone, Giovan Battista da Bergamo.
0: Barca, pesca, sole, Simonetta e Gianni da Genova.
1: Saldi, negozio, pazzia, ci dice Daniela da Cornaredo. E già oggi iniziano i saldi.
0: È vero?
1: Ci sono i saldi, ma intanto non abbiamo soldi. Quindi
0: esatto.
1: È inutile.
0: Non cambia niente.
1: Esatto.
0: Trattore, vigne, trattamenti, Emanuele da Montepulciano.
1: Desiderio, amore, Nadia, ci scrive Massimo. Beh, ma allora c'è anche spazio per il romanticismo.
0: Ehi,
1: qui in questo sabato mattina. Massimo,
0: grande Massimo, vai, dai Massimo.
2: Le mie tre parole: piadina, salsiccia, cipolla. Sto lavorando.
0: Ah, sta lavorando. Io stavo già godendo, ero insieme a Davidino. Ci prendiamo qualcosa dopo, Davidino? Taglierino?
3: Ah, assolutamente sì.
0: Piadina, sì, taglierino, hamburgerino, qualcosa. Ce la facciamo, dai.
1: Elena da Verona: yoga, bagno di gong.
0: Bagno di gong?
1: Non lo so cosa sia, sarà una tipologia di bagno giapponese.
0: Magari sì, qualcosa di sensoriale. Dici di più, che siamo curiosi.
1: Che magari danno il via, danno il gong e tutti si tuffano a un certo punto.
0: Chi può dirlo?
1: Commissioni mamma ospedale, Maurizio da Varese, una giornatina impegnativa.
0: Bocca al lupo. Allenatore, occhio, amiche, padel, Eleonora d'Ancona. Cioè, analizziamo un attimo. Cioè, con le amiche a giocare a padel e sottolinea l'allenatore, quindi...
1: Ah, quindi diciamo che giocate con le palle e guardate altre palle. Allora, Bruno Mars, On My Soul!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si resta in coda per un incidente tra Pesaro Urbino e Fano, raccordo per Fossombrone, procedendo in direzione Ancona. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso fra Tarvisio Sud e Pontebba in direzione della Torino-Trieste. Sulla A10 dei Fiori, incolonnamenti allo svincolo di Albisola, arrivando da Genova. Sulla 1 Milano-Bologna, code per traffico intenso tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si procede a rilento tra Montecatini e Lucca verso Pisa. Sulla A27 Mestre-Belluno, code segnalate tra Belluno e la statale 51 di Alemagna in direzione di quest'ultima. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Infine segnalato un incidente sulla statale 35 dei Giovi in prossimità dell'uscita 14, procedendo in direzione Genova, statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala.
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
8: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
14: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
16: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io!
20: Deghi provare!
23: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
25: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
26: La mamma vuole abbracciarti ancora.
27: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
28: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
29: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
30: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
29: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
30: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
29: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
30: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
29: Solo
30: con Radio 105.
31: 105.
32: 105.
31: 105.
32: Che storia.
33: Radio 105.
34: Che storia.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Ti rendi conto che è già passata un'ora?
3: Ma noi due ci divertiamo tantissimo senza quell'altro, eh?
2: Sì!
3: Manca un minuto alle 10.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: La nuova di Anna, White Girl Wasted, qui su Radio 105. Una bella bombetta, come direbbe il nostro Edoardo Mecca, per riferirsi al nostro ufficio musica Maurizio Franciosi, che salutiamo, che noi sappiamo che ci ascolta sempre, perché si vuole assicurare che la musica che passa su 105 noi la apprezziamo. Assolutamente sì, perché abbiamo iniziato proprio belli scoppiettanti questa seconda ora, fino a mezzogiorno insieme, tutto bene a 105, sentite soltanto la mia voce. Sono Linda Pani, buongiorno a tutti, buongiornissimo, buon sabato, perché il nostro Edoardo Mecca è uscito un attimo dallo studio, come al solito. Ogni volta si perde quando arrivano ospiti, quando c'è gente che entra, che esce da questo studio, avviene sempre la stessa cosa. Però va bene, a quest'ora del sabato noi dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero scoprire quali eventi ci sono in giro per l'Italia, quindi prego!
1: Oh, c'è bien, oh, c'è bien, ci se la udi.
2: Mandi, oh, Mandi,
0: Mandi,
2: Mandi,
0: Mandi, ciao!
2: Come ti sta ben? Ti sta ben, Linda?
0: Si sta ben, tutto bene a 105, Mandi. Allora, al telefono con noi c'è Martino da Udin, grande organizzatore di eventi, conosciuto molto nella zona e non solo, perché lui, insomma, in tutta l'Italia è abbastanza conosciuto, perché se ne intende. Nel frattempo, se al 342 41 15 105 volete segnalarci qualche evento, qualche sagra, qualche fiera nelle vostre zone, fatelo, che uniamo tutti i tasselli del puzzle, ma intanto ci fa lui una bella panoramica.
2: Esatto, esatto, abbiamo vissuto giorni di caldo torrido anche in Friuli,
0: sì.
2: momento ideale per tracannare un po' di vino.
0: Certo, ma non serviva la giustificazione, allora, per farlo.
2: Allora, sono presissimo perché sto organizzando tantissimi eventi in Friuli, quest'estate non sta fermo un attimo, però anche in tutta Italia ci sono eventi imperdibili e in...
0: Ok, allora ci dica qualcosa, vada.
2: Come la sagra del maccherone al pettine a Pieve di Cento, in provincia di Bologna.
0: Maccherone
2: al pettine.
0: Al pettine.
2: Durante le giornate della manifestazione, le sfogline scendono in piazza per mostrare i trucchi dell'antica arte di tirare la sfoglia a mano con il mattarello e arrotolare i quadretti di pasta sul pettine del vecchio telaio, quindi diciamo un'arte che viene tramandata.
0: Beh, il nostro Dario Micolani ne sa qualcosa, perché col pettine ogni volta il ciuffo se lo sistema e fa effetto maccherone.
2: Esatto, e poi alla fine della manifestazione si voterà la miglior capigliatura.
0: Ah, bello!
2: Poi andiamo ad Ancona, a Monte San Vito, che c'è la sagra del porchetto, quella che sicuramente piace a Davidino.
3: Bravo.
0: Bravo, ci siamo illuminati tutti e due. Davidino sta sorridendo da mezz'ora,
2: Maialino da latte sapientemente aromatizzato con erbe spontanee e cotto al forno. Ecco, c'è la celebrazione di questo evento favoloso.
0: Bello, ok.
2: Poi a Marzamemi, in provincia di Siracusa, invece, per gli amanti del mare, c'è il Festival del Pesce Azzurro, in cui pesca e tutte le attività connesse al mare fanno parte della cultura e tradizione locale. Tra gli ospiti anche Marino, il biologo marino.
0: Infatti, proprio a lui stavo pensando, con tutte le curiosità che c'è dato nelle scorse settimane sul pesce, tanta roba, bello, bello.
2: Invece andiamo con gli eventi in Friuli, a meno che i nostri ascoltatori non ci consiglino altri eventi.
0: Allora, guarda, Elisa e Marco da Fiume Veneto ci segnalano Festa dei lavoratori della sagra Pesci in Canna. Oggi festeggiamo tutti quelli che hanno aiutato, molto carino. Poi Parco di Porporati di Grugliasco in provincia di Torino, Giorgio e Stefano di Torino ci segnalano Torino, la città più bella del mondo, direbbe il nostro Edoardo.
2: Bellissima, siete mai stati? Ve la consiglio, anch'io ho... voglio comprare casa a Torino.
0: Immagino, non avevamo dubbi, chissà perché. Va bene, quali sono gli eventi del Friuli, finché intanto i nostri amici radioascoltatori ci segnalano fiere e sagre varie?
2: A Trivignano Udinese abbiamo la sagra della Cantina Fresca, unico luogo d'estate dove si può stare quando fa caldo in Friuli, le cantine belle al fresco.
0: Bisogna
2: vedere
0: lì
2: come si esce anche dalle cantine.
0: Lì è un altro problema, va bene, va bene. Poi?
2: poi andiamo a Drenchia, che c'è il Festival dell'Inverno Preventivo. Si prepara già la legna a luglio per sicurezza, così si arriva all'inverno già tutti preparati.
0: Beh, mi sembra un'ottima cosa, ok. Poi?
2: E poi, imperdibile a Ragogna, c'è la sagra del Paron, se caro. Si entra gratis all'evento, ma ci si lamenta comunque dei prezzi, per tipico friulano, ecco.
0: Ma Davidino, traduci quella, la, cos'era?
2: Paronse caro.
0: Paronse caro. Cos'è?
3: Vuol dire comunque padrone caro il...
0: Ah, ok, ok, grazie.
3: Quello che prendi.
0: Ah, ok, ok.
2: Meno male che c'è il nostro traduttore simultaneo,
0: sì,
2: che è Davidino.
3: Grazie mille.
0: Grande Davidino. A Levizzano Rangone fino al 12 luglio c'è la sagra del tortellone, i tortelloni che spaccano, santo da Sassuolo. Buoni tortelloni, che buoni. Madonna, mi sta venendo una fame. Ok, mamma mia ragazzi, no, c'è un buco nello stomaco allucinante. Va bene Martino, sono finiti quelli di questo weekend?
2: Sono finiti, noi ci vediamo, diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Ok, perfetto, meno male perché già la settimana scorsa lei non c'era e ho sentito proprio che mancava un pezzo.
2: Purtroppo c'è troppo da lavorare, ecco.
0: Da bravo lavoratore, bravo friulano doc. Grazie Martino da Udin per questa panoramica.

0: Miley Cyrus. Come si dice? Miley?
1: No, no, mi viene in mente mio papà che una volta doveva dire Miley Cyrus. Scusa papà se ti sputtano così. Ha detto Miley Citrus.
0: Vabbè, adesso lasciamo stare il povero Gianfri. Miley Cyrus con Midnight Sky. Qui su Radio 105 siamo tornati alla grandissima. Abbiamo avuto l'onore di avere Martino da Udine, che ci ha spiegato un po' gli eventi non solo in Udine ma anche nel Friuli, ma anche in tutta Italia. Cosa c'è?
1: Scusa, ma perché ogni volta che siamo al telefono con lui, ogni volta che arriva un ospite, tu te ne vai dallo studio così? Ma ti sembra modo? Ma ti pare abbandonare il microfono in questa maniera?
0: Non si Hai ragione, non si ma fa. Purtroppo sempre tante cose da fare.
1: Te pareva. Tra le tante cose da fare,
0: sì.
1: Ti va di raccontarmi un po', farò finta di essere interessata, com'è la situazione mondiale?
0: Beh, devo dire che sono finiti i sedicesimi di finale. Questa notte è stata sfiorata un'impresa che avrebbe avuto del clamoroso, perché Capo Verde si è arresa ai tempi supplementari all'Argentina di Leo Messi. 3-2, una partita spettacolare andata in scena questa notte. Capoverde veramente è stata forse la favola più bella di questi mondiali, perché un paesino piccolissimo dell'Africa veramente ha fronteggiato alla stragrande le grandi potenze mondiali.
1: Scusa, quindi il Curaçao che fine ha fatto?
0: Il Curaçao è stato eliminato subito, però ha fatto un punto, quindi bravi, bravi anche il nostro Curaçao.
1: Beh, loro oggi c'erano perlomeno.
0: Oggi cominciano gli ottavi di finale, si parte con Canada-Marocco e Paraguay-Francia quest'oggi.
1: Come la vedi questa Paraguay-Francia?
0: Beh, devo dire che la Francia, solo lei può perdere questi mondiali, perché credo sia molto più forte rispetto alle altre.
1: Sì.
0: Però poi avremo un interessantissimo Brasile-Norvegia domani, Messico-Inghilterra, altra partita molto molto
1: attesa
0: e sicuramente sarà bella da vedere. Poi avremo Cristiano Ronaldo che proverà a sfidare la Spagna, campione d'Europa, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto, e si chiuderanno poi gli ottavi di finale con Svizzera-Colombia.
1: Ah, ok, mazza.
0: Beh, devo dire, delle belle sfide.
1: Delle belle sfide. Ora io ti chiedo, da ignorante nel campo,
0: sì,
1: cioè, chi è più forte tra Messi e Ronaldo?
0: Allora, tu lo chiedi a me, che sono un grande, grande fan di Cristiano Ronaldo e ovviamente grande fan di tutti e due, perché sono... Diciamo che Cristiano Ronaldo è quel essere umano che con la disciplina, il lavoro costante può arrivare a superare qualsiasi limite, o comunque i propri limiti, a raggiungere i propri obiettivi. Diciamo che Leo Messi ha quel talento che il Signore ogni tanto ti dà baciandoti
1: e leggendoti, sono due cose diverse.
0: Naturale incredibile.
1: Ah, ok.
0: Due campioni veramente eccezionali, che anche in questo mondiale, a 41 anni Cristiano Ronaldo e 39 Messi, stanno facendo incantare il mondo. E ancora differenza, bravi!
1: Bravi, bravi, bravi. Ecco, volevo togliermi questa curiosità, non te l'ho mai chiesto nel fuori onda, te l'ho chiesto direttamente in onda. Chi c'è?
2: Ciao, sono Topolino!
0: Topolino!
2: Oggi grande festa a Topoligna!
0: Cosa
2: c'è? C'è la sagra del formaggio!
0: Beh, immaginavo.
2: E sapete quale radio ascoltiamo tutti quanti?
0: 105.
2: Radio 105!
0: E vai!
1: Bravi.
0: Beh, immagino che la sagra del formaggio a Topoligna sia come dire, non lo so, c'è
1: la sagra della cadrega qua.
0: No, esatto,
3: la fiera dell'artigianato a Milano.
0: È come dire il festival di Sanremo in tutta Italia. Cioè, la sagra del formaggio a Topoligna.
1: Voglio andarci anch'io da amante del formaggio. Strano che non gli sia partito l'ormone a Topolino. Di solito a quest'ora c'è la Tucca Macarena che gli sale con Minni.
0: Ma chi lo sa? Magari è lì che sta facendo Tucca Macarena.
1: Mettiamogliela allora, andiamo.

0: Avete già deciso dove andare in vacanza? Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte.
1: Un consiglio? Se amate le emozioni, raggiungeteci a Senigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport e tanta energia positiva da vivere insieme.
0: Maggiori informazioni su trenitalia.com.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
12: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. We'll be right back.

0: No More, il disco di Harry Styles qui su Radio 105. Sono le 10:30, quindi è arrivato il momento di giocare.
1: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
2: Il gelatiere.
0: Ah, non vedevo l'ora. Che meraviglia. Allora, intanto benvenuto, si presenti.
3: Buongiorno, sono Gianni Fiordilatte e sono venuto qua a farvi giocare. Gelataio da generazioni di Poggi Bonsi. Sì, una gelateria mia, sai come si chiama?
0: Come si chiama?
3: Gianni Fiordilatte.
0: Ah beh, che fantasia, giustamente.
3: Esatto, e oggi vengo qui apposta per farvi giocare, okay. Ecco, tutti quanti insieme.
0: Si è incastrato con la lingua.
3: Ogni tanto mi si incastrano le parole.
0: Scusi, ma lei è un gelatiere vestito così, t-shirt nera, occhiali da sole, non ho capito, non mi
3: sì,
0: sembra l'outfit.
3: Basta questi stereotipi delle categorie, di chi fa giochi, che bisogna mettere un accessorio. Io sono un imprenditore, non so, sono un gelataio.
0: E beh, quanti allora, soldi che vi fate tra
3: esatto,
0: l'altro.
3: Esatto, poi d'estate ho più soldi. Solo una persona ha più soldi di me in estate.
0: Dario Micolani,
3: esatto, bravissimo. che ride, l'ho sentito. A lui piace il gelato.
0: Allora, intanto salvatevi il numero 342 41 15 105 perché adesso ci sono in palio i gadget di Radio 105 e anche qualcos'altro.
3: Allora, intanto sto studiando un nuovo gusto che l'ho chiamato gusto nebbia in Valpadana.
0: Bel buono.
3: Non lo vedi, finisce subito. Allora, andiamo, come si gioca? Lo spieghiamo anche a Davidino, che è la prima volta che lo troviamo.
4: Vai, okay. Sono curioso.
0: Soprattutto per gli ascoltatori, che devono essere velocissimi come sempre.
3: Allora, visto che c'è tanta gente va in gelateria in questo tempo, allora, quattro ragazzini sono venuti in gelateria da me e ogni ragazzo ha preso tre gusti.
0: Ok.
3: Voi, una volta elencati i ragazzi, i gusti che hanno preso, dovete ricordarvi il nome che vi chiederemo. Quindi a un certo punto
0: bisogna memorizzare i gusti per ogni ragazzino.
3: Bravissima Linda Pari, sembra che lei abbia già giocato.
0: O abbia inventato il gioco. Ok. Allora, quindi i bambini entrano in gelateria.
3: Esatto. Questa settimana sono entrati da me Luca, Renato, Marta e Rachele.
0: Ok.
3: Adesso Linda Pani ci dice quali gusti hanno preso Luca, Renato, Marta e Rachele. Il più veloce a ricordarsi quali sono i gusti corretti di chi gli verrà poi chiesto entrerà in diretta con noi, riceverà gadget ufficiali di
0: Radio 105
3: e una coppetta gelato di Gianni Fiordilatte.
1: Riceverà il kit ufficiale di Radio 105 e un gelato offerto da Linda Pani.
0: Ah bene, okay.
3: Esatto.
0: Gusto nebbia Valpadana.
3: E lo vi ha comprato da me, così è almeno
0: certo.
3: Mi finanzi.
0: Certo, serve perché sennò l'imprenditore. Va bene, allora, memorizzate. Luca ha preso.
3: Vi ha comprato da me, così almeno mi finanzi.
0: Serve perché sennò l'imprenditore. Va bene, allora, memorizzate. Luca ha preso.

0: Quali gusti ha scelto Renato?
1: 342-41-15-105, vediamo se qualcuno li ha memorizzati. Dovete essere più veloci che Claudia, poi selezionerà appunto il più veloce e lo porterà in diretta con noi.
0: Vediamo che memoria che ci avete.
1: È un gioco di memoria questo del gelatiere.
0: E non solo di memoria. Stare con

0: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105. Il gelatiere.
1: Eccoci qua.
2: Siamo stati travolti in questo gioco, veramente. Io prima di chiamare il più veloce a dare la risposta, devo ringraziare veramente tutte per i siete stati tantissimi IEIEU. Ecco, se convertissimo tutte queste risposte a venire nella mia gelateria, saremmo tutti contenti.
1: Bene.
2: Allora, chi è stato il più veloce?
1: Davide da Brescia, al telefono con noi. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno Davide.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Molto piacere di conoscerti. Sei contento di conoscere il gelatiere Gianni Fiordilatte?
3: Molto contento di conoscere il gelatiere Gianni Fiordilatte.
2: Allora Davide,
1: a seconda, quindi è già preferito.
2: Davide, se passi a Poggi Bonsi, gelateria Gianni Fiordilatte, ti regalo una coppetta.
3: Beh, l'ha fatto.
1: Intanto forse
3: già sono juventino come lei.
1: Ecco.
2: Bravo, bravo. Allora, noi juventini in Toscana siamo trattati un po' male.
1: Sì. Però guarda, già il fatto che forse abbia vinto, intanto oltre al tuo gelato a Poggi Bonsi, forse si porta a casa anche i gadget di Radio 105.
2: Esattamente. Allora, Davide, noi ti abbiamo chiesto prima quali gusti ha scelto
1: Renato.
3: Sì.
1: Quali erano?
2: Non te le ricordi?
3: Che sono?
1: Li hai scritti via messaggio?
3: Cocco, pistacchio e crema.
2: Bravissimo! Bravissimo!
1: E bravo Davide!
2: Bravo Davide! Hai avuto veramente una memoria di ferro!
3: Mi continuo un attimo con un pelo di ritardo.
1: Ah, ok. Mio amore, si spiega tutto. Va bene, non ti preoccupare. Bravissimo. Renato aveva preso proprio quei gusti. Un attimo, forse da rivedere gli abbinamenti, un po' come tutti gli altri, però sei stato più veloce. fai un saluto a chi vuoi.
3: Guarda, saluto tutti voi che mi fate sempre compagnia anche durante la settimana, mentre lavoro sul furgone, e chi mi ha riconosciuto e basta.
1: Furgone dei gelati?
3: Buon sabato e buon weekend. Cosa?
1: Furgone dei gelati?
3: No, furgoni delle bibite.
2: Vabbè. Comunque d'estate sono sempre bonine. Allora, quali sono i tuoi gusti preferiti?
3: Bah, solitamente nocciola e pistacchio, appunto.
2: Ah, sì. Ma è proprio sul gran classico,
1: classicone. Che non si batte.
3: Esatto.
2: Benissimo, grazie mille Davide, sei stato simpaticissimo, velocissimo e bravissimo.
3: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Grazie anche a te, buon weekend. Grazie Davide.
2: Ci si vede domani allora.
1: Domani, grazie Gianni Fiordilatte, l'appuntamento col gioco è a domani.
0: Il gelatiere.

0: Ciao a tutti, sono Frank. Oggi ho voglia di andare al mare, però mi dovete dare le notizie sul traffico, che non sa che ora partire.
1: Cosa ride?
2: La risata è uguale, grande.
1: Ma cosa ride?
2: Non lo so, è perché la vuole prendere magari con leggerezza, sa già che troverà traffico e dice vabbè, ci rido su perché sennò ci piango su.
1: Allora
2: accontentiamolo, dato che c'è tanta gente, l'abbiamo capito proprio stamattina, che si sta spostando. Andiamo a capire le news sul traffico, vamos!
3: Tutto bene a 105. 105, traffic.
4: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla A4 Milano-Brescia con 7 km di coda per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Sulla A1 Roma-Napoli code per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale. Nel tratto Bologna-Firenze un incidente causa code tra Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate verso Lainate. Sulla A10 dei Fiori si è verificato un incidente tra Celle Ligure e Albisola in direzione della Francia. Sulla statale 16 Adriatica infine rallentamenti per un incidente ad Ancona Centro in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: 10 euro. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!
15: Gli Squizzati di 105!
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
18: Radio 105
19: Che storia!
20: Yeah! All right, let's go!

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: A Radio 105, che ore sono?
4: Sono le 11.
5: Radio 105. Bravo.

0: Jenny Dracula ad aprire la terza ora. Che cosa ridi, Davidino, ad aprire la terza ora di Tutto Bene a 105?
1: Ma dove credi di essere questo golfino?
2: Sì, ma Linda,
0: ragazzi, avevo freddo, è da tre ore che vi dico che ho freddo. Ho aperto l'armadio, ho visto che c'era un golfino.
2: Sì, ma ti devi anche coprire, cosa che dico anche un'altra tua collega.
0: Ci sono 40 gradi fuori, non posso mettermi 49.000 strati di roba soltanto perché qui dentro c'è un microclima. Se...
1: Allora, sai come surriscaldiamo l'atmosfera? Con una ospite che abbiamo in collegamento telefonico, Sabrina Mangia,
0: Managing Director.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Mirabilandia.
1: Che meraviglia, come stai Sabrina?
3: Benissimo, grazie.
0: Fantastico, fantastico. Allora, intanto benvenuta qui su Radio 105. Parliamo di Mirabilandia, che è il parco divertimenti più grande d'Italia, che per questa estate non solo ha attivato tutta una serie di eventi e di progetti, dei quali insomma vogliamo parlare un pochino in questo spazio che abbiamo insieme con te.
1: Imperdibili, tra l'altro. Snoccioliamo anche qualche numero di Mirabilandia.
0: Beh, parliamo di 850.000 metri quadri, oltre 40 attrazioni, 6 aree tematiche, show continui, punti di ristoro, negozi, fotocall. Dal 1992 l'infanzia, non solo l'adolescenza e anche l'età adulta, perché è perfetto per tutte le età, di tanti di noi che magari stanno ascoltando in questo momento. Quindi penso che per non ci sia età per divertirsi, e Mirabilandia offre tanti servizi, tanti giochi e non solo, proprio per tutti.
1: E quindi quali sono le attrattive, le sorprese di quest'estate, Sabrina?
3: Ma allora, partiamo sicuramente, come avete detto voi, da una grande serie di eventi, partendo dal compleanno di Mirabilandia. Come avete detto voi, avendo aperto nel 1992, compiamo ben 34 anni, quindi sabato 25 luglio festeggeremo in grande stile al parco con un grandissimo evento in collaborazione con Giorgio Vanni e i figli di Goku, per poi continuare. Un momento attesissimo accade soprattutto ad agosto. Sì. Dall'11 al 16 agosto, perché abbiamo il Suburbia Summer Nightmare, che mi chiederete, ma che cos'è?
1: Cos'è il Suburbia?
0: Noi abbiamo dato
1: Summer
0: una sbirciata, esatto. Ma è meglio se lo spieghi te, così ci porti un pochino dentro quelle atmosfere.
3: Esatto, diciamo che Mirabilandia è assolutamente conosciuta per le sue attrazioni da record, ma soprattutto anche per il periodo di Halloween, perché abbiamo l'Halloween più grande d'Italia, e quindi già da diversi anni abbiamo deciso, durante il periodo estivo, che è poi il periodo in cui c'è il più alto numero di ospiti al parco, di fare una preview del nostro Halloween, per dare la possibilità un po' a tutti di vedere che cosa siamo in grado di fare, nella speranza che poi possano tornare a trovarci ad ottobre. Quindi nasce l'idea di questa settimana di horror, dove però quest'anno è arricchita da un'ulteriore novità, perché inaugureremo la nostra nuova horror zone, anzi horror zone, proprio un horror maze enorme a tema paranormal activity. Quindi è assolutamente un momento importantissimo per noi, sempre in collaborazione con Paramount. Sarà un'esperienza immersiva mai vista nella storia di Mirabilandia, e quindi 16 stanze, 15 personaggi inquietanti, oltre 10 minuti di percorso, per cui direi assolutamente da non perdere.
0: E leggo anche che è enorme, perché sono 350 metri quadri di zona di house horror, quindi deve essere veramente da perdersi dentro.
1: C'è anche tutta la zona
3: inquietante.
1: C'è poi la zona defibrillatori, perché chiaramente
0: per riprendersi
1: dalla horror zone.
3: Non ci abbiamo ancora pensato, sai, però effettivamente potrebbe essere un'idea.
0: Un supporto post house horror. No, invece bellissima iniziativa a proposito di zone, e è il debutto anche della Relax Accessibile.
1: Vero.
0: Giusto?
3: Sì, perché diciamo che noi facciamo parte di un gruppo che è parte di Unidos, siamo il primo parco che ha deciso di provare a fare questo progetto pilota. Anche noi cerchiamo sempre di testare cose che possano andare incontro comunque alle necessità dei nostri clienti, quindi abbiamo aperto questa prima area per le persone con disabilità, soprattutto per le persone che hanno difficoltà motorie, all'interno del parco acquatico di Mira Beach. Sta avendo molto successo, e soprattutto mi fa piacere, perché poi potrebbe darci assolutamente la possibilità di ampliare quest'area poi nei prossimi anni. Quindi era proprio un progetto pilota che tenevamo a fare, ci tenevamo molto, e sta funzionando molto bene.
0: Beh, quello quando si dice che è per tutti, no?
1: Esatto, cioè, esatto. Mirabilandia è veramente, veramente per tutti. Quindi complimenti anche per tutte queste iniziative. E noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Ci hai spiegato tutto.
3: Grazie.
1: E verremo a trovarti a Mirabilandia.
3: Vi aspettiamo, grazie.
0: Grande.
3: Tutto, grazie mille.
0: Grazie mille Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. Mi raccomando, passate a trovarli. E ci sono tante attività a presto, quindi grazie Sabrina.
1: Ciao Sabrina.
0: Ciao.
3: Grazie a voi, grazie.
4: Tutto bene? A 105.

0: Alex Warren, Passenger, qui su Radio 105. Tutto bene a 105? La vita è un passenger.
1: Sì, in questa vita, sì, sì, in questa vita, e non tutto, solo in questa vita, proprio dappertutto, siamo tutti di passenger.
2: Linda, scusa, vuoi anche una sciarpa e una cuffia, già che sei? No, chiedo.
0: Allora, ragazzi, vi spiego una cosa. Cioè, non è difficilissimo. Fuori ci sono 40 gradi, no, ok? Io... 40. Nei posti chiusi, sia benedetta l'aria condizionata.
2: Ce ne sono 26 qua.
0: Non sono veramente 26.
2: 25
0: ce ne,
2: quattro,
0: ce ne saranno meno 26 probabilmente. Nei posti chiusi, nei treni, e nei negozi, e nei ristoranti, e nelle case, e in qualsiasi posto chiuso, c'è l'aria condizionata a meno 10 gradi. Non può esserci uno sbalzo termico così grande, perché sennò uno si deve portare via 400.000 strati, vestirsi a cipolla anche a luglio e portarsi le cose pesanti. Quindi una via di mezzo per stare bene non è che chiedo tanto, se si potesse.
1: Benissimo, vai tu, benissimo, vai. Andiamo avanti intanto.
0: Rallentino quotidiano.
1: 11:15, tutto bene a 105. Vogliamo sfrucugliare gli animi dei nostri ascoltatori? Non so neanche se sia la parola giusta, sfrucugliare.
0: Sfrugugliare.
1: Sfrugugliare,
0: credo.
1: Sprigulare, possiamo
0: stuzzicare.
1: Anche triggerare.
0: Ok, trastullare. No.
1: Sì, no, adesso non esageri e placchi immediatamente l'ormone.
0: Va bene, allora, dato che qualcuno come Simona da Ferrara dice Mirabilandia la nostra seconda casa, effettivamente ci sono tutte una Vero. Serie di situazioni, di contesti, di luoghi, di giochi che ci fanno tornare automaticamente bambini. Cioè io penso a un uomo semplice. Appena vede una palla, sì, è inevitabile calciarla, cioè nel senso è una natura viscerale.
1: Io qualsiasi cosa, anche le pietre, se vedo un sassino, una palla, devo calciarla. Devo calciarla perché torno subito bambino.
0: Dai, ci sono quelle situazioni, quelle cose che ci fanno tornare automaticamente bambini, perché è come se il bambino dentro di noi non fosse mai cresciuto, no? E quindi ci sono quelle cose che lo risvegliano. Quindi al 342 41 15 105, se vi va, e solo se vi va, ma anche se non vi va, diteci quali sono. Cioè io per esempio, bambina felice in gelateria.
1: Certo,
0: a proposito di gelato, ma cioè non perché mi piace il gelato e dico "Ah, vado a prendermi il gelato con maturità", gelato.
1: Così, benissimo.
0: Faccio proprio così.
1: Benissimo. Intanto colleghiamoci a casa di Dario Micolani un attimo.
0: Ah, ecco.
1: A proposito di tornare bambini, lui linea tantissimi. Allora, bene, quindi diteci anche voi che cosa vi fa tornare immediatamente bambino.
0: Sì, una cosa automatica, proprio una cosa di natura che vi si risveglia all'improvviso. 342 41 15 105. Anche il balletti, i bambini ballano sempre tutti.
1: È contagiosa la Rosalia.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a un Aperol Spritz.
1: Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz, con la sua ricetta originale dal 1919 e ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana.
0: Allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
13: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
23: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
24: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, è il disco 105 Selection, il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta. Allora, abbiamo chiesto che cos'è che vi fa tornare bambini immediatamente. Ci state rispondendo. Laura da Genova, per esempio, ci dice scoppiare il pluriball.
1: Verissimo. Anch'io, verissimo,
2: è vero.
1: Verissimo. Cioè, chi è che non lo fa?
2: Io ti subito.
1: Incartano qualcosa con il pluriball, sei là.
2: Devi scoppiettarlo.
1: Devi scoppiettarlo, per forza, per forza. Chi c'è?
3: Quello che mi ricorda la mia infanzia sono i fichi. Ma non i fichi comprati dal fruttivendolo, fichi raccolti dalla pianta e mangiati così, sbucciati e mangiati così. Questo mi ricorda l'infanzia.
1: Che carino. Ma
2: ricorda...
1: sai quando invece si scalda l'atmosfera fanno fichi fichi?
2: Vero? Sì, lei mangiava i fichi così e lei invece qua abbiamo il paninetto così.
1: giustamente. Chi c'è?
4: Muzzico magari un paninetto così.
1: Come quello che abbiamo ordinato, Davinino, Ciccio Pasticcio, un paninetto così. Daniele invece, il camionaro dalla Sardegna, dice guardare le signore girare lo zucchero filato alle feste e quell'odore di gomma da masticare, quella famosa che fa la bolla.
2: Beh, effettivamente le feste di paese o le sagre ti fanno tornare immediatamente bambino, soprattutto a quegli odori, ti danno quella felicità di quando eri bambino. Tu, Davidino?
1: Hai qualcosa nello
5: specifico? Ma che mai, tipo i profumi delle sagre, delle fiere, sì.
1: Sì, e anche le giostre, no? Come parlavamo
5: giostre,
1: prima di Mirabinani.
5: Le frittelle, lo zucchero filato, sì.
2: Le
5: sì,
2: frittelle sì, di Tolmezzo, per dire, no?
5: Sì, anche di Gorizia, quando c'è la fiera di Sant'Andrea.
2: Esatto, per esempio.
1: Chi è che ha suonato?
6: A me quello che fa tornare bambino sono le sigle di cartoni animati dei robottoni come Goldrake, Gundam, Daitan 3, Davide the Prof da Pavia.
7: Sì, ma Davide the Prof, prendi qualcosa che sei, per questa voce un po' rauca.
1: No, è perché lui fa ogni tanto fa il tentativo di mandare il provino quando manda i messaggi. Beh,
7: una consiglio il propoli.
1: Scusa, invece il pan carré con la cioccolata spalmabile?
2: Sì, ok.
1: Capito? Okay.
2: Beh, certo.
1: Quello automaticamente, cioè, divento subito.
2: Beh, ma sul cibo è anche più facile. Cibo.
1: Però lì è una conseguenza, cioè, lì mangi la cosa e ritorni bambino. Capito? Cioè, la devi fare. Invece, a me piacerebbe scoprire quelle cose che quando le vedi non puoi fare a meno di come quando eri bambino.
2: Io,
1: come...
2: Batman è una roba che mi fa tornare bambino. L'unico supereroe che mi piace, che ancora adesso mi fa tornare bambino.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Che carino, il Cavaliere Oscuro.
2: Sì.
1: Hai capito, Cavaliere Nero, Edoardo Mecca. Ho 32 anni, ma se vedo gli animaletti io divento una bambina di 3. Paperelle, occhette, caprette, mucchine, qualsiasi tipologia di animale io lo devo accarezzare. Giulia da Carate Brianza, che cosa carina.
2: Beh, anche i cani devo subito sbaciucchiarli.
1: Sì,
2: Sì, accarezzarli.
1: Basta che non siano cani antidroga.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 5.

0: 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
4: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
6: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
5: Non mancate!
4: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
2: Scopri come partecipare su 105.net. Radio 105. Proud to be different.

0: rovinare i dischi.
1: Benson Boone, Mr. Electric Blue. Benissimo, benissimo. 11:44. 4.
0: Mettiti gli occhiali per piacere, Edo.
1: 11:44, no. 25, 26, 27. Così vedete che siamo live.
0: Siamo live. A proposito, salutiamo Roby Giordana che ci sta ascoltando. Grande Roby.
2: Grande Roby.
0: Volevo salutare.
2: Ci vediamo questa sera, Roby.
0: Domani ci raccontate com'è andata, se ci arrivate a domani mattina. Però va bene, volevo salutare Giuseppe da Pisa che dice: Linda, ma sembri così pure semplice, ma cos'hai da nascondere che non puoi accarezzare i cani antidroga? Non me l'aspettavo. Ma no, era perché c'era la canzone di Emma e Fabri Fibra antidroga, e siccome Edo ha nominato i cani ho fatto il link. Quando sentite che diciamo cose strane quando parte la canzone, perché in qualche modo tipo parkour vogliamo fare il link col disco.
1: Chi sono?
0: Sei?
1: Giuseppe da Pisa. Allora, benissimo. In tanti volete tornare bambini? Chi c'è?
3: A me, oltre che gli odori che ovviamente mi sbloccano tantissimi ricordi, l'essere immerso nella natura mi fa tornare immediatamente bambino. Ricomincio a fare i giochi che si facevano da bambini, costruire le cose con i legnetti, scavare buche nella spiaggia, i tuffi dagli scogli.
1: Che meraviglia.
3: Ogni volta che sono nella natura torno bambino.
0: Bella
3: Ciao
0: bella.
3: Ragazzi, buona giornata.
0: Grande, bellissimo, bellissimo.
1: Io mi ricordo, mi fa tornare bambino quando magari vai al mare, vai sullo scoglio, mangi la pasta allo scoglio. Bellissimo, bellissimo.
0: C'è Simona da Sassari che dice: quel che mi fa tornare all'infanzia è l'altalena. Devo per forza saltarci su e quindi non posso resistere, insomma.
1: Salutiamo la nostra amica da Sassari, famosissima per Matera, Sassari di Matera. Lo ricordiamo
0: una
1: sempre.
0: Una dietro l'altra, bam bam bam, bene. Poi Luca da Noale: mi fa tornare bambino camminare per strada, evitare le crepe sui marciapiedi o le fessure delle piastrelle. Verissimo.
1: Vero, verissimo, vero, verissimo. Anche questo è vero.
0: C'è qualcuno che non lo fa veramente?
1: Questa è la canzone dedicata a Dario Micolani, Businessman. Dito nella piaga, qui su Radio 105.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4. I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca. 105. Che storia.
9: Radio 105.
10: Che storia.

0: Beh vabbè, che storia.
1: Beh vabbè, si avvici, come direbbe il nostro Yader Fabri con Waiting for Love. Per chiudere queste tre ore di Tutto Bene a 105, devo dire che abbiamo, c'è stato veramente di tutto un po'.
0: Di tutto un po', come sempre è un grande contenitore che non lascia punti di riferimento, quindi grazie mille a tutti coloro che sono stati con noi questa mattina, ma si torna anche domani.
1: Domani tornerà anche Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Salutiamo Linda Pani.
0: Salutiamo e ringraziamo Edoardo Mecca.
1: E anche Dino!
2: Ciao amici, a domani!
0: Quante i ci hai messo? Ci hai messo troppe. Non ero pronta. Ringraziamo anche la Vale in redazione, la Claudia al centralino. Vi diamo appuntamento, come detto, domani dalle 9 a mezzogiorno. Adesso vi lasciamo con lui,
1: con Brian, il suo Open Club, che vi accompagnerà per le prossime due ore. Poi seguite tutto il palinsesto di Radio 105.
0: Ciao a tutti, buon sabato e ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Su Radio 105 le 12 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane, la sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste. Antonello Scirpoli è stato freddato nella tarda serata di ieri. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set, lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tutti da Brian, il vostro Brian di fiducia, come sempre nel weekend, il sabato con me in queste due ore di 105 Open Club. Ciao, ciao Italia, ciao mondo, ciao universo, insomma ciao a tutti, perché voglio dire ormai possono ascoltarci veramente tutti da ovunque, possono guardarci tutti, ci state guardando sul canale 66 della televisione, del digitale, in radio ci state ascoltando, magari ci state guardando online dal sito, perché dal sito puoi ascoltare, puoi guardare, magari dalla app, cioè veramente non avete più scuse per guardare, per ascoltare questa radio. Amici, come state? Come va? Questo oggi è sabato 4 luglio, che giorno è, Antonio Summa? Ciao, il nostro regista di oggi, che giorno è il 4 luglio, Antonio?
1: Basta la base, io credo che basti solo la base.
0: Oh, lo sai che non mi aspettavo fossi pronto per questa cosa? Ma scusa, ma ce l'hai di default sta roba dell'inno nazionale americano? Dici che no, fa comodo in sto periodo.
1: Io ho un po' tutti gli inni.
0: Hai vuoi. Tutti gli inni?
1: Partiamo ovviamente.
0: Vabbè, grazie. Certo,
1: poi
0: certo.
1: In americano, poi questo
0: sì,
1: qua.
0: Poi... aspetta, cosa va con l'inglese?
1: L'inglese, certo.
0: Fantastico, ce l'ho, perché la Formula 1 insegna su questo.
1: Abbiamo questo.
0: Vabbè,
1: grande
0: quello
1: classico,
0: francese, dai, esatto. Facilissimo.
1: E questo.
0: La Spagna, Spagna.
1: Bravo, è tutto.
0: Certo, beh, scusa.
1: Fuori ragazzo, di Spagna,
0: sì.
1: E poi questo.
0: Aspetta, questo non lo so qual è, aspetta. Tedesco? No, è russo.
1: Bravo.
0: Oh, posso dirti una cosa? Si vede che fai gli squizzati di 105 in regia, perché tu mi hai fatto il quiz. Cioè, hai iniziato a 105 Open Club, dovrei salutare gli ascoltatori. No, è un quiz su con me. Tu adesso, durante queste due ore, Antonio,
1: siccome... Ma soprattutto sai come sei stato in questo quiz?
0: Sì. Brava!
1: Al femminile, però.
0: Facciamo così. In queste due ore sei autorizzato, quando vuoi, a farmi un quiz. Va bene? Non adesso, sennò facciamo tutt'ora. Però durante queste due ore io ti dico, quando tu vorrai, potrai mettermi alla prova. Va bene? Facciamo così. Dai, mi fa molto piacere. Amici, come state? Come va? Io voglio soltanto dirvi che oggi appunto 4 luglio per gli americani, sarebbe hot dog, hamburger, grigliatone. No, le grigliatine le facciamo noi qua. Loro fanno le grigliatone, quelle proprio overpower, me lo immagino quello là un po' con la panza così, yeah, America, americano, sono americano e quindi sono lì che mi faccio bello

0: 105 Open Club su Radio 105 con Brian. Ciao a tutti, ben arrivati, benvenuti. Ormai abbiamo cominciato, fino alle 14 saremo insieme. Non ho anche detto il numero, Antonio, mi sono proprio dimenticato di... Anche perché poi mi arrivano i messaggi a prescindere. La cosa bella degli ascoltatori nostri, che arrivano a prescindere. 342 41 15 105. Salutiamo anche Nadia in redazione e ovviamente la nostra Eleonora al centralino. Leggo qualche messaggio velocemente. Intanto Valentina, siccome prima ho accennato al fatto che oggi è 4 luglio, da noi non significa nulla, ma in America è l'Independence Day. Anche se Independence Day mi fa venire in mente il film, quello con gli alieni, con la distruzione, eccetera. Ecco, è il giorno dell'indipendenza americana in cui si festeggia con grigliate, hamburger, hot dog, chi più ne ha più ne metta. Brian, ti ascolto mentre preparo il pranzo. Oggi pasta al forno e grigliatina. Il sabato si fa sul serio. E poi Marco da Pavia. Ciao Brian, sto tornando adesso dal supermercato. Ho speso una fortuna e ho comprato la metà delle cose che mi servivano. Ecco, pensa Marco che se fai la spesa a Milano, tu sei a Pavia, spendi una fortuna e prendi un quarto di quello che ti serve. Almeno tu hai preso la metà, qui prendi un quarto, funziona così. Comunque, cosa facciamo oggi di bello, Antonio? Non ti stai chiedendo, non stai morendo dalla curiosità di capire di che cosa parleremo oggi?
1: Vediamo.
0: Sarebbe bello, Beh, comunque, considerando il caldo in generale, non sarebbe affatto male. No, comunque, stavo pensando che spesso ci si sbaglia. Noi con gli americani, andiamo un attimo, perché oggi è Independence Day, abbiamo detto. Però c'è un'altra... A novembre è il Thanksgiving, giusto? Dove fanno... Sì. Cosa fanno? Il tacchino?
1: Il tacchino ripieno.
0: Sti tacchini a novembre iniziano a tremare in America, i tacchini, perché già sanno cosa potrà succedere. Diciamo che è una festa, l'antiveganesimo, ecco, quel giorno lì in America. Va bene, chiusa parentesi e torniamo in Italia. Torniamo in Italia e facciamolo perché? Perché io voglio raccontarvi una storia, anzi, non so se abbiamo tempo adesso. Tra poco magari ve la racconto. Considerate che lunedì, quindi qualche giorno fa, sono stato a Firenze per fare una cosa. Oh, Firenze è anche lì un caldo. Cioè, ragazzi, Firenze, cioè, ci lamentiamo di Milano, ma Firenze è una cappa, non so perché, forse a livello proprio geografico c'è una sorta, sì, ho capito, cioè, che c'entra, che la cupola fa caldo,
1: vabbè,
0: e Brunelleschi mica ha fatto la cupola per fare il caldo. Comunque sono stato a Firenze in giornata per fare una cosa, ve la racconto tra poco, perché veramente è una roba pazzesca, cioè, ma è una roba, io non ve la consiglio da un certo punto di vista, perché avete mai visto quei film in cui fanno le maschere ai personaggi con il calco, il gesso, no, è una roba, ragazzi, è una roba fuori di testa.

0: oggi. Manu, ciao, viajando per il mondo, questa è Radio 105. Ovviamente il mio spagnolo dovrebbe essere perfetto, impeccabile, invece no, solo perché è una ragazza che viene da lì. In 7 anni quasi che stiamo insieme, il mio spagnolo è pari a zero. Capisco solo, un po' lo capisco, le parolacce, sono proprio un genio delle parolacce, una roba fuori di testa, però non è di questo che parleremo, perché... Stavo raccontando poco fa che ho fatto un'esperienza un po' strana. Sono stato a Firenze in giornata perché dovevo fare un calco del mio viso. Ok? A novembre farò una cosa un po' particolare che non posso dire in questo momento. E serviva il calco del mio viso perché queste due truccatrici, queste due make-up artist che saluto, ok? Isadora e Clara di Firenze, due fiorentine con tutto con l'H aspira bellissimo. Praticamente mi hanno invitato nel loro laboratorio, fino a una sorta di garage, una cosa del genere. Ha detto: Brian, vieni che facciamo il calco. Loro hanno bisogno del mio viso perché devono scolpire delle protesi che andranno poi verranno applicate al mio viso per fare un trucco molto particolare. Per fare queste protesi tu devi farti il calco del viso, perché le protesi vanno fatte su misura, ok? Non è che puoi prendere, cioè puoi anche prendere quelle lì, però non sarà mai la stessa cosa. Allora cosa mi hanno detto? Tranquillo, ti imbacucchiamo un attimo. Mi hanno incelofanato tutto, mi hanno messo la plastica ovunque, mi hanno preso la testa e mi hanno messo la carta quella trasparente, quella per i pacchi, avete presente, Antonio, quando devi perfetto, mi hanno...
1: Perché si scoppia tutta
0: la carta quella trasparente, come si chiama, la carta trasparente, quella per
1: la pellicola
0: quella mi hanno messo tutta sulla testa, mi hanno messo sti tiri di plastica, sembrava un preservativo gigante, ok? E a quel punto ho detto: Brian, tranquillo, mi hanno costruito una sorta di maschera, no? Che andava, diciamo, dalla bocca in giù, che permetteva poi di contenere il materiale che mi veniva versato sulla testa. Brea, da adesso chiudi gli occhi e respira con la bocca. Mi hanno messo due tappi nel naso, una roba assurda. E io praticamente ero lì e loro mi versavano questo gesso a presa rapida, adesso non so come si chiami tecnicamente questo materiale, e niente, mi hanno versato sta roba che a un certo punto si è iniziata a irrigidire. E sono stato tipo 20 minuti col panico sotto sta roba qui. Io veramente sembrava di vedere quei film tipo Mrs. Doubtfire, no? Dove fanno la maschera a Robin Williams. Insomma, io vi dico, esperienza stranissima, panico, però poi quando ho finito avevo paura che le mie sopracciglia rimanessero attaccate a questo materiale. E sai cosa hanno fatto loro prima di applicarmi, Antonio, questa roba? Mi hanno riempito di vasellina in faccia. Che è una cosa. Ho detto: Brian, è l'unico modo per. Lo so, era l'unico modo per far staccare. Okay, esatto, mi sono sentito veramente usato in quel momento. Un mega preservativo pieno di. Vabbè, basta, era per raccontarvi questa storia molto particolare.

105 Open Club, siamo sempre qui. Mi fa piacere aver ricevuto qualche messaggio quasi di condoglianze per quello che mi è successo con questo calco che mi è stato fatto a Firenze. Leggo un messaggio velocemente. Buon sabato Radio 105, vi ascolto mentre apparecchio la tavola, tra poco arrivano i parenti per il pranzo e non sono ancora pronto. Ecco, pensate noi come siamo messi qui, che abbiamo una fame incredibile. Facciamo così, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: Una nuova birra Forst 00.
1: Assaggiala.
2: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
1: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
3: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: bentornati su Radio 105 da Brian. Ecco, allora subito cambiamo argomento, perché poco fa vi ho raccontato di questa esperienza, no? Mi hanno fatto questo calco per il viso per farmi questa maschera, e subito mi ha raccontato tutti quei trucchi che utilizzano per fare il make up dei supereroi al cinema, quando guardate i film dei supereroi, no? Quando fanno Hulk e tutti quelli un po' deformi, che hanno magari delle forme particolari eccetera, ovviamente fanno dei calchi del viso, applicano delle protesi, fanno del trucco, ci vogliono parecchie ore, anzi addirittura il trucco che dovrò fare io per questo evento, ok, che adesso non posso raccontarvi, durerà almeno 4 ore, cioè una volta fatte tutte le cose, applicate le protesi, 4 ore di trucco. Allora, così per curiosità sono andato a vedermi qualche notizia sui supereroi. Ad esempio, io non sono un grandissimo amante, per me l'unico che merita, ma perché sono io, è Spider-Man. Cioè sono un grande fan, vero?
1: Quale?
0: Allora, beh, a me Tom Holland, comunque l'ultimo Spider-Man non dispiace.
1: Quale?
0: Io ti vedo aggressivo, Antonio.
1: Sì, molto, perché
0: dimmi
1: su Spider-Man
0: tu,
1: mi incendio.
0: Dimmi tu qual è il tuo Spider-Man cinematografico, qual è?
1: Beh, Sam Raimi.
0: Quello di Sam Raimi?
1: Quindi, primo tutta la vita.
0: Quindi Spider-Man, basta, cioè Spider-Man 1.
1: Cioè, solo quello.
0: Però mi ha fatto anche il 2 e il 3, sempre con gli stessi attori, cioè...
1: Sì, allora... Primo e secondo, ok.
0: Ok.
1: Il terzo.
0: Quello
1: non
0: con
1: lo
0: Venom
1: so.
0: Non ti è piaciuto
1: non
0: tanto?
1: So.
0: Mm. E scusa, quello con Garfield e quello con Tom Holland, c'è gli altri due?
1: Sam Raimi.
0: Niente, non...
1: Sembra.
0: Vabbè, comunque in generale sono abbastanza un amante di Spider-Man in generale. Però c'è una classifica super simpatica di quali sono i migliori supereroi, personaggi Marvel in questo caso, quindi escludiamo Batman, Superman che sono DC, che sono i più amati del mondo. C'è una classifica fatta da tantissimi fan in tutto il mondo. Allora, secondo te, vabbè, secondo me è facilissima questa, è proprio a occhi chiusi. Chi è, togli Spider-Man perché non è, ok, non è il primo in classifica. Chi è il supereroe, anzi secondo voi, non lo dire adesso tu Antonio, cioè me lo dici tra poco, il supereroe proprio il più amato da tutti i fan del mondo in questa classifica, secondo voi chi è? Solo Marvel, ok? 3, 4, 2, 41, 15, 105, vediamo cosa succede.

0: Lo sapevo che avrei proprio sradicato, così aperto il vaso di Pandora per quanto riguarda i supereroi. Poco fa vi ho chiesto quale secondo voi il personaggio Marvel più amato dai fan. 342 41 15 105. Tra poco vi svelo la top 3, anzi la classifica. Scrivono: Brian, per me resterà sempre Spider-Man, è il più umano di tutti, ha superpoteri ma continua ad avere i problemi di tutti i giorni. Matteo da Bergamo, sei d'accordo? Beh, abbastanza, dai.
1: Spider-Man tutta la vita, sempre.
0: Spider-Man è un po' l'amico della porta accanto.
1: Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere.
0: Esattamente. Tra poco vi dico chi è, perché la risposta non è Spider-Man. Al primo posto chi ci sarà secondo te, Antonio?
1: No, non voglio spoilerare.
0: Dai, provaci.
1: Secondo me è Superman.
0: No, è Marvel, però attenzione.
1: Vabbè, adesso vediamo.
0: Non lo sai, tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Drop Dead a Radio 105. Finalmente è arrivato il momento di svelare la classifica dei personaggi Marvel più amati della storia. Mi piace perché qua si parte il nerdismo, ma non solo. Leggo qualche messaggio prima di svelarvi la classifica. Allora, Francesca da Monza: per me nessuno batte Capitan America. Sembra più normale, ma è quello con i valori più forti. Boh, a me sinceramente Capitan America non mi fa impazzire. Brian: io voto Wolverine. Sarò nostalgico, ma gli X-Men sono stati la mia infanzia. Ti piace Wolverine?
1: No, però è giusto premiare la scelta dell'ascoltatore.
0: Vabbè, così a caso, quindi avresti detto qualunque eroe.
1: Sì.
0: Allora, vi dico la classifica. Partiamo dal terzo classificato. Io non ci credo. Quando l'ho letto ho detto: ma i fan di tutto il mondo, cioè, mettono terzo questo qui, Thor. C'è Thor al terzo posto. Ma manco Spider-Man al terzo posto. Vero?
1: Sì.
0: Thor. Ma che. Vabbè, comunque, se piace a voi. Al secondo posto c'è Peter Parker. Ovvero?
1: Spider-Man, ma. Vergogna.
0: Quello di Sam Raimi.
1: Vergogna.
0: Spider-Man è al secondo posto. Io pensavo fosse al primo. Ma quando poi ho letto il primo, ho detto: vabbè, ciao. Anzi, vi leggo il messaggio di un ascoltatore che lo dice, lo spoilera. Iron Man, tutta la vita. Senza di lui il Marvel Cinematic Universe non sarebbe mai diventato quello che è oggi. Giulia: allora, Tony Stark, Iron Man, è il più amato in assoluto. Sai che ti dirò, ti svelerò una cosa che ti sconvolgerà. Io non ho mai visto nessun film di Iron Man.
1: No, neanch'io.
0: Se non a Endgame, che poi era il capitolo finale, che poi non è più quello finale. Insomma, vabbè, l'ho visto solo lì. Cioè, proprio mai seguito in assoluto. Ora mi malediranno per quello che ho appena detto. Che è un po' come dire, cosa che è vera, che non sono mai entrato nel Duomo di Milano. E sono 11 anni che ci vivo. Anche tu? Sai che facciamo cagare, vero? Non sei mai manco neanche salito sul tetto? Manco io. Sai che facciamo cagare, vero? No, è vero, facciamo schifo. Cioè, è una roba. Tu hai mai visto Avatar?
1: Dai, allora se mi devi far giudicare
0: posso?
1: Male dal mondo intero.
0: Non l'ho mai visto nemmeno io, allora sai che facciamo cagare. Questo è il titolo di questo intro. Sai che facciamo cagare. Vabbè, comunque amici, questa è la classifica, la top 3. Poi abbiamo altri personaggi. Abbiamo Capitan America al quarto posto. Al quinto posto c'è Loki, cioè Thor. Che poi non so perché, cioè c'è Loki di Thor, intendevo. Poi Doctor Strange, Rocket di Guardiani della Galassia. E poi, vabbè, Black Widow, Guardiani della Galassia c'è Groot. E al decimo posto c'è Black Panther. Questa è la classifica. Sarete d'accordo? Probabilmente no, ma a noi piace fare questo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Comunque sapevo che la classifica sui supereroi più amati della Marvel avrebbe fatto un disastro. Arrivano messaggi al 342 41 15 105 con gente che non è d'accordo. Ma come si fa? Molti sono d'accordo su Tony Stark. Più che altro se la prendono con noi, Antonio, che ripetono esattamente quello che ho detto prima. Sai che faccio anche a gare. Assolutamente sì, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco. 105 Open Club. Open
1: Club. La, la, la, la, la. 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Code sul raccordo Sicignano Potenza per un veicolo in panne allo svincolo di Tito Scalo in direzione Sicignano. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale. Nel tratto Bologna-Firenze dell'autosole un incidente causa code tra il bivio per la A14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Segnalato un incidente sulla A14 tra Bari Nord e Bitonto in direzione Pescara. Il fumo rende la visibilità ridotta. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, un incendio allo svincolo di Torano Castello in direzione Reggio Calabria. Corsia chiusa per incidente, infine sulla statale 342 Briantea a Pontida. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
26: Gli Squizzati di 105.
27: 105
28: 105
27: 105 Che storia!
29: Radio 105.
27: Che storia! Yeah!

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Risubisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: su Radio 105, un minuto alle 13.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Ieri a Maranello la Ferrari ha presentato la 12 cilindri manuale. Si tratta di un ritorno al passato. L'ultima volta che venne utilizzato il cambio manuale risale a 20 anni fa con la 599 GTB. L'obiettivo dei progettisti di Maranello è quello di permettere ai clienti di tornare a un rapporto diretto uomo-macchina, con la manopola tradizionale nel classico cancelletto a 6 marce più la retro. La frizione resta gestita elettronicamente con un attuatore che trasmette la selezione delle marce. Resta la possibilità di guidare anche con il cambio automatico. La Ferrari 12 cilindri manuale verrà prodotta in 1499 esemplari, che corrisponde alla cilindrata del primo motore prodotto a Maranello. Per festeggiare i 100 anni del Tridente, Maserati si è fatta un bel regalo. La casa di Modena ha svelato la nuova Grecale, la nuova Gran Turismo e la nuova Gran Cabrio. Piccoli ma significativi interventi per donare ancora più fascino alle 3 icone attuali del marchio. Migliorata anche la dinamica di guida. La nuova calibrazione di motore e cambio promette di rendere le vetture più reattive, mentre il carattere acustico è stato affinato con un sound di scarico più coinvolgente. Importante il debutto del motore V6 Nettuno da 390 cavalli, senza dimenticare la versione full electric, ossia la Folgore, che ora raggiunge 580 km di autonomia. Il restyling della Renault Megane E-Tech Electric aggiorna la compatta elettrica con un esterno più aggressivo, una nuova firma luminosa diurna in verticale, caratterizzata da 8 punti luminosi a forma di diamante. Rimangono invariati gli interni e l'ormai iconica forma a L rovesciata, ma introduce nuove tecnologie come il riconoscimento facciale per i profili di guida e la modalità Smart Mode per la gestione della marcia. L'unica motorizzazione disponibile è da 220 cavalli, con batteria da 60 kWh che promette 500 km di autonomia. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Armi tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Questa Radio 105 è un po' spagnoleggiante oggi. In qualche modo sta tornando. Non so se è un segno del fatto che la mia fidanzata, che viene da lì, mi stia in qualche modo, non lo so, dicendo qualcosa. Devo preoccuparmi, non lo so. Seconda ora di 105 Open Club col vostro brand di fiducia. Ciao a tutti, ciao, ciao Antonio Summa.
1: Ciao.
0: Oggi tu ci sei tu in regia.
1: Sì.
0: Come sta andando?
1: Bene, ma a me fa sempre piacere passare il tempo insieme a te.
0: Sei molto carino, ti ringrazio.
1: Tra l'altro ti pensavo stamattina in doccia.
0: Ah, perché? Eri nudo?
1: No, sì. No, vabbè,
0: ti toccavi mentre pensavi a me?
1: Assolutamente no, no. Dicevo, no, è da un po' che non faccio regia a Brian.
0: Ah,
1: sono contento.
0: Bene, mi fa piacere. Ti ringrazio. Soprattutto, sai, perché in bagno puoi pensarmi sia in doccia mentre sei sulla tazza. Cioè, comunque ognuno, no, alla fine può pensare.
1: Cioè io... Beh, intanto non pensare male.
0: Bravo,
1: puoi pensare
0: bravo.
1: Quello che vuoi, ma non pensare male.
0: Ti ringrazio per avermi assicurato questa cosa. Ti ricordo che quando vuoi puoi farmi un quiz. Te lo ricordi questa cosa? Io ci tengo. Cioè, tu che sei il regista
2: Moseca!
0: Degli squizzati di Enrico Papi. Oh, poi questa settimana new entry. Qua ci abbiamo agli squizzati 105, Enrico Papi, Ludovica
1: Grande
0: Frasca.
1: Grande nuova versione, sì.
0: Ludovica Frasca, che io ho presentato ufficialmente a compleanno della radio a Ferrara. È stato mio compito, diciamo, battezzarla, no, nella famiglia di 105. La saluto, Ludovica, è stato un bel incontro. E poi c'è Rebecca, giusto? Rebecca Papi, bello.
1: Povero Enrico.
0: C'è sua figlia
1: che,
0: insomma, e come sta andando?
1: Lo sta martoriando un po'.
0: È vero?
1: Poverino, lo vedo.
0: Perché con lei non può tanto, mi sa, vero?
1: No, e poi lei, insomma, lo bacchetta? Sì.
0: Ah, beh, ma bene, è giovane lei comunque, una ragazza giovane alla fine, cioè avrà una ventina d'anni, no? Qualcosina
1: credo,
0: del genere.
1: Credo, siamo lì.
0: Sì, non si dice l'età, però per dire che comunque è super giovane, anche Ludovica è giovane, però Rebecca è più giovane, insomma, è la figlia. Vabbè, in bocca al lupo allora per questa, cos'è? La versione estiva, la Summer Edition,
1: sì,
0: dura un mese però la versione estiva, poi ad agosto...
1: Ma sarà un mese bello.
0: Bello intenso.
1: Sì, siamo partiti molto bene, quindi sono contento.
0: Vabbè, tu prepara il quiz nei miei confronti, mi raccomando. Comando a oggi, a proposito di quiz, devo darvi una brutta notizia. Purtroppo.
1: Una brutta notizia.
0: Sì, notizia, perché non si sa se è maschio o femminile. Purtroppo oggi non giocheremo, non regaleremo il kit della radio. E tu sai perché non giochiamo oggi?
1: No, infatti volevo capirla sta cosa.
0: Chi è che si frega i kit del mio programma? No, dai, qual è il mio collega di 105 si frega i kit del gioco del mio programma?
1: Allora, noi degli squizzati no. Guarda, Torielli.
0: No,
1: Torielli,
0: no,
1: Torielli.
0: No, non è lui, non è Nicolò. No, Nicolò è una brava persona.
1: Non lo so.
0: Sono una coppia di
1: Paolino e Martin.
0: No, Paolino. Quella Paolino si frega i kit della radio e si frega i miei. Quindi adesso per questa settimana e la prossima non regalerò kit della radio. Mi spiace. No, è così, ragazzi. Io voglio essere onesto. Anzi, fate così. Quando poi sentirete lunedì Paolino, scrivetegli male. Ti sei fregato i kit, li usi per il tuo programma, la carovana. Fate così, io voglio essere onesto con voi, voglio dire.

0: Sempre qui a 105 Open Club abbiamo scoperto chi si è fregato il kit del mio programma, ma non è un problema, andiamo avanti, oggi va così. Mi dispiace, sono rammaricato. Qui a Radio 105 parliamo di qualcosa che purtroppo, non soltanto a 105, il caldo sta veramente esagerando. Quest'anno il caldo è stato pazzesco, devo dire, sta continuando in maniera abbastanza pazzesca. Io non lo so, il prossimo che mi dici che non esiste il riscaldamento globale, gli tiro una testata, perché comunque probabilmente qualcosa sta succedendo, no? Non è... anche l'anno scorso ha fatto caldo, ma non come quest'anno. A proposito di caldo, c'è una cosa che gli spagnoli mi hanno insegnato e devo dire che adesso c'è una notizia che ne parla, è la siesta. Voi sapete cos'è la siesta? Il riposino pomeridiano, solo che loro lo fanno proprio over the top. Perché mangiano tardi gli spagnoli? Sono furbi, perché loro si svegliano mattina, ok, verso le 2, le 3 pranzano, poi dormono fino alle 5, le 5 e me. E tutte le ore calde se le lasciano alle spalle.
1: Ho capito, hai anche bruciato una giornata intera, però.
0: No, perché tu fai tutto e poi dopo la cena è tardi. Quindi tu ti togli dalle balle tutte le ore calde, ok? Ti fai la siestolina, bello preciso, poi ceni, che ne so, alle 10:30 di sera e la giornata è alla fine furba. E l'estate è perfetto, cioè, proprio, guarda, leggevo questa notizia qua. Per decenni la siesta pomeridiana è stata vista come un simbolo di un'altra epoca, oggi invece appare come una risposta intelligente a un problema molto concreto: evitare le ore in cui il caldo può diventare opprimente. Noi in Italia non ce l'abbiamo sta roba della siesta, cioè il riposino c'è, ma non... Allora, scusami, se tu stai dormendo alle 4, mentalmente, tu italiano, io penso, quando vedo la mia ragazza che dorme a quell'ora lì, dico: senti, ci stiamo bruciando la giornata, no? È chiaro. Ma perché è un nostro modo, è un nostro modo. Lei invece no, dice: ma chi se ne frega? Cioè, proprio non gliene frega niente. Vivono meglio. Sempre più turisti preferiscono partire di primavera o all'inizio dell'estate, in generale, perché le temperature sono molto calde, ok? Quando tu però sei costretto a vivere in una città come Milano, come Madrid, per dire, no? Città europee importanti che però hanno una botta di caldo, cioè con clima tropicale, perché qua siamo arrivati al clima tropicale. Non è sbagliato, Antonio. Dobbiamo cambiare stile. Amici, ascoltatori, dobbiamo cambiare stile di vita. Io invito tutti a provare a fare la siesta, a perdere tutto il pomeriggio a dormire. L'importante è andare a dormire poi dopo, cioè andare a dormire tardi, cenare più tardi. Guardate che col caldo che fa, secondo me è una buona idea. Poi posso dirvi: ma sì, così ce la godiamo un po' di più, stiamo un po' più rilassati, che non c'è niente di male, giusto? Giusto, giusto. Chi arriva a Notr con 54 Ultra, che sarà 54 Ultra, ma va bene così. Talk to you.

Federica Abate, Superman, Radio 105. Ecco, abbiamo parlato di supereroi nella fine della scorsa ora. Dovevamo spostare tutto, sbagliato, non avevo visto che c'era il disco. Sempre colpa mia. Comunque ci prendiamo una pausa, rimanete con noi, a tra poco.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella.
16: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Il nostro disco 105 Selection qui a Radio 105. Sì, poco fa parlavamo un po' di giri, di cose, di siesta, di caldo. Ovviamente è estate, per i più fortunati magari qualcuno è già in vacanza, se la sta godendo, magari qualcuno c'è già andato e ecco, quando vai a giugno in vacanza però è pesante, perché poi devi farti luglio, agosto. Cioè, io ad esempio soffro tantissimo che quando vado in vacanza a fine luglio e torno qui il 9 agosto per poi andare in diretta il 10 agosto, cioè pensare che poi ho tre settimane di caldazza milanese prende male. Quindi immagino quelli che vanno in vacanza a giugno, perché magari poi non possono andarci. Cioè deve essere proprio disastroso. Tu quando è che vai in vacanza? Mai, giusto?
0: Considera. Ma io poi ti volevo dire, quindi andremo in vacanza insieme.
1: Tu vai in vacanza a fine luglio?
0: Praticamente sì.
1: Ma poi sei con me ad agosto qua?
0: Capito, mi sa che siamo insieme.
1: Mamma mia, io farò la mattina, Antonio.
0: Ah,
1: se...
0: io mi sa il pomeriggio.
1: E allora non torno. Chissà chi mi capiterà in quel periodo estivo. A proposito di caldo, di estate, di vacanze.
0: Spoiler così.
1: Ma a caso. Quando si parla di vacanze, si parla anche di soldi. Cioè, ad esempio, tu sai già dove andrai in vacanza?
0: Sì.
1: Dove andrai? No, vai in Sicilia?
0: No, anche.
1: Però riesci anche a fare un giro?
0: Faccio dei giri diversi.
1: Bravo.
0: Poi ti racconterò.
1: Bravo. Beh, il classico puttan tour che fai tutti gli anni, giusto?
0: No, non si dica.
1: Dai
0: cose.
1: Che scherziamo, mamma mia, ti immagini. No, comunque ci sono delle mete europee che possono essere interessanti perché i prezzi sono altissimi. Infatti questa classifica che ho qui delle mete europee un po' più economiche dove puoi farti un giro e star bene, l'Italia ovviamente non c'è. Perché figurati se c'è. Ora vi dico le mete. Al primo posto c'è Sarajevo. Vai a farti un bel giro a Sarajevo in Bosnia. Oh, la Bosnia al calcio sta spaccando. E poi Bucarest in Romania. Ecco, a proposito del giro che volevi fare tu. Poi Tirana in Albania al terzo posto. Oh, l'Albania pure mi dicono che è un posto super e che ancora, diciamo, a livello economico abbastanza fattibile. Poi abbiamo Belgrado in Serbia. Poi abbiamo, boh, come si dirà, boh, in Slovacchia, Trencin, Slovacchia,
0: quello,
1: non lo so,
0: esatto.
1: Riga in Lettonia, Lille in Francia, Vilnius in Lituania, poi Strasburgo in Francia e poi Podgorica in Montenegro. Ecco, la cosa strana che fa strana è vedere che ci sono due mete francesi in questa classifica, effettivamente. Pare che però a fare la differenza non è soltanto il prezzo degli hotel, in questo caso lo studio evidenzia anche come incidano molto il costo dei ristoranti, dei trasporti pubblici e degli ingressi ai musei e alle attrazioni principali. Quindi in generale esistono ancora posti dove si può fare un giro, magari posti che non conosciamo o che conosciamo meno, meno inflazionati. Ovviamente però, adesso io non lo so, io non ci sono mai stato a Sarajevo, ma se devo scegliere tra Sarajevo e farmi, non so, una giornata al mare, boh, forse preferisco farmi una giornata al mare, non lo so, è un pregiudizio stupido, non ho idea, magari è stupenda e io mi sto sbagliando.

105 Open Club, parlavamo di alcune mete, quelle un po' più economiche in generale che si possono visitare anche per risparmiare qualcosa. Leggo un messaggio di Marco. Brian, io sono stato a Tirana l'anno scorso e mi sono sorpreso tantissimo, ho speso poco e ho mangiato benissimo, quindi confermano anche quello che abbiamo detto noi, che ci sono questi posti in cui si può godere una vacanza e spendere un po' meno. Nel frattempo noi, cercando di fare un po' di economia, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
13: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
15: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
14: Non mancate!
13: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: I like the way you kiss me. E quanto ti piace quando ti mando i baci, mamma mia. 105 Open Club, un bacio a tutti i nostri ascoltatori, già che ci siamo. Questo è da parte del vostro brand di fiducia. Vuoi dare un bacino anche tu, Antonio, ai nostri ascoltatori? Vai, mandalo.
1: Manda un bacio. Le mononucleosi.
0: Ma lascia stare, tanto. Dai, un bacino agli ascoltatori.
1: Ma
0: vai.
1: Non voglio dare il bacino.
0: Dai, un bacino agli ascoltatori.
1: Do una stretta di mano con forte riconoscenza.
0: Vediamo, facciamola. Perfetto, non vi dico cosa ha fatto. Cioè, lui ha stretto il microfono della regia e ha fatto lo shake. Mamma mia, ragazzi, a che livelli siamo arrivati. A proposito, l'altro giorno, così, tornando a casa, ho incontrato un mio vicino che vive al terzo piano. Aveva ritirato un pacco gigantesco. Ci sono stati, sai, quei giorni prime dove si risparmia comunque. E ho detto: oh, Riccardo, cos'hai preso? Questa è carta igienica. Aveva una scatola gigantesca di carta igienica. Diceva: questa mi dura 6 mesi. Ho detto: fantastico. Ho detto: vabbè, e effettivamente io poi ci ho pensato. Cioè, si può pensare di così prenderne un po' di più risparmiando? Anche perché, oh, la carta igienica si utilizza.
1: Ho bisogno di metterti una base adatta a questo discorso.
0: Ti ringrazio. La carta igienica, amici. Comprate tanta carta igienica per risparmiare. Quanto spendiamo ogni anno in carta igienica? Ve lo siete mai chiesto? Sì, forse più di quanto immaginiamo, ma meno degli Stati Uniti. È vero, sì, perché gli americani spendono in media $182 all'anno per fare la popò e pulirsi, ma perché non hanno il bidet? E quindi spendono di più, perché usano più carta. Pensate un po', sono circa $11,000 nella vita. Se ci fate un conto di quanto spendiamo per la carta igienica, ecco perché Antonio usa quella del bagno qui della radio. Noi ci freghiamo i rotoli.
1: Ma lo farai tu adesso.
0: Non l'ho mai fatto.
1: Adesso devo segnalarti alla polizia di questa radio.
0: Sai che non ci ho mai pensato di rubarmi la carta igienica in radio. E poi pare che in Italia invece non sia $182 al mese la spesa, ma sia tra i 23 e i 25 euro l'anno, media annua. Io spendo di più per la carta igienica, credo. Fammi pensare, oggi ho speso 3 euro.
1: Aspetta, 23 euro l'anno?
0: 4 rotoli, 3 euro, io prendo quella che...
1: Tra i 3 e i 4 euro...
0: 25 l'anno, 3 per 10, 30... No, secondo me spendo di più.
1: Ma molto.
0: Io spenderò almeno 50... Però questa è una media annua, non è che per tutti così, una media. Cioè, magari quelli che rubano i rotoli che spendono meno, quindi la media si abbassa. Pensa, tipo Johnny, sta gente qua, cioè comunque... No, non è vero, salutiamoli. Quindi questo dato chiaramente è influenzato dal fatto che noi in Italia abbiamo il bidet, va bene? A parte che l'altro giorno allo Zone parlavano di come si lavavano le chiappe, non so se ve lo ricordate, quindi possiamo farlo anche noi a 105 Open Club. Se lo fanno loro possiamo farlo anche noi, va bene? Poi è sempre il come lo facciamo, ovviamente, no? Eh sì.

Che dire, qui a Radio 105 Antonio mi ha detto fai uno sgancio generico. Io ho detto va bene, facciamo uno bello sgancio generico. E cosa possiamo dire generalmente? Semplicemente che siccome il tempo è tiranno, ok, o tirano, se sei a Tirano, vabbè questa è brutta, vabbè facciamo così, ci prendiamo la pausa e torniamo tra poco!

0: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education _ Italia.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105. 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: io lo voglio dire grazie alla nostra programmazione, che loro lo sanno che io sono un grande fan di Michael Jackson. Sì, Wanna Be Started Something, Michael Jackson, qui a Radio 105. Che bello sto disco, mamma mia, c'ho il brividozzo, quel brividozzo che mi viene quando sento una musica che mi piace. Che poi ho utilizzato l'altro giorno questa canzone per fare la stories del calco di cui vi raccontavo all'inizio della puntata. Se eravate con noi, se non c'eravate, mi dispiace, vi siete persi una grande pagina di storia di cultura generale. Grazie mille Antonio Summa in regia.
1: Ciao.
0: Ciao Antonio. Ringraziamo anche Nadia in redazione e ovviamente la nostra Eleonora al centralino. Io invece, che sono il vostro Brian di fiducia, ormai è la mia firma. Questa, grazie a Nicolò Torrielli che ha detto perché non lo utilizzi? Tu va bene, lo utilizzerò. Io invece torno settimana prossima, sempre qui il sabato alle 12 alle 14, sempre qui a 105. Passate un buon weekend. Un bacio da Brian. Ciao.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca un minuto alle 14.

tolto la voglia di alzarci dal divano e di scostarci dall'aria condizionata, ma di sicuro non ci ha tolto la voglia di sentire tanta bella musica che spacca. Anche questa settimana ci va alla grande, quindi, perché abbiamo tanta musica di tutti i tipi e spacca tutto. Andiamo, Jake LaFour su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo dei The Bowser che si chiama Lose Myself.

House è iniziato a comparire sempre più spesso nelle playlist dedicate alla nuova scena dance internazionale. Partiti dalla Norvegia, il trio composto da Edvard, Fredrik e Philip ha costruito il proprio percorso senza scorciatoie, percorso che li ha portati fino a qua con questo pezzo che si chiama Lose Myself. Ok raga, andiamo avanti, il mondo dei giovanissimi è in fibrillazione per l'uscita del nuovo singolo di Anna, che è questo, si chiama White Girl Way.

Alex Warren con Passenger rimane qua, non esce dalla nostra playlist manco per niente, per non dire un'altra cosa peggio. Ok raga, on to the next one. La principessa del pop rock confessionale americano è tornata a scoperchiare il vaso di Pandora delle fragilità generazionali con la pubblicazione di questo nuovo singolo. Olivia Rodrigo mette a segno un altro colpo emotivo inserito nella prima metà del suo attesissimo terzo progetto discografico intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Il pezzo si allontana dalle classiche ballate strappalacrime per addentrarsi nei territori dell'autoironia e del disordine sentimentale, posizionandosi come un ponte ideale tra la fase dell'euforia iniziale e l'inevitabile scontro con la realtà della crisi di coppia. Io ve lo suono subito, si chiama Stupid Song.

pezzo è una bomba, lo conosciamo a memoria ormai, si chiama sempre The Wave. Bella Jungle e adesso Next. Il produttore di Latin House, Yugel, presenta il suo nuovo singolo con Immael Angel e Ultra Nate, primo estratto dal debutto album di Yugel 21, dopo il suo importante debutto al Coachella e il ritorno alla Ibiza insieme alle nuove residency, all'Excess Las Vegas e all'Encore Beach Club. Vabbè, si balla, il pezzo si chiama Moving to the Sun.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
2: Fonseca. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: A Radio 105 Jake It Up.
7: Jake fuori su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, se c'è un artista che per me incarna un immaginario solo ed elegante, è Georgia Smith. La seguo da tempo, ha i piedi in diverse scarpe musicalmente parlando. Riesce a fare urban, R&B principalmente, ma anche incursioni nel pop, ed è sempre una grande artista. Se poi ci vogliamo dire che anche l'occhio vuole la sua parte. Anyway, festeggiamo perché c'è un nuovo singolo di Georgia da suonare, e questo è una bella collab con Wizkid e si chiama

Di nuovo Raven Lené con il suo nuovo singolo ormai di casa qua che si chiama Handle, grande Raven. Adesso andiamo avanti, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è estivo non solo nelle parole e nella sonorità ma soprattutto nell'atteggiamento. Parla dello smarrimento nell'amore, un sentimento che c'è e poi non c'è più lasciandoti spaesato, ma nel frattempo è speciale. Sta per suonare, si chiama Agitare Coca-Cola. Ma che

bibita che potrebbe esplodere aprendola. Il pezzo è scritto da Tommaso Paradiso con Davide Simonetta, prodotto sempre da lui, segue il successo di Etta, simboleggia quell'instabilità, quella di una bibita che potrebbe esplodere aprendola. Il pezzo è scritto da Tommaso Paradiso con Davide Simonetta, prodotto sempre da lui, segue il successo

High Hope Street House, nel nuovo singolo del cantautore statunitense Role Model, pseudonimo di Tucker Pillsbury, che funge da primo estratto per lanciare il suo terzo album intitolato Chuck Timely and the Hourglass, la cui uscita è prevista per il 7 agosto. Il testo del pezzo fotografa la vita a Los Angeles, descrivendo la sensazione di isolamento anche in mezzo alla folla. Racconta il ciclo ripetitivo di chi esce la sera e spende molti soldi per cercare una distrazione temporanea o un legame fugace, finendo però per scontrarsi con lo stesso vuoto emotivo. Allegria! Vai raga, prossimo pezzone adesso, c'è Bruno Mars con On My Soul.

Zerb ci fa ballare da anni ormai, una sentenza, infatti anche questa volta ci ha fatto muovere le chiappe col suo nuovo singolo che si chiama Fast Friends ed è una super collabo con il rapper 24K Golden. Bravissimi entrambi. Adesso prossimo pezzo, raga, il nuovo singolo della cantautrice britannica Alessi Rose, che funge da lead single per il suo attesissimo album di debutto provvisoriamente intitolato IR1. Ve lo faccio sentire, si chiama Skin.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Una nuova birra Forst 00.
8: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
8: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
9: Jake It Up. Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga, allora adesso parliamo di una persona molto fortunata. Vado. Lo stomaco di quest'uomo produce alcol da solo. Si ubriaca per sbaglio da 10 anni. Per oltre un decennio un uomo ha convissuto con gravi sintomi da stato di ebbrezza, tra cui capogiri, vuoti di memoria e difficoltà motorie, pur non avendo assunto alcuna sostanza alcolica. La situazione ha causato pesanti ripercussioni sulla sua vita privata e legale, poiché l'intera cerchia di conoscenti e medici curanti ipotizzava un problema latente di alcolismo. La reale causa dei disturbi è emersa solo successivamente con la diagnosi di una rarissima patologia medica denominata Auto-Brewery Syndrome. Questa condizione clinica, spesso originata da alterazioni della flora batterica dopo terapie antibiotiche, permette a particolari lieviti intestinali di fermentare i carboidrati e gli zuccheri ingeriti, convertendoli direttamente in etanolo all'interno dell'organismo. Pensa che culo. Io per ubriacarmi spendo soldi da 30 anni e non per sbaglio. Suoniamo, raga, c'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Di nuovo Jake Lapp con Jake LaFure su Radio 105. Allora, le abitudini cambiano col tempo, questo si sa, ma fino a questo punto non lo so. Titolo: flirtare anche ai funerali? Sì, per la Gen Z non è più un tabù. Mentre la stanchezza verso le classiche app di incontri comincia a farsi sentire, una recente indagine condotta dalla piattaforma Healy e riportata da Vice ha fatto emergere dati sorprendenti sul romanticismo in luoghi decisamente insoliti. Secondo la ricerca, ben il 61% dei Gen Z che utilizzano le applicazioni di dating si direbbe disposto a cercare l'anima gemella persino all'interno di un cimitero. La tendenza non si ferma alla teoria. Oltre la metà degli intervistati non avrebbe problemi a scambiarsi il numero di telefono con qualcuno durante un funerale pur di potersi rivedere in seguito. La metà delle persone intervistate ha inoltre confessato di aver provato attrazione per qualcuno incrociato proprio in occasione di lutto. Sebbene i ragazzi desiderano fortemente innamorarsi e stabilire connessioni autentiche, la frontiera delle cerimonie funebri rappresenta un territorio decisamente inesplorato e audace. Molti giovani ammettono apertamente che corteggiare qualcuno o provarci in un momento così delicato dovrebbe iniziare a essere considerato socialmente accettabile. La ricerca del partner ideale, insomma, non si ferma davanti a nulla, trasformando anche questi momenti in aspettate opportunità per un nuovo inizio sentimentale. Io sono d'accordo, pur di fare questo ed altro. È ora di suonare, raga, c'è Somber con My Body Isn't Ready.

Ballad My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile, affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. Non io comunque. Ok raga, next, la regina del pop è una e una sola, si chiama Madonna, il titolo del suo nuovo singolo è Love Sensation.

a farci ballare non sbaglia un colpo ormai da anni. Il singolone che abbiamo appena sentito è una collabo con i leggendari One Republic e si chiama In Your Eyes. Bomba vera. Ok raga, on to the next one. Arriva un artista che non ha di certo bisogno di presentazioni. Taylor Swift entra ufficialmente nell'universo di Toy Story firmando un pezzo originale pensato per accompagnare uno dei momenti chiave del nuovo capitolo, il quinto. Il pezzo è stato realizzato appositamente per il personaggio di Jessie e nasce dalla collaborazione fra Taylor e il team creativo del film, con l'obiettivo di unire musica e racconto cinematografico in modo organico. Anyway, il pezzo è questo, si chiama I Knew It, I Knew You.

Billionaire Business era il nome del suo gruppo. Ora Bea è un'artista solista e questo è il suo nuovo singolo che si chiama Rich, fortissima. E adesso torniamo in Italia, c'è un'altra grande donna di musica. Il titolo scelto per il nuovo singolo di Emma ha già attirato l'attenzione dei fan. Per il momento non è chiaro se faccia riferimento a una storia personale, a una metafora sentimentale o a un tema sociale. Negli ultimi mesi Emma ha inaugurato una nuova fase del proprio percorso musicale. Dopo Brutta Storia ha pubblicato Vacci Piano insieme al Comi, una collaborazione che ha confermato la volontà di confrontarsi con sonorità e interlocutori diversi rispetto al passato, come questa volta in cui è con Fabri Fibra, il pezzo si chiama Antidroga.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una nuova birra Forst 00.
3: Assaggiala.
4: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
3: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
15: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il singolo che stiamo per sentire, primo pezzo inedito del 2026 di Barry Can Swim, ci ricorda alla perfezione tutto ciò che rende Barry una figura essenziale della musica dance contemporanea. La traccia arriva subito dopo due enormi esibizioni ai festival statunitensi Lightning in a Bottle e Movement e inaugura un nuovo capitolo decisivo per Barry Can Swim, essendo la prima pubblicazione nell'ambito di un'entusiasmante nuova collaborazione con Atlantic Records. Suoniamola, va, si chiama Return to Bebo.

0: Radio 105.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Ellie Goulding è tornata e sta spaccando tutto con questo nuovo singolo che si chiama Black Prada Dress. Grande Ellie, era ora che tornasse qua nella nostra playlist. Ottimo. On to the next one, c'è l'uomo delle capriole, ovviamente sto parlando di Benson Boone, che ci ha regalato un nuovo pezzone che si chiama The Time of My Life.

Benson Boone, fenomeno pop pluriplatino e candidato ai Grammy, inaugura un capitolo tutto nuovo con The Time of My Life, un singolo che si sviluppa gradualmente, cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. I cari vecchi casini amorosi che funzionano sempre. Va bene, raga, tutti sull'attenti. Arriva Tyla con Is It Love.

singolo che si chiama Man of the House, bello e profondo, non è scontato di questi tempi. Bella Sky, andiamo avanti con un altro pezzone. A più di 2 anni dall'ultimo progetto discografico, Ariana Grande torna con il primo estratto del nuovo album Petals, atteso per il 31 luglio. La produzione firmata da Max Martin è una bomba, il pezzo si chiama 8 Dead.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. 2 giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105 Jake It Up.
1: Jake Lafure su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Detto Serpi che la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Questo è il mega singolo estivo collabo di Peggy Gou insieme alla stella dell'Afrobeats Era Star, che ha una forte ispirazione house music anni 90. Direi che si fa ballare alla grande. Ve lo suono subito, si chiama Woman.

One di Peggy Gou ed Era Star, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, è bella.

0: Jake it up, Jake it up.
1: Proteggi la tua idratazione. Corfi Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
2: Sono le 16.

0: Ufficialmente la prima puntata di questo luglio 2026, sabato 4 luglio, 105 Village c'è. E c'è per le prossime due orette, lo sapete ormai, il programma che vi tiene compagnia dalle 16 alle 18 sulla radio più bella d'Italia. Ma che dico d'Italia? D'Europa? Che dico d'Europa? Dell'universo intero? 105, ciao amore mio!
1: Buon pomeriggio, ciao Manola!
0: Ti sei trovato bene?
1: Mi mancavi
0: tantissimo. Ti sei trovato bene, sei benissimo. Stato con me abbastanza, diciamo a lungo, dopodiché hai latitato e sei tornato, perché cosa fai tu? Un po' bastone e carota, voi mi trattate tutti così, un po' mi dai, un po' mi togli.
1: Vabbè, però ti piace, eh?
0: Avete compreso come tenermi a bada, come tenermi lì, capito? È un po' così, vado trattata un po' così, un po' bene, un po' male. Allora, 342 41 15 105, ci siete soprattutto, mi auguro, voi. SMS, WhatsApp, audio, foto, fate quel che volete per interagire con me, con Manola Moslei, ai microfoni di questo programma incredibile. Tra poco, tra un bel po' in realtà, quasi alla fine del programma, avremo anche la nostra rubrica startup oggi interessantissima. Direi a questo punto di non tergiversare e partire, dai, con la grande musica di Radio 105. Posso dire che sono felicissima di risentirli insieme. Gabri Ponte, Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Saremo io e te, il tuo DNA.
1: No, vabbè.
0: Guarda, Salda Vinci secondo me sta bene su tutto. Cioè, a un certo punto arriva, appunto, e nessuno può far obiezione in questo senso. Beh, devo dire che è una bella accoppiata, funziona alla grande, Gravi Ponte con Jovanotti, che ha iniziato come DJ, quindi in qualche modo conosce quel mondo lì, per cui insomma hanno fatto questo singolo particolarmente estivo, particolarmente orecchiabile, bello, riuscito, funzionale. Caro Comollino,
1: dimmi,
0: abbiamo
1: tutto.
0: Un sacco di cose di cui parlare. C'è una tendenza strana ultimamente. Dici un'altra? Sì, un'altra. C'è una tendenza strana ultimamente, quella del wild flowering.
1: Tradotto?
0: Dice che è? Allora, wild è un po' selvaggio, no? Wild è un aggettivo che viene utilizzato per indicare appunto qualcosa di particolarmente poco formale, quindi di selvaggio. Flowering, letteralmente sbocciare, è un po' il fiore. Com'era quel detto nostro italiano di pari in frasca, una roba del genere?
1: Sì.
0: Più o meno corrisponde a quella roba lì. Che cos'è in realtà? L'idea alla base è molto semplice e non è scontata in un'epoca come la nostra, in cui ogni cosa deve avere un senso, ma deve avere soprattutto una posizione, deve avere un nome e anche delle tempistiche che in qualche modo sono correlate al nome che diamo alla cosa che stiamo vivendo. Mi spiego. Noi siamo, inizio a frequentare una persona. Al secondo appuntamento fai anche al terzo, sesto massimo. Io devo definire quella relazione, cioè deve essere o un fidanzamento o una conoscenza o finisce lì. Però devo incanalare o comunque canalizzare quel tipo di sensazione dandole un nome, una definizione. Ecco, il wild flowering è esattamente il contrario. Secondo me è un po' una giustificazione per chi non si vuole impegnare, però in che cosa consiste? Nell'iniziare a vivere una cosa, che può essere una conoscenza, può essere una relazione, può essere anche banalmente un appuntamento che dura una serata e basta, senza necessariamente definirlo. Cioè io posso magari frequentare te per 3 mesi e non necessariamente siamo fidanzati, capito?
1: Ci sta, va bene.
0: È la tendenza di quest'estate, cioè fate quello che volete senza definire assolutamente nulla di quello che state vivendo con un'altra persona. È un concetto particolarmente libero o libertino, se volete magari definirlo così. Ma infatti non so, cioè, posso dire che non hanno inventato assolutamente niente. Però diciamo che, a differenza di quello che facevamo noi, perché anch'io l'ho fatto in passato, cioè anch'io ho attuato il wild flowering senza saperlo, a differenza di come facevamo noi, il tutto con un filo di incoscienza, loro sanno di operare in questo senso, cioè sanno di attuare il wild flowering. Chi lo fa? Soprattutto quelli della generazione Z, che sono sempre loro. Cioè sono consapevoli di non voler dare una definizione o un nome a niente, capito? Tutto così, con il flow. Vabbè, comunque torneremo a parlarne tra pochissimo, intanto torniamo alla musica. Infatti ascoltiamo Martin Garrix con Ed Sheeran e questa è la loro Repeat It. Stay.

e la firma è evidente, quella di Pharrell Williams con il featuring di Miley Cyrus. Facciamo un salto nel 2024, quindi 2 anni fa, con questa Doctor Work It Out su Radio 105. Allora, letteralmente wild flowering è un po', come dire, sboccio in maniera selvaggia, letteralmente vuol dire questo, ed è in definizione un qualcosa di che non può essere racchiuso all'interno di limiti ben definiti. Praticamente, relazioni comprese in definizioni rigide o scadenze immediate non sono più ammesse, anzi con questa tendenza si lascia che i rapporti si sviluppino secondo il loro ritmo naturale. Cioè, praticamente liberi tutti, dai, uno fa un po' quel che vuole, è la libertà prima di tutto, però è una tendenza, ma sì, il problema è che poi questi ragazzi, soprattutto più giovani, ci fanno degli hashtag rispetto a queste tendenze e diventa quasi una moda. Boh, come tutte le cose, secondo me c'è una via di mezzo che è quella che dovrebbe essere sempre usata, no? È chiaro che mette anche un po' d'ansia, per esempio, dare una definizione ad un rapporto che non sai nemmeno tu cosa possa essere. Al sesto appuntamento non necessariamente sei il mio fidanzato o l'uomo della mia vita. Io su questo sono d'accordo, però nemmeno frequentare chiunque, tanto voglio dire, chi se ne frega, lasciamo che vada il flow, lasciamoci andare e come va va. Una buona via di mezzo, via. Torniamo alla musica, quella di Noemi e della sua splendida voce. Oh, ma tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più e con i nuovi incentivi statali il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma, ad esempio partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
21: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cioè, ha riso praticamente per tutta la durata della canzone. Facci divertire, ti prego, anche a noi. Allora, 105 Selection presenta Girl Next Door per questa settimana, insomma, nuovo brano. Peccato perché, guarda, ero veramente affezionata a Karol G la scorsa
1: sera. Ma hai per caso un aneddoto da dirci su Karol G? Perché dopo una settimana di 105 Selection, sai?
0: La gente, che gli ascoltatori che mi scrivono in DM su Instagram mi prendono in giro per questa cosa. Ah beh, ma perché mi è rimasto particolarmente impresso quell'evento lì, certo. Ora non sto a spiegare nemmeno il perché, però insomma è stata una bella esperienza, mettiamola così, un bel approccio alla musica latinoamericana. Detto questo, parlavamo di questa tendenza stranissima. Tra l'altro voglio ringraziare veramente, permettimi, Marco Nadia Venturini, che ogni tanto mi snocciola queste notizie incredibili, imperdibili, che mi fanno sorridere perché poi riguardano sì le nostre generazioni, ma fino a un certo punto. Funziona questa tendenza al wildflowering perché le relazioni di questo genere hanno successo in quanto si fondano su tutela del proprio spazio vitale, ma smettetela, e su un'autenticità senza filtri. Sì, la coppia non ha alcun obiettivo, che si tratti di costruire una relazione stabile, magari orientata subito verso una convivenza o un matrimonio, né tantomeno compiacere le aspettative altrui. Però si trova alla grande.
1: Scusa, sì?
0: Non ho capito che?
1: Si beve.
0: Si beve. Ci si fa un sacco di coccole, tante coccole, tanto. Sì. Quello ha un nome e una definizione, tutto il resto invece no. Sarà che ci stiamo perdendo un po' di vista i valori, secondo me, anche dal punto di vista sentimentale. Va bene la libertà, va bene tutto, però non esageriamo ogni volta. Questa è una giustificazione per chi semplicemente si vuole divertire d'estate, soprattutto, che è la stagione in cui uno magari è anche un po' più carino, sai, l'abbronzatura, ti senti un po' più fighettino, il vestito leggero che lascia intravedere, eccetera. È una, diciamo, stagione molto leggera. Allora, se volete fare, volete divertirvi e farvi due coccole, fatevele pure, però non è che bisogna dare una giustificazione dando un nome specifico alla cosa. Questo secondo me, e secondo mi sembra di capire anche il mio comollino.
1: Assolutamente d'accordissimo.
0: Tu sei d'accordo con me su tante cose. Comunque andiamo avanti con Sienna Spyro, Material Lover. Senti che, questo per esempio è una canzoncina da flirt, totale. Inizio flirt, via.

0: Niente, io che mi accompagno alle canzoni che ascolto in cuffia anche con una discutibilissima, anzi dei discutibilissimi, diventa una batteria quella che ho davanti, è una scrivania, io comincio a battere senza senso, quindi discutibile il tutto, boh. No, a battere con le mani sulla scrivania. Guarda,
1: mani,
0: posso
1: con
0: dirti
1: i piedi,
0: che
1: con sei le mani, una brutta persona, ciao. Tu hai pensato male.
0: No, perché tu hai riso, io ti conosco ormai, tu non hai segreti per me, Comollo, quindi quella roba che stavi pensando non corrisponde alla realtà. Volevo dire un'altra cosa, comunque volevo dire che mi piace talmente tanto la musica di Radio 105 che la accompagno a modo mio creandomi degli strumenti musicali un po' artigianali anche qui in studio, d'accordo? Meglio così? No, guarda, allora lo spiego agli amici che ci stanno seguendo in radio e anche a chi ci sta seguendo, anzi ciao amici, sul canale 66.
1: Ciao.
0: Comollino mi prende sempre in giro.
1: Per
0: le mie forme, no, vabbè, per
1: vero,
0: le mie
1: non
0: forme
1: io,
0: non particolarmente prorompente. DJ Ross, DJ poi. È scrittore, è conduttore, adesso anche DJ.
1: Anche
0: lasciaci
1: papà,
0: qualche papà, lasciaci una professione libera se ti va. Non so, caro Ross. Comunque mi prende in giro per la mia poca prorompenza, ma un giorno ti sorprenderò. Un giorno
1: sì.
0: Te ne pentirai. Quando andranno di moda le nuntette, ti pentirai di questo bullismo gratuito, va bene? Vabbè, basta, è finito il tempo, volevo parlare ancora, volevo leggere qualche messaggino, ma lo facciamo dopo. Intanto ascoltiamo il nuovo singolo, finalmente è tornato Alessio Bernabei con

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella. Dolce passione mediterranea.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: Siccome sono una donna molto onesta e molto sincera, soprattutto con i miei ascoltatori che tanto affetto mi dimostrano, dovete sapere che quando stavamo appunto vedendo la scaletta, e quindi mi è apparso il nome di Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, brano che abbiamo appena ascoltato, io vado, mi rivolgo a Comollo e gli dico: beh, è il nome anche di un giocatore.
1: Certo, senti la conoscenza calcistica di Manola Mosley.
0: Impala è anche il nome di un giocatore? No, quello certo. È Dybala. Vabbè, comunque posso dirti che cambia soltanto un piccolo suffisso, non è che sì. C'è questa differenza sostanziale. Comunque io e il calcio, che siamo due cose completamente diverse. Saluto anche gli amici della Lazio, i tifosi della Lazio. No, anche lì io vi ringrazio, amici, mi inondano in DM di grandi complimenti e di inviti vari ed eventuali, anche sulle radio laziali che appunto ascoltiamo qui a Roma e dintorni. Però io simpatizzo la squadra, non sono una grande tifosa, cioè non me ne intendo tantissimo. Una volta credo di averlo detto in onda con Ross e Tony di simpatizzare Lazio, e da lì si è aperto un mondo. Credo di averlo detto anche durante il primo festival a Sanremo insieme a Tommaso Paradiso, che sì, è un grandissimo tifoso. Da lì si è aperto tutto il mondo laziale italiano. Però vi ringrazio, vi ripeto, probabilmente accetterò anche qualche vostro invito prima o poi, ma non ora, mi sento di dire anche non ora. Vogliamo andare avanti con la musica o vogliamo ancora parlare e leggere qualche messaggino? Ma ti prego, comunque qualche messaggino interessante lo leggerò tra pochissimo. Tutti molto d'accordo con noi, cioè se volete farvi gli affari vostri fateveli, non date un nome a questa vostra presunta privacy o libertà, va bene? Intanto Harry Styles con Dance No More.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare...
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
14: De Fonseca.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
23: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
22: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
23: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
22: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
23: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
22: Solo
23: con Radio 105.
24: 105
25: 105
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105
25: Che storia!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: cosa? Cosa vuoi da me? Mi no, stai no. guardando, mi stai scrutando.
1: Sto aspettando Dimmi. Il gran momento radiofonico che tu adesso farai.
0: Guarda, sai che la mia credibilità radiofonica è sempre solo stata data negli ultimi mesi dall'aneddoto che riguarda... Te l'ho mai raccontato della volta in cui...
1: Ah, che cosa? Che Carol G è andata al Papa e ha cantato Cuore?
0: No, lo sai perché... Allora, questa cosa... Posso spiegarla una volta per tutte?
1: Ma hai già detto quella prima.
0: Vabbè, no, perché poi Ross e Tony... Mi tranciano prima, quindi io l'aneddoto alla fine non l'ho mai potuto raccontare per davvero. Innanzitutto, bentornati amici.
1: Ecco.
0: Bentornati, sembra proprio la Leotta ad un certo punto. Buon pomeriggio amici. No, innanzitutto, questa è la seconda oretta insieme, 105 Village, vi terrà compagnia come sapete fino alle 18, quindi tra un pochino avremo anche la rubrica Startup, tutte le cose che ormai sapete. Ma vogliamo parlare di Karol G? Abbiamo appena ascoltato con Manu Chao Viajando pure il mondo su Radio 105. Vogliamo parlare di quanto Karol G sia brava? Lo vogliamo dire? E sapete perché lo so che è brava? Non semplicemente perché la ascolto magari sulle varie piattaforme o magari attraverso il disco, eccetera. Soprattutto perché l'ho sentita live in Vaticano.
1: Adesso ti odieranno, lo sai. Basta.
0: Dai, no, scherzo. Comunque anche lì devo dire che era stata molto brava. Tra l'altro io ero proprio in mezzo a questa comunità peruviana, cioè mancava soltanto che facessero l'abbraccio, poi avevano di tutto lì in mezzo alla piazza a San Pietro, avevano proprio dei frigoriferi portatili con dentro c'era di tutto, ma perché si fa così? La necessità fa virtù, d'altronde lì non si poteva acquistare nulla, quindi loro si sono portati a casa e la famosa insalata di riso di cui parlavamo qualche puntata fa con Ross e Tony. Allora, molti messaggi sono arrivati rispetto a questo wildflowering. Ecco, vedi, il riscontro ce l'abbiamo nell'esatto momento in cui a scriverci sono soprattutto ragazzi più o meno giovani, comunque appartenenti alla generazione Z, quindi sì, assolutamente giovani. Infatti loro, tra le tante ansie che purtroppo questa generazione, la generazione Z, ha, hanno anche l'ansia di dover definire per forza un rapporto, quando magari semplicemente uno si vuole divertire. Quindi molti di loro dicono: abbiamo dato un nome a qualcosa che ci veniva fondamentalmente sempre chiesto, cioè: ma tu che stai frequentando Marco, che tipo di rapporto è? E tu non sai dare una risposta. Allora sono arrivata necessità fa virtù anche in questo senso e hanno deciso di chiamare il tutto con wildflowering, perché sono funzionali, ottimizzano le cose loro, quelli della generazione Z, mica come noi millennials che eravamo dei boccaloni, ma lenti,
1: parla per te, oh.
0: Pigri,
1: fattume.
0: Ma sì, ma noi siamo proprio dei rincoglioniti rispetto. Ma sì, dai sì. Rispetto
1: lei,
0: a questa generazione.
1: Manola, lei.
0: No, noi millennials vogliamo dirlo che siamo un po' più rincoglioniti rispetto alle generazioni di adesso, che sono molto più smart, sono più svegli, sono più. Anche se vuoi, anche più stimolati di noi, che non avevamo assolutamente nulla. Ci divertivamo con poco, ma niente social, niente stimoli esterni di questo genere. Cioè, esisteva il nostro mondo, la nostra bolla. Se volevi sapere quello che succedeva al di fuori, bisognava andarsene ad informare per bene.
1: Esisteva molta fantasia, cosa che adesso loro non hanno.
0: Ci ho fatto una carriera sulla fantasia.
1: Guarda,
0: andiamo avanti.
1: Giovani.
0: A proposito di giovani e a proposito di giovanissimi in questo senso, Anna con White Girl Wasted torna dopo 2 anni di silenzio.

0: Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, carino, su Radio 105, dice scusa sono qui per qualcun altro. Vabbè, comunque stiamo parlando appunto di questa strana tendenza fra voi giovani, e poi qualcuno mi dice oh millennials rincoglioniti, a chi giustamente? Poi dico voi giovani perché mi riferisco soprattutto alla generazione Z. Ma allora tutto nasce, signori, coetanei, amici, colleghi, dal concerto a cui ho partecipato domenica scorsa di Tiziano Ferro. Ed eravamo soprattutto noi millennials che abbiamo sofferto, ci siamo veramente stracciati le budella quando eravamo un pochino più piccolini e queste canzoni furono pubblicate da Tiziano, e parliamo all'incirca di 20 anni fa. E ci struggevamo per questi amori che pensavamo insostituibili, quando ci innamoravamo di quella persona e eravamo talmente presi da pensare che potesse essere la persona per sempre, no? Ascoltavamo Tiziano, cioè almeno io, a me capitava di andare in macchina con le mie amiche, tant'è vero che poi ci siamo anche confrontate su questa cosa, abbassare i finestrini e cantare a squarciagola con un dolore, con sofferenza, con una disperazione, delle canzoni che ad oggi le riascolti sicuramente con più tenerezza, con più leggerezza, però ti riportano a quel mood lì. Eravamo una generazione di puliti, perché eravamo proprio più ingenui secondo me, e di disperatissimi, perché ci disperavamo per qualunque cosa. Poi nessuno poteva immaginare che da adulti quello stesso motivo per cui c'eravamo disperati da ragazzi poi sarebbe stata una cazzata, cioè risolvibile con pochissimo, appunto, da adulti. Però siamo belli per questo, no?
1: Inesperienza.
0: Ma sì, ma l'incoscienza, l'inesperienza. Tu forse lo rivivrai con Cesarino, eh?
1: Vabbè, manca ancora tanto.
0: Manca ancora tanto, ma la rivivrai quella roba lì con Cesarino. Vabbè, torniamo alla musica e
1: ecco,
0: Maroon 5.
1: Guarda il titolo.
0: No, scusa, Iram, oddio.
1: No,
0: Maroon 5. No,
1: certo.
0: Il titolo non lo voglio dire, sai? Non lo voglio dire. No, non mi piace.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Rama con Cavana. Cavana, ho detto Paola Benello Rodriguez, Cavana. Oh mio Dio! No, perché effettivamente d'estate anche i nostri artisti italiani strizzano un po' l'occhio a quelle che sono le dinamiche musicali o comunque i ritmi sudamericani, e questa è una dimostrazione. Quindi la voce di Rama, che è molto particolare, si presta anche a un ritmo un pochino più caldo, più sudamericano, con questa Cabana, nuovo singolo ascoltato su Radio 105. Singolo che ha amato particolarmente il nostro Comollo, soprattutto il video, mi sembra di capire, ti ha appassionato. Ti vuoi dare alla danza?
1: Sì, assolutamente. Immaginavo. Anche il live che ha fatto
0: sì,
1: qualche
0: eh?
1: Stadio, sì,
0: sì,
1: era
0: sì,
1: interessante.
0: Sì. Ma ti ci vedo comunque a prendere lezioni magari di latinoamericano, lo sai,
1: sì,
0: una bella baciata, una bella... Poi ti metto su Sal Da Vinci io con la baciata,
1: ecco,
0: te lo dico, e ti eserciti con quello, va
1: sì,
0: bene?
1: Metto anche le scarpe col tacco, se vuoi.
0: Ma questa è un'immagine forte che non meritavo, onestamente, se posso essere sincera.
1: Paura.
0: Molti millennials mi stanno scrivendo al 342 41 15 105. Abbiamo aperto un vaso di Pandora, perché quando ho detto che effettivamente noi avevamo meno stimoli, è la realtà, non c'erano i social. Internet c'era, sì, ma tu ti collegavi attraverso, sì, io ce l'avevo, facevo i compiti anche ogni tanto, però cioè, per collegarti ad internet ci mettevi almeno 45 minuti prima che si accendesse il computer, si collegasse appunto ad internet, faceva quel rumore stranissimo che sembrava boh un'astronave, una navicella spaziale. Insomma, alla fine andavi a dormire disperato perché nel frattempo non sarà ancora collegato nulla. E anche quando usufruivi di internet, diciamo che la banda era molto lenta, per cui la pagina si apriva dopo 20 minuti, qualunque pagina tu cercassi. Diciamo che ci divertivamo veramente con poco, per cui si giocava con quello che si aveva, perlomeno io giocavo con quello che mi capitava, potevo giocare in mezzo alla terra, ai prati, con i miei cugini per ore, sporcarmi, arrivare con le ginocchia sbucciate, e nessuno si scandalizzava di questa cosa, anzi probabilmente restavo così per ore, fino a che ad un certo punto, prima di andare a letto, qualcuno decideva di farmi una doccia, lavarmi di tutta quella terra che avevo addosso e mettermi a letto. Insomma, erano altri tempi, però questo non vuol dire che quelli di oggi siano migliori o peggiori, semplicemente siamo cresciuti in maniera diversa. Sono belle tutte le generazioni, e ogni generazione ha un momento topico da ricordare. Io per esempio ho un'infanzia che ricordo, in cui ci divertivamo veramente con poco. I ragazzi di oggi avranno sicuramente ricordi molto più carini, legati a qualche altra cosa, a qualche altro tipo di dinamica quotidiana, mettiamola così. Andiamo avanti con la musica. I nostri migliori amici ormai possiamo definirli così, che dici Marco?
1: Certo che sì, avete cantato insieme.

0: Se penso che questa canzone è nata da quello che poteva sembrare inizialmente un errore di due dei Bauza, sono tre loro, mi fa molto sorridere, perché ci hanno raccontato che erano in due macchine diverse, quindi due di loro in una macchina e l'altro in un'altra auto. I due hanno un'idea, un'intuizione, dicono: oh, ma se facessimo, mi è venuta in mente questa melodia, la vogliamo mettere su? E attraverso una nota vocale la mandano a quell'altro che era nell'altra auto, che risponde: ma questa è una cagata, cioè non si può fare sta canzone, ma che vi è venuto in mente? Alla fine trovano un accordo e viene fuori, posso dire, una delle canzoni più belle di quest'anno, Magnetic, appunto, su Radio 105. Vedi che belli aneddoti, quanto siamo bravi noi della radio, noi
1: come
0: che abbiamo
1: saggia.
0: Noi addetti ai lavori che abbiamo da raccontare anche quello che accade dietro le quinte di certi singoli, di certe dinamiche che accadono anche dietro le quinte rispetto a, per esempio, un trio come The Bauza, tra l'altro giovanissimi, hanno 22 anni, beati loro, mamma mia.
1: Ma perché questo? Perché tu sei l'essenza della radio.
0: Ti ringrazio per averlo anche sottolineato oggi, perché ci tengo particolarmente. Sai che ormai ogni volta che entro mi dico: ciao Essenza, non mi chiamano nemmeno più per nome. Ogni volta che entro in radio, ciao Essenza. Allora, qualcuno mi ha ricordato una cosa che mi fa impazzire. Io non so se Marco tu l'hai mai fatto, però quando eravamo piccolini e soprattutto particolarmente piccoli, quindi minorenni, non potevamo, almeno a me, hanno sempre detto a 18 anni forse, se vorrai, potrai avere non la macchina, il motorino. Quindi io ho dovuto aspettare un po' per averlo, perché mi erano particolarmente severi, però diciamo che il motorino arrivava quando avevamo più o meno 15-16 anni, no? Ecco, prima di quell'età le nostre biciclette venivano, diciamo, si montava su, non so come spiegare, c'erano le schede telefoniche un tempo, e noi, per far sì che la bici suonasse letteralmente come il motore di un motorino,
1: certo,
0: mettevamo praticamente le schede telefoniche fra i raggi delle ruote della bici.
1: Ma tu sei già una generazione avanti, perché noi usavamo le mollette e che cosa? Le carte da gioco. Le carte.
0: Super. Ma meraviglioso! Cioè, ci scrivono appunto i nostri ascoltatori, questo riferimento riguardava anche me, l'ho fatto anch'io, e mi sembrava di stare a bordo di un bolide, cioè io ero troppo fiera. A pensarci adesso, diceva: com'è possibile, come vi è venuto in mente? Eppure noi eravamo super felici. Bello. Mi è venuto un attimo di nostalgia, lo sai? Vabbè, a tra poco con anche Startup, la nostra rubrica preferita, la mia sicuramente.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
11: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
13: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
12: Non mancate!
11: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: da fagiolo questa canzone, Talk to You su Radio 105. Sì, perché stiamo per parlare con la founder di una startup incredibile. A tra poco, quindi, anzi, subito con la rubrica Startup
1: 105 Startup.
0: Subito al telefono abbiamo, allora, io ho letto un po' già di te, quindi ti conosco. Abbiamo Clarice, giusto, Pinto?
2: Sì,
0: con origini brasiliane. Ho letto un po' di te e mi appassiona molto la tua storia.
2: Oggi giornata importante per me.
0: Perché? Perché dici, Clarice?
2: Beh, per me in particolar modo, perché parlare di positive per me è molto importante. Anche da brasiliana, come imprenditrice in Italia, è un momento molto importante di riconoscimento.
0: Infatti parliamo proprio di Positive, che è questa startup di cui io vorrei che tu veramente parlassi. Ti do carta bianca perché è straordinaria. Da donna ti dico che è veramente una genialata.
2: Sì, grazie, perché è veramente un tema importantissimo. Uno per la dimensione, perché siamo tantissime, siamo più di 1 miliardo di donne nel mondo oggi che vivono oltre 40 sintomi della menopausa, però meno di un quarto di queste donne sta facendo qualcosa per trattare questi sintomi, per quello è un tema molto importante.
0: E quali sono i sintomi? Diciamolo magari a chi ancora ha poca dimestichezza con la cosa, quali potrebbero essere i sintomi, i disagi?
2: Allora, sono tantissimi, alcuni molto conosciuti, come sono le solite vampate di calore, che è quello che si riconosce di più, no? O gli sbalzi d'umore della donna in menopausa, però ci sono tantissimi altri molto poco conosciuti, come sono i disturbi del sonno, la nebbia mentale, ovvero quei momenti in cui i puntini in testa non si collegano, no? E che rendono anche la qualità di vita della donna in questo periodo un po' più difficile,
0: certo,
2: sia in termini di benessere, di come stiamo, ma anche nelle relazioni, nel lavoro.
0: E quindi Positive che cos'è?
2: Positive è una piattaforma digitale interamente dedicata alla menopausa e che offre a queste donne che stanno vivendo non solo la menopausa ma anche la perimenopausa, che poi, se vuoi, ti spiego cos'è,
0: certo,
2: un supporto clinico specialistico, che è quello che oggi un po' manca, perché siamo tante donne, però come ti dicevo prima ci sono poche quelle che stanno facendo qualcosa per trattare i loro sintomi. E questo è molto legato anche al fatto che c'è poca preparazione da noi donne, ma anche dai medici, stranamente, in relazione a questo tema. E quindi noi veniamo proprio per coprire questo gap, diciamo, di cura.
0: E c'è anche ancora, secondo me, ed è sbagliatissimo, un pochino di imbarazzo quando si affronta questo argomento, ma te lo dico sempre da donna e da figlia di una donna che ha sempre avuto un pochino di pudicizia nell'affrontare il discorso menopausa. Comunque, continuiamo a parlare di questa startup tra pochissimo. Intanto ascoltiamo un brano, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambine, e torniamo tra poco.

0: Bambina.
1: E nell'ambito della nostra rubrica Startup parliamo di Pausitive, lo facciamo con Claris Pinto. Claris, io leggevo che in realtà la startup offre accesso in telemedicina a un team proprio multidisciplinare composto da ginecologi, endocrinologi, nutrizionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come funziona nell'atto pratico?
2: No, esattamente. Allora, in primis il tema di avere diversi specialisti è legato anche alla menopausa, che è un tema multidisciplinare, no? Uh-huh. Si tende a pensare che sia un tema solo, diciamo, di sfera ginecologica, invece la menopausa deve essere trattata non solo con intervento medico, che è molto certo. importante, sia da parte del ginecologo che dell'endocrinologo, ma anche sullo stile di vita, ovvero la parte di nutrizione, attività fisica, la parte psicologica sono molto importanti. È proprio quello che noi offriamo, no? Un mm-hmm. accesso online, quindi con questo possiamo arrivare veramente in tutto il territorio nazionale, che è un aspetto molto importante, perché chi è fuori dai grandi centri fa molta fatica a trovare certo. questi specialisti con una specializzazione nel tema, in un modo molto facile e anche molto veloce, perché uno prenota la visita online, compila un questionario medico molto complesso, fa la visita online con la dottoressa o il dottore, dopodiché vengono prescritti degli esami che vengono caricati in piattaforma, e da lì il medico è già pronto a poter fare una diagnosi e una prescrizione di trattamento. Quindi la cosa avviene anche nel giro di pochissime settimane, in confronto ai mesi che si potrebbe prendere anche per trovare lo specialista che abbia questa specializzazione.
1: Quindi è tutto ottimizzato in qualche modo, no? Non si perde tempo, se ho un problema so esattamente a chi riferirmi. Tu dicevi prima, perimenopausa e menopausa, c'è una grande differenza. So che la perimenopausa può durare anche 10 anni, è la fase prima, giusto?
2: Esattamente, è da lì anche che è nato il progetto, perché io ho scoperto totalmente per caso di essere in perimenopausa, perché io prima... avevo 48 anni all'epoca, non sapevo nemmeno che esistesse questa perimenopausa, che è il periodo che precede la menopausa. La menopausa sarebbe la data dopo 12 mesi senza il ciclo, mm-hmm. invece la perimenopausa è piena di sintomi, però molte di noi non sappiamo che esiste, no? E come dicevi, può essere di 2 anche a 7-8 anni con questi sintomi, che la donna non sa a cosa cos'è l'origine, no, di questi sintomi.
1: Siamo creature meravigliose ma anche particolarmente complesse, e secondo me questo è un dato, oltre che essere un dato di fatto, è qualcosa che dovremmo anche, di cui prenderci cura, e secondo me questa startup Pausitive ci mette proprio nella condizione di poterlo fare al meglio. Quindi io, da donna, ti ripeto, ti ringrazio, Claris, per aver pensato anche alle esigenze di chi magari, come dicevi, vive in un piccolo centro e diciamo approcciarsi con figure professionali dedite e dedicate a questo tipo di aspetto non diventa una cosa facilissima.
2: No, grazie a voi, perché è veramente un progetto che crediamo sia una missione quasi più che un progetto, molto importante sia per la qualità di queste donne oggi, ma anche nella prevenzione di tante condizioni croniche nel futuro.
1: Come ci arriviamo noi a Pausitive? Dacci contatti.
2: Allora, uno è seguirci su Instagram in Pausitive, siamo Pausitive su Instagram, dove vi condividiamo tantissime informazioni con base scientifica, mm-hmm. Per informare e educare le donne, ma anche sul nostro sito, che è www.pausitive.com.
1: Claris, grazie mille per essere stata con noi e in bocca al lupo.
2: Grazie mille a voi. Buona
1: grazie
2: giornata.
1: Di cuore. E se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, magari è proprio la vostra, l'indirizzo è sempre lo stesso ed è startup@105.net. Scrivete,
3: Radio 105. 105 Village. 105 Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano. In Piemonte, lungo la diramazione A55 per Pinerolo, viene segnalato un incidente alla barriera di Bainasco verso lo svincolo Orbassano. Sulla A14, tratto chiuso per un incendio tra Foggia e Cerignola Este. Sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, riduzione di carreggiata per lavori tra Pescara del Tronto e Capodacqua. Infine, al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina Deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
15: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: No, sì! Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Dobbiamo parlare.
22: Lo sapevo.
21: Di questi continui alti e bassi.
22: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
21: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
23: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A. L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
13: 105
14: 105
13: 105 Che storia!
15: Radio 105.
16: Che storia!

0: la voglio lasciare fino alla fine, Marco, fino alla fine. È che questo compleanno, questi 50 anni di Radio 105 festeggiati così con queste canzoni pazzesche, vorrei non finissero mai, questa è la verità. Niente, è finito sicuramente però il nostro tempo a disposizione, quindi due orette sono volate insieme a te, sono contenta, torna quando vuoi, sentiti a casa, Comolino.
1: Va bene, grazie dell'invito, grazie.
0: Da Manu alla Moslei è tutto, vi auguro un ottimo, eccezionale weekend, lascio tutto, ahimè, a Moco, che
1: ma
0: invece
1: povero,
0: saprà fare. No, non è vero, saprà far buon uso della radio. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, ciao! 105 Village.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevosta ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito, l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Set.
1: Bene, 18.02 in diretta da Largo Donegani 1, sabato 4 luglio 2026, anche per noi. Io sono Moco, questo è 105 Mindset. Buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Mattia Anglisano. Ciao Matti.
2: Buonasera Moco.
1: Come va?
2: Bene,
1: come
2: bene.
1: Va?
2: Bene.
1: Sei in formato tifo?
2: Bene, bene. A te come fa sentire di essere il mio ultimo programma prima delle ferie?
1: Ah no, pensavo che anche tu te andassi alla radio.
2: No.
1: Sentito di Fabiola?
2: No, se vuoi me ne vado.
1: Cioè. No, magari era un annuncio così che mi facevi al volo.
2: No.
1: Ti immagini?
2: Però vado
1: esattamente,
2: via,
1: se
2: però
1: la settimana. Esatto. Speaker spaesati senza saper dove mettere le mani, no? Perché un tempo gli speaker radiofonici sapevano anche farsi autoregia, no? Ed era una cosa favolosa, romantica, no? Anch'io quando ho iniziato a fare web radio lo facevo e poi alla fine ci avete abituato a essere così, un po' più comodi. Nella vita, la comodità, in effetti, è abbastanza comoda. Hai sentito di Fabiola?
2: Sì.
1: Ragazzi, voi all'ascolto avete sentito di Fabiola che ha fatto questa scelta dopo un sacco di anni di stoppare un attimo l'intensa routine quotidiana radiofonica. Mi hanno detto, non l'ho seguita, che ha fatto una bellissima puntata fatta di risate, di pianti, di emozioni, di messaggi inaspettati. Poi è bellissima questa cosa perché ci riversate voi ascoltatori tantissimo affetto al nostro numero 342 41 15 105, che spesso ripeto e spero che vi salviate nella vostra rubrica, sia per gli audio, per giocare, sia anche veramente per regalarci questo tipo di gioia, no? Perché in fondo Fabiola ne regala tanta durante le sue due ore di Music and Cars con Dario, con Antonio, con la Francesca e anche la zia, quindi alla fine poi ogni tanto ci sta anche ridarle quasi tutto quello, quasi tutta la luce che ha da. Bellissimo, luce è un sinonimo di Fabiola, no?
2: Mi trovi perfettamente d'accordo.
1: Quante persone? Sì, perché come mia madre o Valentina, mia Valentina, sono persone che per me sono illuminate, che hanno dei pensieri luminosi. Che c'era una roba sui pensieri che ho tirato giù. Adesso facciamo così, passiamo a questo pezzo che è nuovo, poi parliamo ancora di Fabiola se volete, ma un accenno giusto per sottolineare quanto comunque si possa essere illuminati, anche se non lo si è in partenza, no? Si può fare un bel lavoro con tranquillità e alla fine arriva la luce.
3: Attenzione, attenzione, è partito il mindset.

0: figo! Ma che figo è sto pezzo! Ma dai, l'avete sentito? Siete all'ascolto? Eh? Gaga sta dicendo di sì. Vedi? Te lo sei salvato? Mamma mia che bomba! Allora, saluto e abbraccio quelli che se lo sono già shazammati, ok? Però è un... adesso vi dico il titolo se non l'avete fatto. Però per me è uno di quei brani, Matti, che... il drop è totalmente out of radio, ok? Comunque ipoteticamente fuori dal mainstream, però poi Ultranate all'interno, no? C'è Ugel sia le produzioni, ma c'è Ultranate che porta ufficialità alla cosa, rende tutto più mainstream, no? Anche la come si chiama? La strofa. Alla fine la strofa è accettabilissima. Poi parte sto ritornellino che dà... Madonna! Madonna, ma cosa fa? Ma stai pensando all'estate? Ai live che vivrai? Madonna, che bomba! Mi fa venire in mente X-Masters. Però questo è un altro discorso che faremo in queste due ore di 105 Mindset che sono iniziate. Stiamo già entrando un po' nella dimensione summertime. Mamma mia, c'ho proprio veramente addosso l'atmosfera del live, no? Però del live quello ballato, quello proprio divertito. Un saluto a tutti quelli che si stanno vivendo i live. C'è anche Lena Brasi, che è una mia amica, che è andata al concerto di Vasco. Abbiamo anche da parlare di quello. Però parliamo anche di quello che ci scrivete al 342 41 15 105. Chiudiamo il discorso su Fabiola. Guarda, ho ascoltato la canzone, non sono andato a prendere poi quello che ti volevo dire, però ce l'ho scritto qua. Dicevamo che Fabiola è sinonimo di luce, ok? È una persona luminosa, illuminata, i suoi pensieri sono illuminati. Quando tu incontri Fabiola non ti dice che caldo che fa, pazzesco questo mondo, sta bruciando, ok? Non ti sottolinea comunque una grande verità, non è che non è. Ma te ne sottolinea un'altra. Che so, sai che i pavoni hanno incominciato a girare anche nelle città, ok? Da quel punto di vista lì. E praticamente lei ha sviluppato molto per me la metacognizione, che è una massima espressione dell'intelligenza. La metacognizione è riflettere sul proprio modo di pensare. Non riguarda cosa pensi, ma come pensi. È il tuo cervello che fa un passo indietro, no? Si chiede, e fatemi questa domanda: questo pensiero mi è davvero utile? Quindi pensare che fa caldo è davvero utile?
1: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti.
0: Dai.
1: 342 41 15 105.
0: Oh, che poi quella è una delle tante domande, eh? Ma sta di fatto che alla tua domanda c'è utilità?

Eccoci! Allora, un altro fenomeno qua su Radio 105 si chiama Bruno Mars, lo salutiamo, sappiamo che tra le 18 e le 20 il sabato solitamente è connesso qua su Radio 105 a seguire quello che è il 105 Mindset, il programma che stai ascoltando in questo momento. On My Soul è la traccia inclusa in quello che comunque è un album da ascoltare, si chiama The Romantic, e all'interno ci sono incastonate veramente delle tracce super romantiche, delle ballad classiche di Bruno Mars, che però poi ha alleggerito anche con altri brani più appunto accoglienti, ok, più facili da ascoltare, che passiamo qua in radio. Non so il primo, non mi ricordo neanche più come si chiamava, però era sicuramente molto acceso. Allora andiamo per gradi, perché oggi, come sapete, abbiamo come sempre un ospite che noi chiamiamo anche un esperto, perché alla fine poi, focalizzandosi su quello che è la propria esperienza, la sua, quella di Vanessa Casu, diventa un'esperta di quel tipo di situazione. La situazione è di una persona non vedente che ha scritto un libro e che racconta la sua relazione sia con la mancanza di una caratteristica, ok, cioè la vista, dall'altra parte il rapporto con la vita stessa, con i disagi che si potrebbero trovare davanti, e dall'altra parte ancora il rapporto stratosferico con il suo cane guida Pancake. Quanto è figo chiamarlo Pancake, oppure ha un sacco, adesso chi ha i cani capirà questa cosa, si chiama Pancake oppure broccoletta, broccolina, gnappa, gnoma, nocciolina, pandorina, scricciola. State connessi, perché tra poco sentiremo Vanessa Casu, che ha scritto il libro Io e Pancake, capiamo un attimo come funzionano i cani guida.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Una nuova birra Forst 00.
3: Assaggiala.
4: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
3: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Yeah.
1: Madonna.
0: Ok raga,
1: I got something I wanna talk about.
0: Allora noi abbiamo qualcosa da dirvi qua nel Mindset alle 18.24 sabato 4 luglio 2026. Salutiamo Madonna e Sabrina Carpenter che ci stanno ascoltando dalla stessa auto, mi sembra, sulla Route 66. E salutiamo anche l'ospite barra esperta barra amica, perché in qualche modo già le voglio bene, no? Le ho già detto anche fuori onda, Vanessa Casu. Pronto Vanessa?
2: Ciao. Ciao,
0: ciao Vane, tutto bene?
2: Tutto bene. Io e Panchecche siamo qui e ascoltiamo tutto quello che ci vuoi dire.
0: Ma scusa, in effetti è vero, Panchecche, sì, che è il tuo cane, potrebbe, sì, riconoscere anche l'animo di una persona che si rivolge a te.
2: No, ma penso. Guarda, io dico sempre che Panchecche mi fa da filtro.
0: Anche
2: nel
0: lui,
2: senso, okay, che comunque anche le persone a cui non piacciono i cani, cioè per me puoi stare lontano da me, cioè tu devi, sì, stare lontano da me,
0: sì,
2: se non ami i cani proprio in generale,
0: sì,
2: io sono San Francesca dei cani già in generale, figurati. Poi se mi tocchi Panchecche,
0: ci vorrei dire
2: guai.
0: Che Panchecche ormai penso sia diventato, oltre che la gioia della tua vita, parte di te, cioè una parte del tuo corpo.
2: No, Panchecche è l'estensione di uno, cioè tutti i miei arti, io direi, nel senso che a parte che siamo sempre appiccicate, mo giusto il caldo ci divide, perché per il resto è veramente una mammona, ma anche io sono innamorata di lei, cioè proprio come avere una figlia. Con i peli,
0: certo.
2: Sì,
0: poi,
2: è proprio un amore.
0: E poi Vanessa, leggevo nel libro che hai anche, lo sanno questo i tuoi follower su Instagram eccetera, però sì, hai strutturato queste leggi broccolette, perché in effetti come tutti quelli che hanno un cane ti sei ammorbidita a creare delle pazzie, no, legate al cane.
2: Sì, no, questa è la follia. È la follia che mi ha fatto creare la polizia broccoletta, il numero verde broccoletto da chiamare quando sei vittima delle sanzioni delle leggi broccolette, cioè il cagnolino quando fa le cose tenere, no, perché poi
0: non può,
2: questi cagnolini ti sciogli, no,
0: vero,
2: cioè quindi
0: troppo.
2: Sì, il manifesto delle 7 leggi broccolette, io mi rendo conto, sono consapevole che io vi giuro che l'unico mio problema è la disabilità visiva, poi il resto non è diagnosticato, nel senso,
0: no,
2: decidete voi quello.
0: Ma guarda che se poi ti portano gioia, assolutamente, chi te le deve toccare? Nessuno, cavoli. Senti, dicevi che Panchecche è un po' il filtro di tutti gli avvenimenti che ti capitano, però poi anche,
2: sì,
0: all'interno del libro, nell'introduzione, dicevi che la stessa cecità è il filtro a tutti gli avvenimenti, a tutte le difficoltà che ti propongono davanti. In che modo?
2: Beh,
0: in che modo?
2: Sì. Beh, allora, la cecità è il modo in cui filtro la realtà, cioè nel senso è semplicemente l'occhiale, no?
0: Uh-huh.
2: Cioè è proprio una metafora, nel senso il modo in cui percepisco la realtà è dentro il mio corpo. Cioè io sono immersa dentro me stessa, non posso decidere di non sentirmi,
0: certo,
2: no? Se io ho una brutta sensazione non posso dire ah, adesso mi distraggo. Cioè è molto difficile fare questo quando sei completamente immersa dentro te stessa. Panchecche fa da filtro con le persone che hanno, secondo me, un animo brutto,
0: certo,
2: perché secondo me se non ami, non riesci a fare un sorriso ad un cane come Panchecche, c'è qualcosa di brutto dentro,
0: sì,
2: e io non te voglio conoscere.
0: Però,
2: quindi
0: ti interrompo perché alla fine poi è una chiacchiera, Vane, però ti dico,
2: sì,
0: questo,
2: sì, sì,
0: è possibile anche che una persona abbia paura del cane e quindi non si avvicina.
2: Allora,
0: per quello
2: è diverso, quello è però li riconosci anche, okay, quelli,
0: ok, beh,
2: riconosci anche quelli, però anche restare nella propria paura io non lo trovo un sintomo di,
0: no,
2: saggezza, nel,
0: no,
2: senso che a maggior ragione, no, hai un cane come Panchecche che è un cane guida super addestrato, dolcissimo, magari è proprio l'alibi per affrontarla,
0: sì,
2: questa,
0: sì,
2: paura, no,
0: sì,
2: piano piano
0: è il piccolo,
2: cioè,
0: passo da fare per poi riuscire a
2: sì,
0: entrare in contatto con gli altri.
2: Trovo un sintomo di immaturità, sì, rimanere nel proprio,
0: sì, guarda, poi togli la palla al balzo, perché abbiamo parlato di paura pochi giorni fa con un professore, adesso non mi ricordo il nome, Roberto Moretti mi sembra, e che tutte le difficoltà, quelle primordiali, si possono sicuramente superare. Tra poco,
2: sì,
0: con Vanessa Casu, raga, andiamo a capire quali altre potenzialità hai sviluppato al di là appunto della vista. Rimanete connessi perché alterniamo un po' le nostre chiacchiere anche a un po' di musica per alleggerire il tutto. Nel frattempo vi ricordo, il libro si chiama Io e Panchecche, capiremo anche da dove viene questo nome, come è stato l'incontro con un cane guida, come ci si fa a comportare con un cane guida magari quando lo si incontra per strada. Tra poco nel Mindset con Vanessa Casu. Somber!

0: Allora, si chiama Io e Pancake, il libro che stiamo sfogliando qua e chiacchierando insieme all'autrice Vanessa Casu, che ha scritto, ha composto tutto quanto, l'ha anche, sai che ha fatto anche l'audiolibro, adesso ne parliamo. Pronto Vanessa, sei ancora connessa?
1: Sì, certo, no, stavo sentendo i Sombr, che sono i miei gruppi preferiti, grazie di averli mandati.
0: Sono troppo contento. Allora, questa qua, Potential, tra l'altro, Potential, sottolinea quanto un ragazzo di 20-25 anni, anche 30, tu lo sai bene, possa avere un potenziale inesauribile da utilizzare, soprattutto per puntare verso i propri obiettivi, quindi è veramente, veramente in linea. Senti Vanessa, un sacco di domande, aspetta, subito una. C'è il regista Mattia che dice: io ho un cane e quando lo guardo capisco che ha dei bisogni. Il cane guida in qualche modo, come fai a capire se lui ha dei bisogni?
1: No, ma io capisco anche molto più le persone di alcune persone.
0: Ok, ci
1: nel
0: credo.
1: Senso, quella è una questione di sensibilità ed empatia. Nel senso, c'è gente che non sa ascoltare, non sa sentire niente, neanche di se stesso.
0: Sì.
1: Quella è una questione di capacità di saper sentire gli altri e loro stessi. Per cui quando hai la tendenza ad amare un cagnolino e a prenderti cura degli altri, in realtà riesci a capire tantissime cose anche ad occhi chiusi. Io capisco che Pancake c'ha un problema da come cammina, da come scuote la testa, da come si comporta, da come sta seduta. Cioè, nel senso, ormai siamo in simbiosi.
0: Fantastico, fantastico.
1: Cioè, non serve la vista per tutto. Mi rendo conto che lo usiamo al 99%, sì. Però io sono in quel mondo in cui non la uso e comunque devo dire che anche Pancake è fortunata.
0: Perché la senti in modo diverso. Infatti mi fa piacere tornare sulla domanda che ho fatto a chiusura del primo intervento, cioè che tipo di sensibilità, che tipo di caratteristica hai sviluppato una volta che hai dovuto avere, cioè una volta che hai mancata la vista?
1: Allora, guarda, secondo me è proprio il nostro corpo che è la necessità, no? La mia professoressa di psicologia politica diceva: la necessità aguzza l'ingegno.
0: Sì, è vero.
1: Se mi sta sentendo, professoressa Leone, salve. Comunque, no, nel senso che è stata la necessità di voler fare le cose che mi ha acuito gli altri sensi, è chiaro, no? Cioè, il mio senso principale è l'udito, ma in realtà è anche tanto il tatto corporeo, non quello delle mani, perché il tatto non sta solo sulle mani, diciamolo agli amici a casa. Il tatto è anche sul viso, sul corpo. C'è addirittura una memoria corporea, tu ti ritrovi in un luogo e dici: ci sono già stato, e poi magari vai a scavare e scopri che ci sei stato quando avevi 7 anni, è il tuo corpo che te lo sta ricordando. Io quella roba lì ce l'ho al 100,
0: certo.
1: Perché ne ho bisogno, altrimenti non potrei andare in giro da sola con Pancake, cioè avrei bisogno sempre di qualcuno che mi porta. Invece quando decidi di metterti in gioco e di rischiare, impari inevitabilmente tantissime cose, tantissime.
0: Senti, un altro interessante quesito che avevo è che noi parliamo sempre di convinzioni, prima parlavamo di paure e superamento delle proprie paure. Tu nel corso appunto del tuo cambiamento durante la tua vita hai avuto una grande paura, cioè quella, o penso che sia paura, o comunque una grande convinzione, quella di non aver bisogno del bastone bianco, e a un certo punto ti sei avvicinata. Ma leggendo all'interno delle righe del libro, anche la prima volta che ti hanno proposto il cane guida hai detto di no, sei stata un po' restia, hai avuto paura. Come hai fatto a superare poi quel tipo di paura? Con che tipo di approccio?
1: Allora, il bastone bianco non è che non ne avessi bisogno, io avevo paura di diventare limitata.
0: Sì.
1: Cioè non avevo paura della cecità in sé, no? Questo lo racconto bene nel libro. Cioè avevo paura di quello che sarei potuta diventare una volta diventata non vedente. Quindi dico, poi divento la metà di me stessa.
0: E invece?
1: Mentre la paura... ad oggi non posso dire che c'è qualcosa che non faccio, addirittura sono un atleta di kickboxing.
0: Infatti non l'ho
1: detto. Come fai, se ci vedi?
0: Musicista, fai anche la batterista, canti, cioè.
1: Ma poi mi lamento.
0: E scusa, e sul cane invece com'è?
1: No, Pancake, quella è una premura dovuta all'amore, nel senso che avevo paura di non essere una brava mamma. Come faccio a portarla al parco? Come faccio a renderla libera, a farla giocare con i cani e a proteggerla allo stesso tempo? E invece sono riuscita a fare anche quello. E ti dico, ci sono delle volte in cui mi accorgo di cose anche degli altri cani, sempre per la questione empatia, sensibilità e amore, no? Che sono delle cose che ti fanno capire le persone e gli esseri viventi, a prescindere dalla vista,
0: È fantastico, stavo pensando a te, all'Aracani, perché magari una persona non lo sa, ma leggendo e seguendoti sui social si capisce che un cane da guida è un cane da guida mentre lavora, e poi quando non lavora diventa un cane normale che va in giro a divertirsi e sguazzare con gli altri cani. Ultima domanda, al di là poi delle chiacchiere, che veramente potevamo andare a chiacchierare avanti, però sono curioso su un'altra cosa, perché per me è utile anche a chi ascolta. Che domande ti facevi quando stavi per scegliere il cane? Che domande ti faresti ora? Davanti a quella situazione.
1: Allora, le prime che mi sono fatta, allora, per me avere il cane vuol dire farle fare il cane. Quindi già quando al pensiero di avere un cane guida ho subito pensato al parco e a lasciarla sciolta, lasciarla giocare, perché la libertà per me è alla base di qualsiasi rapporto sano, quindi anche quello col cane. E quindi ho subito iniziato ad avere paura di quello, cioè come la porto al parco.
0: Ok, è la stessa
1: cosa.
0: Come
1: porto me stessa e Panchecca al parco? E quindi abbiamo trovato una via di mezzo, nel senso che la mattina lei mi porta al parco, ma in realtà io poi la porto al parco. Quindi forse la verità è che ci portiamo al parco.
0: Che bello. Dai, non abbiamo più tempo? Dai, cavoli. Ti abbraccio Vanessa, guarda, non dico altro perché ci sono tante cose. Ti ho cominciato a seguire su Instagram, mi fa piacere che divulghi anche il tuo modo di stare anche e di essere, quindi sicuramente farai del bene anche ad altre persone. Dai un abbraccio a Panchecca anche da parte nostra, va bene?
1: Grazie.
0: E grazie del libro, in bocca al lupo per tutto. Ciao Vanessa.
1: Ciao.
0: Il libro si chiama Io e Panchecca, è veramente divertente. Come lo è Vanessa?

0: Mindset. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105, proud to be different.

Allora Mattia, ti dico sta roba, alle 18.45 c'è Troye Sivan con Rush, siamo quelli del Mindset, abbiamo chiacchierato con Vanessa Casu e abbiamo parlato del suo libro Io e Pancake, io e Vanessa Casu, dall'altra parte c'è Pancake. Sai una cosa? Le abbiamo chiesto no, che tipo di caratteristiche abbia sviluppato, le diceva la sensibilità, un sacco di altre doti e anche sinestetica. Ok, quando lei sente la musica vede i colori, ok? Altra dimensione che sai che essere assolutamente utile nel momento in cui si fa musica, no? Lei che è cantante, batterista, sportiva, che fa kickboxing e appunto ha scritto questa... Lei l'ha scritta, poi lei l'ha letta anche in un audiolibro, Vanessa Casu, avete capito che è una persona che è non vedente, saluto appunto tutte le persone non vedenti, compresa mia madre, e che su Instagram, all'account Vanessa Casu Music, mi sembra, condivide e divulga un po' la sua situazione. Ci prendiamo un attimo di respiro con J-Ax e poi torniamo perché la seconda ora, cioè dalle 19 alle 20, c'è di nuovo il Mindset. 1, 2.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: code a tratti sull'A14 Adriatica tra Imola e Cesena in direzione Taranto, ancora fumo per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Lungo la 10 code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico del Cerreto in direzione Gualtieri, statale 62 della Cisa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
28: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
27: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
28: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
27: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
28: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
27: Solo
28: con Radio 105.
29: 105.
30: 105.
29: 105.
30: Che storia.
31: Radio 105.
32: Che storia.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni. Incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa, potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina. Alle 7.30 l'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Kachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio 105. Proud to be different.

Ci siamo 19.05 qua su Radio 105, c'è il Mindset, ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento quando vado in giro come vento. Salutiamo ancora Vanessa Casu, devo dire che molti la conoscono, avete scritto al nostro numero che ci lega in tanti, io l'ho vista su Da Fazio, io l'ho conosciuta su Facebook, ci sono dei divulgatori, no, dei social che poi diventano super famosi anche perché divulgano qualcosa che da una parte è curioso perché non tutti appunto vivono la situazione della cecità e del rapporto con un cane da guida, con un cane guida, dall'altra perché chi invece soffre di quel disturbo o non so, adesso a questo punto dopo aver chiacchierato con Vanessa non dobbiamo più neanche chiamarlo disturbo, ok, soffre di quella mancanza, può trovare spiragli, uno spiraglio di luce, no? Abbiamo iniziato questa puntata l'ora scorsa parlando di luce, no? Di quanto Fabiola sia sinonimo di luce, alla fine ritorna, vuol dire che è la parola della puntata, luce. Madò, che bello. A proposito di cani guida, Matti, non è facile diventare gli occhi di qualcuno che non ci vede, no? Infatti il percorso di formazione per diventare un accompagnatore provetto è abbastanza lungo, non è semplice veramente. Allora andiamo a vedere giusto così per infarinarci. I cuccioli dopo lo svezzamento sono generalmente affidati a dei volontari che li accolgono nelle famiglie per circa un annetto, no? Per permettere loro la migliore socializzazione, no? Continuando a frequentare regolarmente il centro almeno una volta a settimana e poi anche le aree cani. Finito il periodo aree cani o comunque i parchi, finito il periodo in famiglia, i cani tornano al centro e cominciano l'addestramento vero e proprio a fianco degli addestratori cinofili, ok? Cos'è c'è scritto? Sono loro a insegnargli a muoversi fra i pericoli della città, a evitare i tombini, gli ostacoli, le scale mobili, ostacoli inaspettati. Per far questo li portano in centro città e utilizzano il cosiddetto addestramento dolce e non coercitivo, che premia i comportamenti virtuosi. In questo modo appunto i cani possono imparare, nel mio piccolo, quando ho imparato con l'educatore a educare Clara, i vari premietti erano, che i premietti potevano essere sia il biscottino, sia una coccola o comunque un tocco, no? Un tatto, come diceva Vanessa. I cani solitamente che vengono formati per questo tipo di lavoro, perché alla fine abbiamo capito che è un lavoro, quando indossano la pettorina diventano dei cani guida, ecco, i migliori sono i Labrador e i Golden Retriever, che salutiamo perché sappiamo che ci ascoltano sempre. Impazzisco a pensare a quante possibilità hanno gli animali, le piante, che mondi ci sono dietro che noi non sappiamo. Come pensare all'universo, raga, pazzesco, fighissimo.

Ci sono i Bowser qua su Radio 105, Lose Myself è la traccia. Prima si chiamavano The Bowser, adesso hanno già tolto il The e si presentano come Bowser. Questo l'hanno anche raccontato ai Friends recentemente, che sono stati presenti per chiacchierare. I tre ragazzi norvegesi, fortissimi, non se l'aspettavano di questo successo. Sai cosa hanno fatto? Ma magari l'hai sentita l'intervista che trovate anche su 105.net. Loro sono andati, si sono presi una semplice settimana in baita, in mezzo alla neve, per fare session lavorativa, no? Ok, session, non sesso. Ok, praticamente loro sono produttori, tutti e tre produttori e anche cantanti, e quindi poi sono riusciti a tirar fuori in quella stessa session di una settimana sia Magnetic sia Lose Myself. Magnetic, appena l'hanno prodotta, la sera stessa l'hanno messa su TikTok e il giorno dopo è esplosa immediatamente. Quindi si sono accorti subito di aver creato una scintilla, no? Visto che il tema oggi è luce, hanno creato una scintilla che ha fatto scaturire poi il fuoco dei Bowser, che alla fine sono arrivati anche in Italia. Sono belli tranquilli, ok? Ci regalano quella house scandinava che tanto ci piace. Ascoltiamo qua sulla 205 mentre chiacchieriamo ancora di Cane Guida, ok? Chiudiamo un po' questo discorso, questa chiacchierata che abbiamo aperto nella prima ora dialogando con Vanessa Casu, con Io e Pancake, con le curiosità che sono legate al rapporto con un cane guida, e diamoci una avvisaglia, si dice così? Un avviso. Se incontriamo un cane guida che sta lavorando, quindi che ha la pettorina rossa, non disturbiamolo, ok? Ma neanche puce puce puce, ma che bello, eccetera, ok? Il cane guida va lasciato, cioè non bisogna accarezzarlo, non bisogna nutrirlo, non bisogna fischiare, non bisogna parlare con un cane guida senza prima chiedere il permesso al suo padrone. Questa è una cosa. L'altra cosa che ci chiedevamo, magari ve lo siete chiesti anche voi, è quanto durano i cani guida? Il lavoro del cane guida, fino a che età può farlo un cane, ok? Lascia stare, ho iniziato a fare il cane guida, ancora 10 anni, poi vado in pensione. A parte che per me fanno il lavoro e sono contentissimi di farlo. Che belli i cani, gioiosi. Però un cane guida è circa, la durata della carriera di un cane guida è di circa 7-10 anni. Dopo tale periodo il cane viene generalmente o adottato da una nuova famiglia, ok? Il che è... sarebbe tristissimo, oppure io mi immagino adottato dalla stessa. Non l'abbiamo chiesto a Vanessa se il cane guida, una volta smesso il lavoro, può restare con la stessa padrona, perché una volta tolta la pettorina poi diventa un cane normale pronto a fare il pazzo con gli altri cani. Salutiamo i vari cani che ci sono all'ascolto, da partire dalla Clara, il mio, a tutti gli altri, ci trappolano sempre un sacco di sorrisi e in questo caso veramente ci aiutano nella vita quotidiana.

0: 105 Mindset.
1: Siete pronti a partire? Che sia weekend o vacanza estiva, con il regionale di Trenitalia potete raggiungere mare, montagna, città d'arte. Beh, l'Italia offre luoghi talmente incantevoli che non è facile decidere, ma vi diamo un consiglio. Se cercate energia positiva, raggiungeteci a Senigallia dall'11 al 19 luglio per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
3: De Fonseca.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Allora c'è Girl Next Door su Radio 105. Cos'è questa chiusa qua? Una registrazione forse proprio di MGK e Wiz Khalifa, che sicuramente poi hanno trovato più giorni, no, per trovarsi insieme, visto che non è l'unica canzone che li trova insieme. Si parla appunto del joint album e quindi siamo anche curiosi di andare ad ascoltarlo. Nel frattempo il Team Music l'ha messo anche qua nel corso di 105 Mindset come 105 Selection. Allora, prima abbiamo fatto una citazione su Trenitalia, sul fatto che con regionale potete andare in giro, mare, monti, città d'arte e quant'altro, e abbiamo elargito un consiglio che voglio andare a riprendere. Dall'11 al 19 di luglio 2026 il team di Radio 105 si sposta a Senigallia, ok? Io dico il team di Radio 105 perché? Perché a Senigallia, in quel frangente lì, in quel periodo lì, 11-19 di luglio, sul lungomare Mameli, praticamente una grande porzione di spiaggia viene adibita per il festival chiamato 105 X-Masters. Fighissimo! E perché dico che il team di Radio 105 si trasferisce là a Senigallia? Perché praticamente tutti quelli di 105 vogliono andare a viversi almeno uno o due giorni in cui si lavora da una parte, però lavora in costume. Lavori in un ambiente di sport, musica e natura, ok? Se non conoscete il 105 X-Masters, ve lo accenno un attimo, perché 4 anni fa ha acceso la luce anche per questo programma, no? Perché sport, musica e natura sono diventati i macro argomenti del 105 Mindset e alla fine sono i pilastri di quel festival. Immaginatevi, vi dicevo, sul lungomare, siete sulla spiaggia col vostro costumino, la canottierina se non volete scottarvi, e potete passeggiare in mezzo a un'area dove ci sono solo attività sportive, musica, DJ set, ma principalmente attività sportive. Immaginatevi che se tu vai lì e stai lì una settimana, ti puoi permettere di fare sport che vanno dal cerchio, dai tessuti, ok, allo yoga, al pilates, al windsurf, al crossfit, a quello che può essere il tambù, che proverò io domenica 19, cioè allenamento con un tamburo addirittura. Puoi incontrare anche personaggi divulgatori che abbiamo conosciuto anche nel Mindset, per esempio Marcour sarà presente per raccontare un po' degli esercizi di acrobazia. Puoi fare verticalismo, quindi è una situazione in cui tu dici: ok, io mi prendo 1, 2, 5, 10 giorni per stare a Senigallia e gustarmi l'X-Masters. Mi rilasso da una parte, gusto la musica dall'altra, vivo in un ambiente molto naturale, però faccio attività, faccio sport, ho un sacco di professionisti ai quali affidarmi e dai quali assorbire quello che è la knowledge per fare quello che è l'attività. Per esempio, 2 anni fa io ho fatto l'e-foil. Sono andato su questa tavola che ti fa galleggiare, volare sull'acqua. Hai presente quella con la pinnetta sotto, che tu sei sopra il livello dell'acqua, però è elettrico. C'avevo il telecomandino. E non lo sapevo fare io. Meno male che c'era il prof Dario, che mi ha spiegato un attimo come approcciarmi, e alla fine l'ho fatto. Quindi se volete, 11-19 di luglio saremo lì noi col Mindset, saremo lì weekend in diretta dalle 18 alle 20 per trasmettere un po' l'atmosfera e intervistare anche i vari personaggi che passeranno a trovarci. E nel corso della settimana ci divertiamo, ok? Ci sono anche Paulino Martin, la Linda, quindi se passate chiedete di Moco, che alzo la mano e vengo a abbracciarvi. Andiamo. Madò, che bello, con un po' di musica techno anche la sera, ti immagini?

0: Yeah. Si chiama Is It Love, lei è Tyla, super piacevole all'interno del roller coaster musicale che ci porta fino alle 20 qua nel Mindset. Ci piace andare su e giù per le montagne russe a farci governare un po' anche dall'atmosfera creata dalla musica. Che bella la musica, salutiamola. Allora, prima stavamo parlando dell'X-Masters e di tutte le attività che ci sono, ok? Non è una cavolata, cioè veramente potete fare arrampicata, bouldering. Avete presente il bouldering, no? Che è quella arrampicata fatta però in stasi. Praticamente c'è un grande masso, gli amici si raggruppano lì sotto, mettono sotto i materassi e cercano degli attacchi difficili da fare, no? Dei passaggi difficili, giusto per incrementare anche la loro abilità sulla roccia. Quindi potete provare anche il bouldering, c'è tutto il Planet Fitness, vi dicevo, l'amaca, il cerchio, yoga, acro yoga, dance, cioè puoi imparare anche a fare hip hop. E all'interno appunto di questo calderone di sport e attività c'è anche un sacco di musica. Giovedì sera per esempio c'è lo Zoe 105, giovedì adesso non so che giorno sarà, il giovedì 18, no, giovedì 16 ci sarà lo Zoe 105, ma poi ogni sera c'è qualcosa, no? C'è la serata techno, la serata indie e quant'altro. A proposito di serate o comunque di momenti da vivere in mezzo alla musica, in questo periodo ci sono tantissimi live, tantissimi festival che vi dà la possibilità veramente di entrare in una bolla musicale, in una bolla dove i pensieri magari restano fuori. E salutiamo appunto le varie persone che, vuoi o non vuoi, piano piano capiscono che raccontare a 105 Mindset un po' l'emozione legata a un concerto ci fa piacere. Quindi salutiamo chi?
1: Moco! È vero. Dai, K Future Festival di Torino!
0: Sentilo!
1: Balla! Dai, dai, dai!
0: Questo è Pelo che sentite spesso durante il Mindset, che è andato da solo al Torino Future al K Future Festival, ok? Siamo nella dimensione musica elettronica, gli hanno regalato due biglietti e lui è andato, non ha trovato nessuno, è andato da solo. Non me ne frega niente, Moco, io vado. Ci ha mandato un messaggio per farci sentire che sta bene. Un saluto anche, vi dicevo, a Elena Brasi, che ha partecipato all'ultimo concerto di Vasco a Udine, che fa, che bella scaletta quella di Vasco, con delle canzoni, non quelle classiche mainstream, ma anche appunto quelle magari un po' più ricercate. Un saluto anche a chi andrà, per esempio, lunedì ai System of a Down, agli Ideas, a pogare. Attenzione col pogo, raga, se cade qualcuno si tira su, ci si abbraccia, si continua a spingere.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
11: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
13: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
12: Non mancate!
11: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con...
13: Invitati a partecipare con noi alla serata.
12: Non mancate!
11: 105 Night Express Live, mercoledì

Allora, Baby K, che ci vuoi fare? Oh? Che ci vuoi o che non ci vuoi, alla fine tira fuori delle canzoni che ti si rimangono addosso, ok? Ti rimangono proprio, che le assorbi qua sotto la pelle. E balli tu, ca, mancarena, e vai in giro così e ti muovi. No, bisogna accettare che questa è proprio la chimica della musica, ok? Al di là poi di una preferenza o altro. Io che vengo dal reggae, dal rap, dal nu metal, eccetera, alla fine poi ballavo anche Tuca Macarena qua sulla 205 BBK, fortissima, presentissima per l'ennesima volta in questa estate 2026. Presenti anche, giusto, due live che dicevamo, parlavamo di live, chiudiamo anche con il racconto del 24, 25, 26 di luglio. A San Siro, tre date di The Weeknd aperto da Playboi Carti a San Siro. Ci saremo io e Camilla Ghini in diretta per raccontare l'atmosfera che si respira allo stadio. Tutti

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, un incidente crea code tra Busalle e Genova Bolzaneto. Lungo la 12 Genova Roma, coda per traffico tra Genova Nervi e Genova Est. Sempre per traffico si registrano code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Imola e Faenza in direzione Taranto. Lungo l'autosole coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla statale 65 della Futa viene segnalato un incidente all'incrocio della strada provinciale 129 San Piero a Sieve in direzione Firenze. Un veicolo in fiamme viene segnalato sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri,
13: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
24: Vi aspettiamo!
25: Gli Squizzati di 105.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
28: Radio 105.
29: Che storia!

0: Radio 105. Che bella la musica, raga, vi abbraccio tanto. Questo è il Mindset, dalle 18 alle 20 come ogni weekend va in onda e spinge lo sport, la musica, la natura sotto il cappello del Mindset: meditazione, respirazione, tutte le robe delle crescita personale, quant'altro, tutta roba positiva che ci mettiamo in saccoccia per portarla nella nostra quotidianità. Grazie Mattia,
1: si chiude.
0: Grazie alla Sara che organizza le interviste, dà un senso a questo programma, Sara Sgualdi. E grazie anche a Vanessa Casu che ha partecipato oggi alla chiacchierata. Domani ore 18, a Dio piacendo, siamo presenti qua in diretta con un'altra puntata di 105 Mindset. Bella raga!
2: 105 Mindset.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Qui a Radio 105 sono le 20.

Radio 105. Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Una delle hit latine più iconiche degli ultimi anni, firmata da Becky G e Nati Natasha nel 2018, questa bellissima Sin Pijama. Prima Neyo con Fade Princessa, Gino Meia con Tu con Eia, Plan B con Fronteo e in apertura Kiriki di Nengo Flow. Su Radio 105 è arrivato il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan. Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

0: Si chiama Still So Icy, questo pezzo di Gucci Mane. È arrivato un po' di rap all'interno del Mamacita Radio Show. Prima Trunks di A$AP Rocky, Just Say Set di Gunna, Boda Yellow, uno dei pezzi più famosi, forse il pezzo che ha fatto esplodere Cardi B, e in apertura Don't Kid the Party di Ty Dolla $ign con Juicy J e Quavo. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: con il re della scena latina, ovvero Bad Bunny con la sua nuova YOL, prima Easy Kid con Shiny, Daddy Yankee con El Toque, Russian e Rao Alejandro insieme in Santa e Lucky Brown con Che Sera. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
4: Fonseca. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €3,49 e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Babaloo, che ore sono?
4: Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: ci siamo! Welcome people!
1: The fireworks are going off! Bang, bang, bang!
0: È vero! Come che è? Oh, Sam, can't you see?
1: I know you're a citizen, but don't worry about that.
0: La,
1: 250 years since the signing of the Declaration of Independence.
0: Esatto, perché oggi è una giornata molto importante per gli Stati Uniti, è Independence Day,
1: yes.
0: Quindi vuol dire che è il compleanno degli Stati Uniti e ovviamente sono un paese giovane perché festeggiano 250 anni.
1: Esattamente.
0: Wow, eccoci qua a festeggiare oggi ovviamente sono, ma già da ieri gli uffici sono chiusi, quindi è un ponte lungo.
1: Yeah, we're gonna dedicate the show to the Happy Birthday for America.
0: Ecco, sì, infatti sarà
1: Happy Birthday America.
0: Esatto, quindi questo
1: America.
0: questo radio show sarà dedicato al compleanno dell'America.
1: Yes.
0: Eccoci qua, che è proprio
1: questo. We're gonna have a lot of fun. We got a lot of things to talk about.
0: Definitely. Eccoci qua, Vicky, Babaloo Bad Boys.
1: Babaloo.
0: Superstar di Jurassic in the Mix, Thomas in the Family.
1: And we are gonna be talking about the best and the worst places to be.
0: Esatto.
1: For that 4th of July celebration here in America.
0: Esatto, perché tra un attimo poi vediamo, insomma, ve la raccontiamo un po' come celebrano, cosa, dove si celebra meglio qua questa grandissima festa che è molto importante per gli Stati Uniti, la festa dell'indipendenza. Poi ne parleremo, ragazzi. E a proposito di festeggiamenti, in questa giornata, questa mi sembra un'idea veramente assurda. This is a crazy idea.
1: Make sure you're hydrated.
0: Yeah, but this is a crazy idea. Because drink ogni 30 minuti. We talk about alcohol.
1: Alcohol?
0: Yeah.
1: I love that story.
0: Ecco, un drink ogni 30 minuti. Sì, no, forse non si può. Non prima di 30, dopo 30. Ve la raccontiamo poi tra poco cosa si sta diventando qua.
1: But remember, we haven't mentioned the size of the glass yet.
0: No, è vero, però non abbiamo neanche specificato la misura del bicchiere. Ma c'è una misura.
1: One drink.
0: No, la misura c'è, ragazzi. Ma è un'idea
1: you
0: veramente.
1: Said one.
0: No, la misura c'è, è come se c'è, però è un'idea secondo me un po', comunque ve la raccontiamo dopo. E poi vediamo anche tanti artisti latini.
1: Yeah, serious news.
0: Questa è seria, dopo il devastante terremoto in Venezuela molti artisti latini si stanno mobilitando per aiutare le vittime, sì davvero.
1: God bless them, man. God bless them.
0: Esatto, che hanno veramente bisogno di aiuto e supporti.
1: All right, we got some great music on the way as well. Thomas is going to give you a little preview.

0: Nina Simone con Sealine Woman. Questo è un matchup mix e dobbiamo dire la verità, uno dei brani più iconici di Nina Simone.
1: She's
0: in
1: great.
0: Questa versione mix. Yes.
1: She kind of does this talking singing.
0: Sì.
1: She got a black dress on. She's got $1,000 in her pocket. She's like having
0: sì,
1: a conversation.
0: Sì, sì, sì, è bello perché canta, ma sembra
1: it.
0: Che sta avendo una conversazione. Hai
1: crazy
0: ragione.
1: Style, like
0: decisamente,
1: it.
0: Esatto,
1: love
0: esatto.
1: It. All right, let's talk about the 4th of July.
0: Sì, perché oggi è 4 di luglio, come dicevamo in apertura, una festa molto importante per gli Stati Uniti che festeggiano yeah. l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Fu 4 luglio 1776.
1: Yeah.
0: Ed è anche appunto conosciuto, come dicevamo, come il compleanno degli States che compiono 250 anni.
1: Man, anziano. I mean, super old.
0: Sono dei bebè confronto all'Italia.
1: The ancient civilization of America.
0: Sì, una civiltà super estremamente antica.
1: Like you have the pyramids of Egypt, the Colosseum in Rome, and then the United States, ancient empire.
0: Ma dove? Che tipo, volete paragonarvi al Colosseo di Roma? Ma che stai scherzando? Alle piramidi?
1: That's what Trump said. I don't know.
0: Ah, non lo so cosa ha detto Trump. Però sicuramente non avete gli anni dell'Italia.
1: So go ahead.
0: So, quindi dove si festeggia un po', diciamo, il 4 di luglio qua negli Stati Uniti, perché ci sono stati ovviamente che fanno delle robe veramente pirotecniche.
1: Yeah.
0: E secondo questa nuova classifica di Wallet Hub hanno preso in considerazione praticamente 100 città americane e hanno valutato diversi aspetti, da spettacoli, eventi organizzati, costi, attività disponibili, meteo, sicurezza e facilità di accesso. Quindi sul podio, nelle prime tre, troviamo in terza posizione Orlando! Florida!
1: Yeah, sicuro che sì! También a ciudad, not only do they do it, but you got Walt Disney right there doing
0: esatto.
1: it, you got Universal Studios doing it.
0: Beh, allora.
1: There's gonna be fireworks everywhere in the sky.
0: È vero, Universal Studio, Walt Disney, ovviamente yeah. dei fuochi d'artificio che fanno veramente rabbrividire da quanto
1: be
0: sono
1: nice.
0: Belli, voglio dire.
1: Ok, what's number two?
0: Numero due troviamo New York!
1: New York, you know it's New York.
0: New York, New York.
1: Come on, it's New York.
0: Times Square.
1: But it's not number one.
0: Ma no, non è numero uno perché sul podio troviamo Las Vegas. Quindi
1: a lot of artists are performing. I was there with 50 Cent.
0: Ah, tu sei andato là quando c'era 50 Cent, hey, quando faceva una performance.
1: They did really nice.
0: Vedi, quindi insomma i posti non mancano e ovviamente poi ci sono anche celebrazioni locali.
1: Correct.
0: E poi vi raccontiamo un po' cosa si fa in questa giornata. Tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: State of Mind, it's Miami's Most Wanted.
1: Altra bella nuova ultima produzione per Jamie Jones insieme a Camden Cox, e ritorna tra un'ora esatta.
0: We're talking about the best places to be.
1: Esatto.
0: If you want to enjoy the 4th of July here in America, and we already went down the list, right? Number 3 was Orlando.
1: Esattamente, stiamo praticamente celebrando la festa dell'indipendenza qua negli Stati Uniti, visto che oggi è 4th of July, è molto importante perché è il compleanno
0: 250.
1: dell'America. 250 anni. E quindi
0: ancient,
1: sono antichissimi,
0: anziano,
1: veramente fanno paura al Colosseo proprio, sì, certo, come no. E quindi c'è una lista, la top 3 dei posti dove praticamente le città più belle dove andare a celebrare,
0: right.
1: Troviamo alla posizione numero 3 Orlando, in seconda posizione New York e in prima posizione Las Vegas,
0: right.
1: Come dicevamo prima,
0: but I won't be there.
1: Tu non sarai là.
0: No,
1: non vai.
0: I gotta work.
1: A lavori.
0: A lot of parties on 4th of July. And you know, that means you need a lot of DJs.
1: È vero.
0: So you gotta be busy.
1: Giustamente, perché hai visto che il 4 di luglio molti fanno ovviamente party privati.
0: Make that money.
1: E papà lui giustamente lavora, perché i party privati non mancano e hanno bisogno di DJ, giusto?
0: No.
1: Giusto. Però diciamo che una bella festa per gli Stati Uniti, insomma, 250 anni è un traguardo.
0: Esatto.
1: Wow, mamma mia, ragazzi.
0: All right, Peggy Goo.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1.430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Welcome to the Magic City.

0: con Woman. Donna, donna, esatto.
1: Woman. See the little comma there?
0: See my woman.
1: Woman.
0: Forse è
1: woman.
0: Forse non è woman perché c'è una virgola dopo la wo, e allora è
1: Vicky's a woman, so she has to say woman.
0: Esatto, esatto. Io l'avevo interpretata in un altro modo.
1: Whatever.
0: La virgola per me non significava niente. Invece woman.
1: Man.
0: Ok. Bella però questa ultima produzione, perché Peggy Goo. Valla a dire oggi che il 4 di luglio qua negli Stati Uniti sta notizia. Tell this news today that is 4th of July, festa dell'indipendenza. Vai a dirla.
1: Good luck with this one.
0: Ecco, buona fortuna, perché sta cosa proprio oggi al 4 di luglio, festa dell'indipendenza. Scusatemi. C'ho ogni tanto i rosping.
1: Get it out, Vicky.
0: Sai, ogni tanto. E insomma, festa dell'indipendenza americana, dove tutti alzano un po' il gomitino, si fa grande esercizio col gomito. Ma senti qua. Un drink ogni 30 minuti e non prima. È la proposta.
1: What?
0: Che fa discutere a Cambridge in Massachusetts.
1: Man, I'm never going there.
0: Non ci andrai mai in Massachusetts.
1: Never going there.
0: Beh, la città sta valutando alcune modifiche alle licenze per la vendita di alcolici, e una delle idee più controverse è limitare ai clienti a un solo drink ogni 30 minuti.
1: That's bananas.
0: Non prima.
1: Go ahead.
0: I proprietari del bar e ristoranti ovviamente sono sul piede di guerra, perché secondo loro controllare i tempi sarebbe praticamente impossibile, soprattutto nei locali più affollati. Chi ironizza dicendo che ci vorrebbe una clessidra, chi un timer da cucina da mettere sul tavolo.
1: Oh, I can have another drink now.
0: Esatto. Per sapere quando il cliente può ordinare il bicchiere successivo. Quindi
1: I'm gonna find Massachusetts. I'm gonna find maybe they got a downtown with multiple bars.
0: Sì.
1: So you have a drink in one, then you put a timer. Then you go to another bar.
0: Ciao.
1: Get a drink, put
0: e
1: a timer.
0: Sì.
1: Then go to another one, a timer.
0: Sì, vabbè.
1: And by the time you get back to the first one,
0: è passato 30 minuti. Dice, fai il giro di tutti i bar, metti il timer nel primo bar e poi vai al secondo bar e poi metti il timer al secondo bar, prendi un altro drink, vai al terzo bar, metti il timer, prendi un altro drink e poi, ora che hai fatto il giro di tutti i bar,
1: by the time you get back
0: torni
1: to the
0: al primo bar dove hai messo il timer e sono passati 30
1: then
0: minuti.
1: Then you go to the next one.
0: E ti lasciano andare senza pagare. You go out without paying.
1: Yeah. That's crazy, baby. It's 105 Miami.

0: It's Carlita e Sophie Tucker.
1: Yes.
0: Manhattan in New York City.
1: Yeah, una canzone, ma magari è dedicata a Manhattan, questa nuova produzione Carlita insieme a Sophie Tucker. Allora, parlavamo prima di un drink ogni 30 minuti, ma non prima.
0: Massachusetts.
1: Sì, che la proposta.
0: Properly said Massachusetts.
1: Esatto.
0: There's a CH.
1: Sì, è la proposta che fa English. Discutere a Cambridge in Massachusetts.
0: Massachusetts.
1: Yeah.
0: Whatever.
1: Yeah, exactly.
0: A drink every 30 minutes, right? But oh,
1: esatto,
0: wait.
1: Ma non è finita.
0: There's more. It gets better.
1: Ma non è finita qua. Una proposta che hanno fatto, una proposta di legge che hanno fatto per i bar, questa. Ma tra le altre c'è anche il divieto di servire, sempre proposta, di servire shot e bottiglie di vino nell'ultima ora prima della chiusura. Quindi una misura che potrebbe penalizzare soprattutto appunto ristoranti, bar, enoteche che chiudono poi presto.
0: Wow.
1: E voglio dire, non lo so, io non mi sembra una genialata molto parlare così fuori dai denti.
0: You know, they're gonna be, you better be careful in Massachusetts. Don't be opening up any bars or
1: esatto.
0: You know, just they want to end up looking like the Amish.
1: Esatto.
0: Amish people living on the farm.
1: No, esatto, perché
0: planting corn.
1: Se uno mai volesse andare in Massachusetts.
0: Like what are they doing over there?
1: È una buona idea non aprire un bar, un ristorante, una enoteca che potrebbero
0: crazy.
1: Essere veramente penalizzati da questa
0: proposta.
1: They're
0: gonna be living like the 1800s over there.
1: E si torna ai tempi degli Amish, quindi dove andranno tutti a rastrellare la terra e alle 6 già c'è il coprifuoco. Quindi...
0: Good luck. I love Florida.
1: So.
0: Good luck.
1: Anche a noi piace la Florida, si tratta solo di proposte, non è ancora stato deciso se entreranno davvero in vigore.
0: We got Rimo Latino coming up in minutes. Wanna find Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City. Stand by. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Oh yeah, that's Danny Ocean, partidazo.
1: Eccoci qua nel ritmo latino.
0: Partidazo.
1: E abbiamo, beh, l'abbiamo ormai visto, lo sappiamo tutti del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, purtroppo.
0: Due, uno sì. E poi altra. Esatto. Che malo.
1: Nei giorni scorsi. E quindi diversi artisti latinoamericani e venezuelani si stanno mobilitando per aiutare le vittime, usando in particolare, scusatemi, i social per raccogliere fondi, diffondere informazioni, aiutare nella ricerca dei dispersi. E tra i nomi appunto proprio più attivi ci sono anche Danny Ocean, che
0: sì,
1: abbiamo appena sentito in partidasso,
0: oh, sì,
1: che ha invitato i fan a donare, a utilizzare i suoi canali social per condividere informazioni verificate, richieste e ovviamente richieste di aiuto. C'è anche tra i vari questa forte influencer, lei si chiama Lele Pons, influencer italo venezuelana, impegnata nella raccolta fondi e attivamente impegnata qui a Miami proprio ad impacchettare prime necessità ad inviare.
0: E al lado de Venezuela? Al lado de Venezuela, Colombia, Shakira.
1: Sì, e poi parliamo anche di Shakira. Shakira e Ricky Martin.
0: Shakira getting involved, muy bien. Ricky Martin de Puerto Rico. Todos los países.
1: Hanno condiviso
0: Latino
1: sui social link e organizzazioni umanitarie attive sul territorio, invitando appunto i loro milioni di followers a contribuire, diciamo, agli aiuti. Ma negli Stati Uniti, in particolare anche qui a Miami, dove vive una numerosa comunità venezuelana, sono stati organizzati concerti ed eventi benefici con musicisti e DJ locali per raccogliere denaro, cibo, medicinali, beni di prima necessità da donare ai terremotati. Moltissimi italiani vivono a Caracas.
0: Hai molto italiano in Caracas, sì, capitale.
1: Sì, la Caracas è la capitale del Venezuela, quindi sì, molti italiani. E infatti chi vuole aiutare può fare donazioni ovviamente attraverso le varie organizzazioni umanitarie già operative sul fronte, sul posto, e anche c'è la Croce Rossa venezuelana, insomma.
0: Dio te lo bendiga,
1: sì,
0: por favor.
1: Sì, davvero, perché hanno bisogno di un aiuto, perché
0: sì, no, it's cool, I understand, però certo. Si può aiutare, por favor, aiuta, perché lo necessitano.
1: Sì, bisogna, se uno può far qualcosa, perché no, insomma, perché è veramente la città è stata messa in ginocchio, so, quindi una mano fa sempre, anche se poco, fa sempre, aiuta sempre.
0: Amen.

0: Puerto Rico, cabrón.
1: Cabrón. Oye, Bad Bunny, cálmate, wey. Tecorissima, in tecorissima.
2: Calma, calma, devi rilassarti, devi prenderla con filosofia. Allora, ragazzi, tra un po' vi diremo qualcosa che di sicuro non sapete.
1: Lo sapevate che...

0: Stand by.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
23: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
0: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: Elio Scolin con Vibe Check. Check il vibe, check il vibe, checkalo.
1: Waiter, check please.
0: Cameriere, conto please.
1: Lo sapevate che... Here
2: we go. Hey, did you know that?
0: Hey, qualcosa che forse non sapete.
1: We're dedicating this to, of course, the United States for the July 250, America.
0: Esatto.
1: Talk about some American presidents.
0: Visto che oggi, esatto, l'America festeggia 250 anni perché oggi 4 di luglio è Independence Day, l'indipendenza dall'Inghilterra. E allora parliamo di presidenti americani.
1: Yes.
0: Lo sapevate che Ronald Reagan è stato il primo presidente degli Stati Uniti ad avere divorziato?
1: Wow!
0: Il primo, il primissimo! Si sposò con l'attrice Jane Wyman nel 1940 e divorziò 8 anni dopo nel 1948.
1: Well, he's not the only one now.
0: No, non è l'unico al momento, perché il presidente Donald Trump è stato ed è il secondo
1: Ivanka
0: presidente americano divorziato. Era sposato con Ivanka Trump e adesso è con Melania Trump.
1: He got two divorces.
0: Sì.
1: Yeah, he's got two divorces. I forgot the other lady's name. I'm gonna look it up.
0: Prima ce n'era una. So, ammazzate.
1: He's got two divorces and now Melania.
0: Allora, quindi
1: and
0: tre.
1: So far they're married.
0: Wow.
3: The party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: praticamente sì, come direbbero qua in America, go big o go home.
1: Go big,
0: vai
1: go
0: alla grande o vai a casa, perché Trump ha avuto 3 divorzi nella sua vita.
1: No, 3 marriages, 2 divorced and now currently Melania.
0: Ah, quindi
1: so two divorces, 2 divorzi
0: e adesso è sposato con
1: Ivana,
0: Melania.
1: Not Ivanka, Ivana.
0: Ah, Ivana, giusto, abbiamo cannato.
1: Ivana was the first one.
0: Ivana, poi c'è stata la Marla Maples e adesso Melania.
1: And now Melania. Now,
0: go big or go home, yeah. Vai alla grande o vai a casa, vai.
1: There you go.
0: Vediamo un po' cosa ci ha preparato Tom.

0: Eccoci qua, siamo direttamente entrati nel mondo hip hop in questo momento e abbiamo delle notizie che riguardano la Bad Boy Records di P. Diddy, che non è stata inclusa nei tributi, diciamo, funebri a Clive Davis.
1: Clive Davis, legend.
0: Yeah.

0: That means I'm smacking it so hard. Ah. I'm smacking it so hard it leaves bruises, little
1: cheetah
0: spots.
1: Print like vuol dire che ti sto dando delle sculacciate così forti che ti lascio l'impronta, la manata sulla chiappa. Wow. Ma andiamo avanti con Busy Crook, Idol Assign, What Do You Like?

0: SZA, girl, get up!
1: Alzati,
0: get up, girl.
1: Ragazza, alzati, esatto!
0: Get up!
1: Allora, forse come già qualcuno di voi sa, Clive Davis è stato un leggendario produttore discografico, deceduto la settimana scorsa, e lunedì passato ci sono stati funerali.
0: This guy was an icon, more than a legend. Sì. Guy was iconic.
1: Oltre che un legend era iconico.
0: Unbelievable.
1: Ed è vero, ha scoperto tanti tanti talenti, e par proprio che Didi adorava Davis, Clive Davis, e ha raccontato una così ha detto le voci di corridoio, quindi lo vedeva come un mentore, una figura paterna, un amico, il loro legame era reale. Quindi le voci però sul rapporto tra Didi e Clive Davis circolano da tempo e sono tornate ad emergere dopo appunto la morte di Davis. Già nel 2022 lo stesso Clive Davis aveva parlato positivamente di Didi, ricordando il suo impatto sulla musica hip hop, aveva raccontato come avessero individuato in Didi una figura capace di portare il rap nel mainstream, right, alla top 40. Quindi durante il loro incontro Didi gli fece ascoltare vari brani e cercando di coinvolgerlo nel potenziale del progetto Bad Boy Records.
0: Yeah.
1: E quindi non è chiaro a questo punto perché la Bad Boy Records non sia stata inclusa nei tributi funebri e nessun componente della Bad Boy è stato invitato al funerale. Quello che si mormora è che alcune fonti ipotizzano che possa avere un ruolo la recente situazione giudiziaria di Didi, anche se non ci sono conferme ufficiali, insomma.
0: You know, Didi and Clive had a great relationship, but sì. I mean, I understand why they made the decision, because they want this to be focused on Clive and what he did, and they don't need the extra controversy of oh my god, Didi's kids are here or something.
1: Sì, perché Baba lo dice, secondo me è abbastanza capibile, visto che volevano tutte le attenzioni su Clive Davis e sul momento, insomma, non tanto distogliere l'attenzione su altre situazioni che in questo momento non sono favorevoli né a Didi né alla famiglia di Didi, insomma, right. Quindi, e in ogni caso l'eredità di Clive Davis resta fortemente legata anche all'impatto della Bad Boy Records sulla musica contemporanea, quindi.
0: Well, they didn't say specifically that's the reason, but
1: non hanno
0: people
1: detto.
0: Are alleging.
1: Sì. Sì, non è stato quanto abbiamo detto, insomma, confermato, però si pensa che proprio la situazione legale, i problemi legali di Didi che è in carcere in questo momento abbia influito sulla decisione di non invitare i membri della Bad Boy Records e quindi neanche i familiari.
0: Yeah, it's not all about Didi.
1: No, non è tutto, il mondo non ruota intorno a Didi.
0: Exactly.

0: Calvin Harris featuring Jessie con Satisfy.
1: Oh yeah, a lot of satisfaction going on in here.
0: Eh sì, è una bella giornata questa, perché lo ricordiamo che una volta si festeggia l'indipendenza americana.
1: Absolutely.
0: 250 anni all'America oggi,
1: so,
0: 4 di luglio 1776.
1: So ancient.
0: Sono così antichi.
1: I think it was America that invented fire.
0: Sì, l'America ha inventato il fuoco.
1: And the wheel.
0: E gli e le ruote.
1: We invented that.
0: E hanno costruito anche il Colosseo. You build the Colosseo as well. Hanno costruito anche il Colosseo.
1: No,
0: non ancora.
1: We were never smart enough to invent that.
0: Dice, no, gli americani non sarebbero mai stati capaci di costruire il Colosseo. Non sono così furbi. Però comunque, insomma, festeggiamo oggi, grande giorno di festa.
1: All right. So, hey, get ready. We're going to be talking about piscinas.
0: Sì, visto che è estate,
1: It's summer.
0: Esatto. Ti fai una doccia prima di entrare in piscina? Sì o no?
1: Oh, a lot of pool parties for the 4th.
0: Ah, un sacco di pool party per il 4 di luglio, tra poco.

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. 105 Miami.

0: Ladies, Club the Combat.
1: Wow.
0: All the ladies.
1: All the ladies. Solteras.
0: Estate, fa caldo, si va tutti al mare. Se non si va al mare, si va in piscina.
1: Allora, pool party, ma in piscina.
0: E oggi un sacco di pool party, come dicevamo
1: Especially
0: prima.
1: This weekend, boy.
0: Esatto, oggi è questo weekend, ovviamente, per il 4 di luglio, festa dell'indipendenza americana. Quindi la domanda è proprio questa:
1: so, what's the proper etiquette?
0: Ti fai una doccia prima di entrare in piscina? E vabbè, con l'arrivo della stagione calda, dell'estate, del nuoto, torna una domanda curiosa ed è proprio questa, perché secondo un sondaggio online le opinioni degli americani sono praticamente divise a metà. Sono proprio queste: 52% delle persone dice di non sciacquarsi prima di entrare in acqua, mentre un 44% lo fa regolarmente, quindi sono quasi lì lì, insomma. Può sembrare un dettaglio, ma il motivo principale per farlo è molto semplice. Aiuta a mantenere la piscina pulita.
1: Really? Clean.
0: Sì.
1: Well, sure.
0: Perché senza un risciacquo, diciamo sporco, sudore, residui di prodotti per la pelle, la crema abbronzante, finiscono direttamente in acqua.
1: Yeah. Bueno, buono il chemico, il clorini, cosa, però
0: sì,
1: anyway.
0: Però non è sufficiente, anche quando si è già puliti, sciacquarsi un po', insomma, ridurre oli e creme che si disperdono nella piscina, insomma, va bene.
1: Cioè, specialmente il tamaño, sì, è molto grande.
0: Sì.
1: 70-100 persone con la.
0: Che schifo, mamma mia. Sì, l'hai detta bene. Se è una piscina grande, ci sono magari anche 100 persone. Ti immagini 100 persone tutte unte, bisunte, con la crema abbronzante. Cioè, diventa un olio la piscina. Un olio da friggere.
1: Io ne chiedo, l'ha detto, però a veces so orina.
0: Però. Ah,
1: sì. Meno male, niño.
0: Sì.
1: Los niños que tu entran, sì. A veces no,
0: dice a volte,
1: no te preocupen.
0: I bambini fanno pipì dentro, magari non solo i bambini.
1: Adultos más o menos no,
0: esatto.
1: Menores, sì, no, whatever.
0: Sì, c'è anche però chi sostiene che una doccia veloce possa proteggere anche i capelli, perché aiuta a preparare le fibre prima del contatto con l'acqua clorata. E non finisce lì, perché è importante, dicono, anche fare la doccia dopo per rimuovere il cloro dalla pelle.
1: You take a shower before you go to pool?
0: No, io non faccio la doccia. No.
1: Sussia!
0: Tu?
1: Sì, però mira.
0: Però no.
1: Dipende.
0: Dipende da cosa, sì o no?
1: Se è un piscina di un amico mio o è mi piscina. No. Però se io voglio, a un piscina pubblico.
0: Sì, la fai.
1: Che hai gente, mucha gente che io non conosco, che viene, tu non sai nada. Seguro che sì, io mi bagno antes.
0: Ma perché?
1: Quando io salgo.
0: Ma perché?
1: I rinse.
0: Ma perché? Quando sono in piscina pubblica ti fai la doccia, se vai a casa tua non ti fai la doccia, se vai a casa dell'amico non ti fai la doccia. Lo schifo e lo sporco entrano lo stesso nell'acqua.
1: Mira, adesso come io
0: pienso. Sudor,
1: don't judge
0: crema,
1: me. Don't judge me.
0: Entrano lo stesso, perché fai queste differenze?
1: Stop
0: Babalu?
1: Judging me.
0: Di pure che non la fai la doccia. You say that you don't do the shower.
1: I do the shower. Yeah.

0: Fulvia Bare.
1: Senti un po', allora, dicevamo prima che oggi si festeggia, festeggiano i 250 anni gli americani, no? È la festa dell'indipendenza, compleanno degli Stati Uniti. E allora c'è questa cosa. Gli americani chi vorrebbero sia il volto degli Stati Uniti?
0: No.
1: Chi vorrebbero? Who?
0: Oh, ok.
1: Quindi, secondo un sondaggio,
0: secondo un sondaggio,
1: la persona che rappresenta meglio i valori e lo spirito degli Stati Uniti è Tom Hanks.
0: Tom Hanks!
1: Yes!
0: Wow!
1: Yes, yes, yes!
0: Yes, big!
1: Gli intervistati lo hanno definito la persona che meglio incarna i valori proprio e i principi fondamentali dell'America.
0: That's big, Tom Hanks, yes!
1: Tom Hanks è
0: He's celebrated by everyone, children,
1: sì,
0: adults,
1: sì.
0: Everybody.
1: Da tutti è celebrato, perché vabbè, tra i nomi anche più votati c'è l'ex presidente Barack Obama, Donald Trump.
0: Sì.
1: Ma troviamo anche personaggi dello spettacolo, ne troviamo tanti. Taylor Swift, per
0: Taylor
1: esempio.
0: Taylor Swift has to be on.
1: Bruce Springsteen.
0: Wow.
1: Clint Eastwood.
0: Yeah.
1: Dolly Parton. Keanu Reeves.
0: I understand that.
1: Dwayne The Rock. Dwayne The Rock Johnson e anche Denzel Washington.
0: Denzel Washington, that's a good lineup, good picks.
1: Una bella squadretta, insomma. Questi sono i personaggi che vorrebbero.
0: Tom Hanks, eh?
1: Possiamo dire che lo zio Tom va in pensione. Arriva adesso Tom Hanks.
2: It's about that time, y'all.
3: Welcome to the weekend.
2: Stand by.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30 Rete 4.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Johnson, Madonna and Fade con Read My Lips.
1: Ritmo latino, baby.
0: Questo è il ritmo latino, certo, proprio. Anche lei si butta sullo Spanish. Spanglish.
1: E empezó esa con La Isla Bonita,
0: La
1: back
0: Isla
1: in the day.
0: La Isla Bonita, yeah, è vero, anche quello.
1: She got that taste of, you know, latino blood.
0: Questo flavor latino, ma lei è mezza latina perché è di origine italiana, quindi anche noi abbiamo un po' di latinaggine. Siamo latinos también, tu sabes.
1: E a Nueva York.
0: No, i genitori sono, mi sembra, se non mi sbaglio, abruzzesi. O i nonni, forse i nonni sono abruzzesi, se non mi ricordo male. Vabbè, ok, italo-americana. Si chiama Veronica, come me,
1: De Nueva York.
0: Veronica Maria, no, Veronica Ciccone.
1: Io non so.
0: Veronica Ciccone si chiama, di cognome, il cognome italiano.
1: Tu vete a Italia e pregunto a tutte le nonnas se lei parece italiana.
0: Ma che vuol dire?
1: Actua
0: perché?
1: Come una
0: certo
1: italiana.
0: Certo che sembrano italiani. C'ha il naso,
1: no.
0: Sì, il naso a fracioccolo.
1: Il
0: naso a fracioccolino.
1: What are you che tu parla?
0: No, è di origine italiana, Babalu. Non c'è niente da dire.
1: E mi tiene naria ora?
0: Beh, vabbè, se sarà rifatto il naso, che ti devo dire? Però all'inizio è italiano il naso. Quindi
1: è a Nueva York.
0: Vabbè, dove vuoi tu, va bene uguale. Senti un po', parliamo di
1: Funflation.
0: Funflation, divertimento inflazionato, divertiflazione. Divertiflazione mi piace. Sta circolando, sì, questo nuovo termine, almeno qua negli Stati Uniti, che è funflation. Ed è vero, ed è vero. Che descrive questo fenomeno sempre più evidente. Tutto ciò che sta diventando molto più costoso, incluso il divertimento, cioè concerti, viaggi, eventi sportivi, stanno veramente mettendo
1: Copa Mondiale.
0: E infatti sempre più sotto pressione il portafoglio delle persone, quindi mette i portafogli, poverini piangono, basta usarmi. Una copia della Virginia, tra l'altro, ha raccontato di aver speso quasi $10,000 per seguire, diciamo, il torneo tra Boston, New Jersey e Miami. Solo i biglietti arrivano a costare circa $800 a partita, a cui si aggiungono parcheggi, voli, hotel, auto, noleggi, cibo. È il risultato, insomma, più del doppio rispetto a un viaggio simile per il mondiale del 2014 in Brasile.
1: Tutto streaming.
0: Purtroppo.
1: Por eso.
0: Quello dici, tutto va in streaming adesso, che costa meno. Beh, insomma, infatti ormai fai il mutuo per divertirti. 105 Miami.

0: originally, the mama
1: the
0: papas?
1: Mamas and the papas, yes. The papas. L'originale era stata fatta da loro.
0: Mamma
1: e Benny Benassi ha fatto questa bella nuova versione. E noi con California Dreaming vi salutiamo da Miami. We'll be back tomorrow.
0: Yeah, and look, hey, and the countdown is on. We're like 3 weeks away, more or less, till August. And then we're on the whole month. The marathon is on. Start making those plans.
1: Hai ragione. Mancano, infatti, un po' più o meno 3 settimane all'inizio di agosto. E noi inizieremo ad agosto la nostra maratona di tutti i giorni.
0: We're
1: con
0: on
1: voi.
0: Every day, that's gonna be big.
1: Tutti i giorni con voi, esattamente, ragazzi. Bene, vi ringraziamo per essere stati all'ascolto. Buona serata, buon proseguimento. Babalu, thank you.
0: Thank you, Vicky.
1: You're very welcome. E thank you a Superstar DJ Rasmo in the mix. Yeah. E soprattutto anche a Thomas in the family. Fate una buona serata. È sabato, il summertime.
0: Arrivederci. This is 105.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
3: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
2: Non mancate!
1: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
0: Scopri come partecipare su 105.net. 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Per raccontare Moto G ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: No, sì.
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
13: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Questo è il suono Vida Loca, la selezione che sta facendo vibrare i club, le piste e le notti in tutta Italia. Io sono Simon Revolt, siete su Radio 105 e si continua così. Let's go, guys!

0: Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete scaricare l'app ufficiale di Radio 105 e ascoltare le nostre repliche dove e quando volete. Vita Loca si ferma solo per qualche istante, ma torna tra pochissimo.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
7: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: We are back to Vita Loca on Radio 105.
12: Come se non ci fossimo fermati, lasciati travolgere e alza il volume. Vita Loca riparte ora su Radio 105.

0: Vida Local Lovers, siamo giunti alla fine di questa puntata. Noi, come ogni sabato e domenica, vi aspettiamo dalle 23 alle 24 con il sound inconfondibile del Party Vida Loca, solo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Andrea Belli presenta 105.

0: We'll be back in a while.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su Vella_Education_Italia.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 in the club.
3: Sono Babs and Club.
4: This is Calvin Harris.
5: No, NPR.
6: Steve Aoki.
7: It's David Guetta.
8: I'm Afrojack.
9: This is Axwell.
10: David Morales.
11: I'm Fatboy Slim.
2: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della musica elettronica.

0: 105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air.
1: In the club vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
2: You're listening to Andrea Belli live in session.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Ma se hai il coraggio, allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: This is in that

the club exclusively for you. 105 in the club. La notte dance

0: Vintage. Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You are in the club. The best club on

Do you remember back in the days of the raves of 91 and 92?

0: Da Club Vintage, con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 Inda Club.
1: Inda Club on 105.
2: I am DJ Licious for 105 Inda Club.